0: Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie. Divorato dal rimorso, decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema, dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fate

0: lo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita,

0: Studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra ad Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio.

territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione

0: Driving. Driving, il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito. Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta

0: la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app, Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento.

un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione,

intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026.

Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

runway. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucco o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan, dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC.

0: San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
3: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
4: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Eco, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema, dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno

0: visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Meidu si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile. Sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 300

0: 199 centimetri cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panigale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 centimetri cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene, infatti, ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: 9. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere? O forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari. Perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Mix, Sweet Dreams, qui in diretta su Cittadella, la radio e la TV, Annette al microfono, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la regia, la parte tecnica. E adesso parliamo di Mediterraneo Open Water, faremo un bilancio insieme a Michele Tursi, che è qui in collegamento. Ciao Michele, buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno, bentrovati e grazie dell'invito.
0: Allora, il weekend è stato ottimo, perfetto direi, il tempo ha retto, tutti gli atleti sono riusciti a fare le competizioni. Raccontaci un po' com'è andata, facciamo un bilancio di questa edizione di Open Water 2026.
1: Allora, bilancio sicuramente positivo, grande partecipazione, commenti positivi da parte degli atleti, dei visitatori, degli accompagnatori. Il meteo sì è stato sostanzialmente clemente, tranne dobbiamo dire il sabato pomeriggio, quando a causa non tanto della pioggia che ha lambito soltanto il Monreve Concrete Resort dove si svolgevano le gare, ma il vento che si è alzato sabato pomeriggio ha impedito lo svolgimento della gara Kids, quella rivolta ai più piccoli, che è stata poi regolarmente effettuata invece ieri mattina, domenica mattina, a chiusura del programma di gare. Quindi un bilancio, tu mi chiedevi, e io ti confermo che è stato estremamente positivo. Mediterraneo Open Water si conferma un appuntamento di cartello, un appuntamento di punta nel panorama natatorio non solo pugliese ma nazionale. E i nostri numeri lo testimoniano, la FIN, la Federazione Italiana Nuoto Settore Acque Libere, ha confermato questa grande attenzione che c'è sul Taranto. E poi, come dire, non solo nuoto in questi tre giorni, tu in qualche modo sei stata protagonista, no, della cerimonia, certo, di anche di Mediterraneo Open Water, quindi non solo nuoto ma una serie di collaborazioni, di iniziative collaterali, anche di intrattenimento, che hanno consentito di offrire ad atleti, visitatori, accompagnatori, pubblico. Abbiamo avuto anche una grande e buona presenza di pubblico. Onestamente questa era una delle incognite,
0: certo,
1: no? Forse
0: maggiori,
1: a seguito del cambio di location, però prova superata con...

0: voti buonissimi.
1: Con voti pieni, assolutamente, così è stato, come sempre Mediterraneo Open Water fa cultura, no? Nel senso che la cultura del mare, la inclusione, tutto quello che sarà, perché è un percorso che non è finito ieri, ma che continua tutto l'anno, quindi questo da dire, con gli allenamenti, con i percorsi e con la, come dire, la programmazione della prossima edizione, del prossimo anno. È così, Michele, si sta già lavorando, quali sono le prospettive?
0: Allora sì, prima di passare al futuro volevo ricordare qualche iniziativa che ha visto protagonista Mediterraneo Open Water. Tu parlavi giustamente di tante cose che si fanno durante questi 3 giorni, io volevo sottolinearne un paio. Ricerca scientifica con il contributo del CNR talassografico, dei nuotatori su base volontaria, hanno portato al seguito durante le gare un campionatore con il quale sono stati raccolti frammenti di DNA per censire la popolazione marina in quel tratto di mare, quindi una componente scientifica molto importante. D'altronde il nostro partner poi è anche Ionian Dolphin Conservation, che da anni studia i cetacei nel Golfo di Taranto. Ma spazio anche alla prevenzione sanitaria, perché grazie alla collaborazione con la Diabete Italia Puglia sono stati effettuati screening appunto per sulla glicemia, per prevenire questa malattia che è così diffusa nel nostro paese, non solo.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Il futuro, ovviamente, adesso, come dice il direttore Massimo Donadei, dobbiamo fare un momento di debriefing, cioè valutare un po' gli aspetti positivi, che sono stati tanti, ma anche prendere in esame qualcosa che non ha funzionato per
1: migliorarsi, no? Come sempre, giustamente, facciamo, e così come fa Mediterraneo Open Water, ringraziamo ovviamente tutta l'organizzazione, il direttore Massimo Donadei, ringrazio Michele Tursi che ci ha fatto questo bilancio, e quindi noi non facciamo altro che aspettare la prossima edizione. E adesso diamo linea alla regia, ci ascoltiamo un po' di musica. Per noi c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, questo è il pezzo. Mi raccomando, scriveteci al 339-780-6868, 099-4730-144, siete su Cittadella, la radio e la TV. A tra poco.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: September, per il nostro Vamos alla Playa, Heart, Wind & Fire. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono, ci sono io, Annette, Michael Schino, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso, prima di passare alla prossima notizia, do l'aggiornamento che è questo per Rex Silva. A breve il sindaco di Taranto riceverà 3 rappresentanti di ogni sigla sindacale, quindi aspettiamo di avere gli aggiornamenti della nostra Deborah Notar Nicola. Continuate a scriverci al 339-680-6868, 099-4730-144 è il numero per intervenire in diretta. Noi siamo qua e quindi qualsiasi persona che ha voglia, desiderio di dire qualcosa può dirlo qua ai nostri microfoni. Noi saremo lieti di rispondere o di farvi entrare qui in diretta. E adesso continuiamo a parlare di Taranto, perché il 18 settembre torna a Taranto la Pigiama Run. È un'unica tappa pugliese del 2026 della camminata e corsa solidale, i fondi per il reparto oncoematologia pediatrica Nadia Toffa, e si prepara appunto la nostra bella città ad indossare la sua armatura più solidale e colorata, e quindi venerdì 18 settembre torna l'appuntamento. La celebre corsa e camminata, ovviamente non è necessario correre, si può anche camminare, non competitiva nazionale ideata dalla LILT Milano Monza Brianza APS, è giunta quest'anno alla sua 7ª edizione con la 4ª consecutiva, organizzata nella città ionica, che rappresenta l'unica tappa pugliese del 2026. L'appuntamento per il raduno è fissato alle 18:30 in piazza Giovanni XXIII. Noi abbiamo il piacere di avere qui in collegamento telefonico la presidente LILT Taranto, Perla Suma. Buongiorno Perla, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie, ben trovata anche a te.
0: Grazie Perla. Allora, c'è una tappa tarantina della Pigiama Run che affonda insomma le radici in una storia straordinaria nata tra virgolette dal basso, grazie proprio alla mobilitazione civica e alla celebre spinta delle magliette con la scritta anche, no, quella Yes Capace per te, ideata da Ignazio, sì, D'Andrea nel quartiere Tamburi. Allora, ci sarà questo grande appuntamento, raccontaci tutto.
1: Eh sì, allora innanzitutto non dovete mancare, la cittadinanza non deve mancare, deve continuare a dare la sua risposta, così come è stata data ai tempi di Nadia Toff. Noi dobbiamo proseguire su questo stesso suo cammino, perché c'è stata una risposta positiva anche negli anni precedenti, quindi abbiamo potuto acquistare delle attrezzature per il reparto di oncoematologia pediatrica, e l'abbiamo fatto insieme alle due associazioni che collaborano all'interno del reparto, SIMBA e l'Associazione Genitori Taranto Oncoematologia Pediatrica. Quindi noi ci aspettiamo che la popolazione, quindi le famiglie, portino i loro figli, i ragazzi, tutti partecipano. L'anno scorso abbiamo avuto veramente una straordinaria risposta, ci auguriamo che anche quest'anno numerosi partecipano. Lo possono fare iscrivendosi direttamente su una piattaforma, Pigiama Run Taranto, il cui costo per poter avere la sacca prevista per la passeggiata è soltanto di 15 euro. A differenza di tante altre città italiane, la città di Taranto, la LILT di Taranto ha pensato bene di non far pagare i bambini della propria città.
0: Okay.
1: Perché li vogliamo numerosi, perché crediamo insomma che la loro partecipazione, soprattutto per i bambini che sono chiusi all'interno di un reparto, sia importante, quindi la solidarietà prima di tutto.
0: Assolutamente.
1: Ci aspettiamo che vengano vestiti come meglio ritengono, portando i loro pupazzetti, i loro orsacchiotti, che sia insomma come sempre una manifestazione allegra e colorata, perché il messaggio che vogliamo dare è un messaggio positivo di rinascita, soprattutto della nostra città, perché noi vogliamo far comprendere che siamo vicini soprattutto a chi è meno fortunato di noi, e questo è importante perché la salute è un bene prezioso e la città mai come in questo momento deve reagire dando un segnale forte e un messaggio forte anche per i nostri figli, Quindi è importante la partecipazione, quindi iscrivetevi numerosi e quel giorno in Piazza Carnise riceverete un pacco gara, un pettorale, un pacco gara che veramente è pieno di tante esclusività. Ci sono state parecchie donazioni da parte di enti commerciali che hanno donato quello che hanno ritenuto più idoneo a poter essere sì offerto soprattutto ai bambini. Certo. Quindi troveranno dai Lego alle patatine.
0: Che bello, che bello. Poi, tra le altre cose, Perla, noi diciamolo, il senso della pigiama run, perché qualcuno dovrebbe camminare o correre col pigiama? Perché è racchiuso in un gesto semplice ma dal profondo valore simbolico, che indossare il proprio pigiama per correre o camminare insieme, immedesimandosi proprio nei piccoli pazienti oncologici, sì, costretti ad indossare questo indumento per tanti tanti mesi, per la degenza ospedaliera. Quindi per questo, se si chiama pigiama run, va fatto col pigiama, come dicevi, col color sacchiotto, con le cose con cui dormiamo, insomma, quindi soprattutto sì, i bambini. Quindi questo è importante.
1: Così, ma ci sono anche genitori, scusa se ti interrompo, prego, ci sono anche genitori che partecipano, molti hanno perso i loro bambini e portano il cuscino che apparteneva al proprio bambino, cioè sì, mentre ci può essere, capisco, un velo di malinconia in quello che io sto raccontando, però certo, è anche una forte reazione per dire cioè non dimenticate non sì, solo chi è ammalato oggi, ma chi è stato ammalato ed è stato veramente meno fortunato di voi. Quindi è importante, la presenza è importante e io sono sicura che i tarantini, e non solo, considerato che anche altri comuni hanno dato la propria adesione, parteciperanno all'evento perché
0: sarà così, perché è importante, è così, non si può mancare ad un appuntamento del genere. Perla, io ti ringrazio per essere stata mia ospite, ricordiamo che l'appuntamento è per le 18:30 in Piazza Carmine, nel cuore del borgo di Taranto, insomma, da cui prenderà il via la manifestazione appunto con la pigiama run 2026, 18 settembre. Grazie mille per la Suma, grazie, buona giornata.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie.
0: Buon lavoro. Bene amici, detto questo, do linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Yeah!

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit. Let's go.

0: singolo di Miley Cyrus, amici, vi ritrovati, siete Super Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Net, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo dei Miracle Days, è una manifestazione che da giovedì 17, quindi a partire da oggi, a sabato 19 settembre, radunerà a Taranto imprese, talenti, istituzioni e realtà del territorio per giornate di lavoro condiviso, confronto e costruzione. Trovate l'elenco, insomma, il programma completo su www.borgomeraki.it/Miracle Days, e questo evento si terrà nella frazione Lama a Masseria Battaglia, che è una masseria fortificata, e ne voglio parlare insieme proprio a Stefania Ressa, che è qui in collegamento con noi. Ciao Stefania, ben trovata.
1: Ciao, grazie mille, buongiorno.
0: Ciao, allora raccontaci un po' tutto quello che accadrà in questi giorni e come si concluderà questa esperienza, questo evento.
1: Sì, saranno tre giorni davvero intensi, tra laboratori esperienziali che iniziano oggi e terminano sabato. La giornata centrale sarà quella del 18 settembre, in cui accoglieremo scuole, innovatori, start-up, universitari, perché il nostro obiettivo è quello di creare un hub tecnologico e soprattutto mettere in connessione professionisti con soggetti pubblici e privati. Avremo anche il sistema ITS Puglia in un'area dedicata che abbiamo chiamato Open Space, quindi in Pineta, con la sua offerta formativa. Avremo le associazioni attive sul territorio proprio per discutere del tema dell'intelligenza collettiva, e nell'Agorà, che è un'area che abbiamo ricavato da uno spazio di Masseria Battaglia, ci saranno 10 ragazzi che presenteranno progetti, 5 profit e 5 no profit, a investitori, istituti finanziari, banche, insomma un'occasione per fare networking e per accendere riflessioni su temi importanti come quello dell'autoimprenditorialità, ad esempio.
0: Benissimo, quindi ci saranno dei talk, ci saranno dei, come hai detto, i Miracle Talent, no? Quello di far vedere cosa propongono i giovani, in buona sostanza, è questo?
1: E questo, infatti, avremo tantissimi studenti anche dalle scuole superiori di Taranto. L'obiettivo è proprio quello di aprire questo luogo ai giovani e soprattutto accompagnarli in un percorso di crescita anche durante l'anno, perché è vero che i Miracle Days saranno inaugurati oggi, ma in realtà il lavoro vero si svolgerà nei 365 giorni successivi all'evento.
0: Bene, assolutamente, questo è importante, quindi significa che a partire da questo momento si lavorerà insieme per poi arrivare più o meno, suppongo, no, ad una restituzione tra virgolette del risultato tra un anno, tra 12 mesi, suppongo che sarà quello.
1: Esattamente, hai colto perfettamente il segno. Noi Miracle 2027 presenteremo tutto il lavoro che, grazie anche a Fondazione Meraki, con il sostegno di Gruppo Sabanet, che poi è il gruppo che abiterà di fatto Masseria Battaglia, faremo, insomma, e porteremo alla luce l'anno prossimo.
0: Un'altra domanda che voglio farti: Borgo Meraki è, diciamo, questo futuro di Innovation Hub di Taranto, costruito, voi dite, su un modello Living Lab. Che cosa significa?
1: Significa che noi non ci stiamo ponendo come un incubatore o un acceleratore, ma nella fase esattamente precedente, cioè di accompagnamento. Ad esempio, tutto quello che noi stiamo facendo durante quella che abbiamo chiamato Call for Ideas, Call for Action, va in quella direzione. Quindi l'idea è proprio quella di creare dei protocolli d'intesa con soggetti con cui possiamo collaborare e fare rete. Quindi il modello Living Lab va proprio in questa direzione, cioè investire sulla ricerca non fine a se stessa, ma finalizzata a un progetto anche di altri soggetti terzi.
0: Ho capito, benissimo. L'ultima domanda, così poi ti lascio lavorare, vedo che siete in preparazione, quindi ti ringrazio intanto per il tuo tempo. Perché proprio quel luogo? Perché proprio Masseria Battaglia?
1: Perché Masseria Battaglia diventa poi il simbolo di tutto quello che vogliamo fare all'interno di questo territorio, per questo territorio, e indica anche la nostra postura

0: nei confronti del tema innovazione. Infatti non ci saranno slide in questi giorni, nessun video seducente, ma saremo nella natura con la nostra voce, la nostra testa e le nostre idee. Masseria Battaglia quindi è il luogo inteso proprio come crocevia di persone che vogliono avere questa stessa postura.
1: Bellissimo, bellissimo, insomma è un bel luogo, è una bella masseria fortificata, il che significa che c'è sostanza nei progetti che stanno proponendo anche i giovani, i ragazzi, ovviamente tutti i partner che parteciperanno insieme ai manager, come hai detto prima, istituzioni, banche e privati. Grazie Stefania per essere stata mia ospite, buon lavoro a te, a tutti quanti, tutto il tuo team, e a presto, arrivederci, ciao.
0: Grazie mille a voi.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie a te. Bene amici, avete sentito i Meraki Days 18-19 settembre, Masseria Battaglia a Lama, quindi se avete voglia di andare a vedere, curiosare e chiedere, non si sa mai, potete farlo, quindi questo è l'evento. Detto questo, noi continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi o scriveteci al 339-680-6868.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e

0: intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl, @gmail.com.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo di un appuntamento importante perché venerdì 18 settembre alle ore 17 nella sala Lipolis del Museo Archeologico Nazionale di Taranto si terrà la conferenza L'Atleta di Taranto, il genoma di un antico campione, e noi ne parliamo insieme alla direttrice, a Stella Falzone, che abbiamo qui in collegamento. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno, buongiorno, mi sentite?
0: Benissimo, forte e chiaro. Allora,
1: Ottimo. Allora
0: ci sarà il professor trombetta della Sapienza Università di Roma che presenterà i risultati, no, delle analisi sul DNA dell'atleta di Taranto, e da lì partiranno delle nuove chiavi di lettura su una delle figure più affascinanti, vero, della Taranto antica. Ci vuole raccontare cosa accadrà?
1: Allora, intanto buongiorno e grazie per l'attenzione, come sempre. Sì, è un appuntamento importante, è il completamento, diciamo così, di questa fase in cui noi abbiamo voluto raccontare le novità che stanno emergendo dagli studi che sono ancora in corso sul nostro atleta, famoso atleta tarantino, e che hanno riguardato sia il sarcofago dell'atleta, quindi il contenitore delle spoglie mortali, che proprio l'atleta stesso. Abbiamo intrapreso già da circa un anno e mezzo queste analisi insieme al dipartimento, uno dei dipartimenti della Sapienza, dell'Università Sapienza, proprio che si occupa di studi biologici e dello studio del genoma antico. E quindi domani il 18, avremo l'occasione della presentazione da parte del professor Trombetta, che è il coordinatore di questa unità di ricerca, dei risultati, che sono già molto significativi, ancorché preliminari. E questo quindi è per noi un momento importante da condividere con la nostra comunità, con la comunità di Taranto, e poi diciamo la parte scientifica, come dire, il profilo scientifico di questi nuovi risultati sarà anche presentato nel corso del convegno dell'Istituto Magna Grecia, il convegno storico di Taranto che si celebrerà la prossima settimana. Quindi diamo un'anteprima al nostro pubblico dei risultati di questa importante ricerca.
0: Assolutamente, tra le altre cose, come voi ci insegnate, rendete tra virgolette semplici delle cose che invece evidentemente hanno le spalle un lungo lavoro, perché proprio raccontare, come dice lei, no, alla comunità, no, questo momento importante, questa ricerca importante, un legame storico, culturale tra Taranto, la metropoli magnogreca, le antiche popolazioni provenienti dalla penisola ellenica, è una roba incredibile, perché, ce lo confermi per favore Stella, è un lavoro duro e lungo, perché è uno studio che intanto è ancora in corso, ci sono, diciamo, che inizia a svelare i primi caratteri salienti del profilo genetico, è un lavoro lungo, non so come spiegarlo, ed è un lavoro che è in continua, come dire, ricerca, non si può fermare. È importante questa cosa, vorrei proprio sottolineare questo, perché detto da voi che siete esperti sembra facile, però è uno studio importante, uno studio molto lungo anche, è così?
1: Allora, la ringrazio per questa precisazione che ci consente di dire che ogni risultato intanto in questo momento è ancora, se possiamo dire, in itinere parziale, quindi sì. Anzi noi

0: Con molto piacere, anche con molta, mi consente di dire, anche con molta umiltà, lo presentiamo sia ai nostri, al nostro pubblico che al pubblico degli studiosi, proprio per attivare, per accendere anche un dibattito, perché
1: Sì.
0: credo che la ricerca sia proprio questo. E la prima cosa, diceva lei, correttissima, giustissima, è rendere semplici questa tipologia di analisi. E intanto la cosa che mi preme dire è quanto sia importante raccontare l'ausilio di quelle che noi consideriamo le scienze pure, quindi la biologia, per esempio, come in questo caso che studia appunto la biologia, la genetica, quindi scienze che sono appunto veramente scienze, come noi le definiamo come tali, che insieme all'archeologia aiutano in un binomio perfetto, in fondo, a ricostruire la storia delle nostre popolazioni. Quindi noi è un approccio che integrato, possiamo dire, che utilizziamo sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista biologico.
1: Sì.
0: Quindi è molto interessante la possibilità di combinare questi indicatori e di raccontare anche come analisi di tipo diverse aiutino e siano assolutamente complementari per la ricostruzione dei fenomeni storici.
1: È vero, grazie per queste informazioni e per raccontarci un po', una piccola parte di quello che è il vostro lavoro, perché è bello, no, dire a chi ci ascolta che questa si tratta, come ha detto lei, no, a livello proprio in itinere, quindi in una fase che sempre continuerà a svilupparsi, di una mappatura del processo di colonizzazione di una buona parte dell'Italia meridionale. E c'è un'equipe di biologi biotecnologici che sono poi guidati, no, dal professor Beniamino Trombetta, grazie alla raccolta di circa 300 reperti osteologici in 13 siti che sono distribuiti lungo l'arco ionico. Quindi per questo, no, ci tenevo tanto a dire a chi ci ascolta quanto è lunga e quanto è dura questa ricerca, nonostante voi così, insomma, in maniera così meravigliosa la rendiate facile anche per noi, insomma, che non siamo esperti di questo.
0: Speriamo, insomma, in questo lo prendo come auspicio, perché per noi la presentazione al pubblico rappresenta, diciamo, oltre che una naturale, necessaria passaggio, credo che sia un tema di democrazia proprio, di
1: Sì.
0: accessibilità ai dati della ricerca,
1: Sì.
0: però rappresenta sempre una sfida, perché non le nego che il pubblico degli specialisti magari è più critico su alcuni aspetti, però parla lo stesso linguaggio. Invece bisognerà raccontare intanto l'importanza della ricerca anche nel contemporaneo, no? Nel mondo non solo del museo, ma della comprensione della storia anche nel contemporaneo. E poi, oltre a questo aspetto che le dicevo della relazione necessaria tra una scienza come l'archeologia, quindi una scienza storica, diciamo così, e invece le scienze appunto cosiddette pure, quello che voglio dire è che è molto interessante anche parlare del tema dell'integrazione, dei popoli nell'antichità. Un tema che è assolutamente molto attuale, no?
1: Sì.
0: E come riusciamo anche a studiare questi fenomeni da tanti punti di vista diversi. Quindi credo che possa essere un'azione stimolante, un'occasione stimolante anche per comprendere quello che avviene tuttora
1: Sì.
0: nelle migrazioni dei popoli, nei movimenti di genti, no? Che si sono in
1: Assolutamente.
0: questa terra.
1: Assolutamente così. Io la ringrazio, direttrice, per essere stata mia ospite qui in Partecipiamo Taranto, su Cita della TV e Radio. A presto e buon lavoro. Grazie.
0: Grazie, buona giornata, un saluto a tutti gli ascoltatori e chi ci vede.
1: Grazie
0: Grazie.
1: mille, grazie. Allora ragazzi, avete sentito, signori, questa cosa che è forte, forte, forte, ce l'abbiamo qua nel nostro territorio. Pensate un po' quanto è bello. Adesso diamo linea alla regia e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Da prima il presidio davanti alla portineria Imprese, poi la lunga marcia verso Palazzo di Città e l'occupazione del Ponte Girevole. Si può riassumere così l'intensa mattinata dei lavoratori dell'indotto Ilva. Già avviate le procedure per 2.500 licenziamenti, ma i posti di lavoro al rischio nel perimetro dell'appalto supererebbero le 4.000 unità. Molta tensione tra i lavoratori e persino qualche divergenza con le organizzazioni sindacali sulle modalità della protesta, dal momento che inizialmente erano stati decisi blocchi stradali, ma non il corteo fino al municipio. Una delegazione è stata ricevuta dal sindaco Bitetti, il quale ha confermato l'incontro di domani a Palazzo Chigi. Al confronto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, oltre ai segretari sindacali, ci sarà lo stesso primo cittadino. Intanto dovrebbero essere avviate nelle prossime ore le operazioni di spegnimento degli impianti dell'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre per decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha respinto la richiesta dell'azienda di sospendere il fermo degli impianti. Si chiude così, dopo oltre 60 anni, il ciclo integrale di produzione dell'acciaio. E se questa è una certezza, resta invece carico di incertezze il futuro dei lavoratori e del contesto sociale ed economico del territorio.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Parte oggi il nuovo anno scolastico a Taranto e provincia per quasi 70.000 studenti, divisi tra l'avvio ufficiale del 17 settembre e i rientri anticipati decisi in autonomia dai singoli istituti. A caratterizzare la ripartenza però è soprattutto il netto impatto del calo demografico sul territorio ionico, che ha registrato oltre 2.100 iscritti in meno rispetto all'anno precedente, un dato analizzato dalla UIL Scuola. Questa contrazione di alunni si riflette pesantemente sull'organizzazione del sistema scolastico locale, determinando la riduzione delle classi e mettendo a rischio la stabilità degli organici. La perdita di iscrizione rende ancora più urgente affrontare i nodi strutturali del settore, a partire dalla necessità di stabilizzare il personale docente e garantire la continuità didattica in un contesto sociale già complesso. La CISL Scuola ha inoltre denunciato un'emergenza sui posti di sostegno. L'area ionica ha un forte problema di precariato, la maggior parte delle cattedre, circa 1.900, è temporanea e assegnata in deroga, superando i posti di ruolo fissi che arrivano a superare i 1.400. Questa instabilità continua dei docenti danneggia la didattica per gli studenti. La richiesta è quindi un piano straordinario di stabilizzazione esteso anche al personale ATA.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: L'ex Istituto Archimede di Grottaglie si prepara a diventare un nuovo spazio dedicato agli anziani e alla socialità. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione dell'immobile e la sua trasformazione in centro sociale polivalente per anziani. L'intervento prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. 1.350.000 euro saranno finanziati attraverso le risorse del Just Transition Fund, mentre i restanti 150.000 euro saranno a carico del comune di Grottaglie. L'obiettivo è recuperare un immobile pubblico e trasformarlo in un luogo destinato a servizi, attività sociali, iniziative e occasioni di incontro e aggregazione. Il progetto è nato nell'ambito della procedura promossa dalla Regione Puglia per finanziare interventi di riqualificazione di edifici pubblici destinati ai servizi sociali nella provincia di Taranto. L'ex Archimede rappresenta una nuova opportunità per Grottaglie, sottolinea il sindaco Ciro Dalò. Le strutture di aggregazione sono fondamentali per permettere agli anziani di mantenere relazioni sociali significative, riducendo il rischio di solitudine e isolamento, offrendo sostegno indiretto anche alle loro famiglie, alleggerendone il carico assistenziale e favorendo l'integrazione sociale e intergenerazionale, creando opportunità di scambio tra anziani, volontari e giovani. Il sindaco Dalò conclude con l'auspicio che questo nuovo spazio diventi un punto di riferimento per la comunità, per gli anziani e per le loro famiglie.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Parliamo di Mediterraneo Open Water, faremo un bilancio insieme a Michele Tursi che è qui in collegamento. Ciao Michele, buongiorno, bentrovato.
11: Buongiorno, bentrovati e grazie dell'invito.
5: Allora, il weekend è stato ottimo, perfetto direi, il tempo ha retto, tutti gli atleti sono riusciti a fare le competizioni. Raccontaci un po' com'è andata, facciamo un bilancio di questa edizione di Open Water 2026.
11: Allora, bilancio sicuramente positivo, grande partecipazione, commenti positivi da parte degli atleti, dei visitatori, degli accompagnatori. Il meteo sì è stato sostanzialmente clemente, tranne dobbiamo dire il sabato pomeriggio, quando a causa non tanto della pioggia che ha lambito soltanto il Mont Rêve con Great Resort dove si svolgevano le gare, ma il vento che si è alzato sabato pomeriggio ha impedito lo svolgimento della gara Kids, quella rivolta ai più piccoli, che è stata poi regolarmente effettuata invece ieri mattina, domenica mattina, a chiusura del programma di gare. Quindi un bilancio, tu mi chiedevi, e io ti confermo che è stato estremamente positivo. Mediterraneo Open Water si conferma un appuntamento di cartello, un appuntamento di punta nel panorama natatorio non solo pugliese ma nazionale. E i nostri numeri lo testimoniano, la FIN, la Federazione Italiana Nuoto Settore Acque Libere, ha confermato questa grande attenzione che c'è sul Taranto. E poi, come dire, non solo nuoto in questi tre giorni, tu in qualche modo sei stata protagonista, no, della cerimonia, certo, di anche di Mediterraneo Open Water, quindi non solo nuoto ma una serie di collaborazioni, di iniziative collaterali, anche di intrattenimento che hanno consentito di offrire ad atleti, visitatori, accompagnatori, pubblico. Abbiamo avuto anche una grande e buona presenza di pubblico. Onestamente questa era una delle incognite,
5: certo,
11: no? Forse
5: maggiori
11: a seguito del cambio di location, però prova superata con voti buonissimi.
5: Con voti pieni, assolutamente, così è stato. Come sempre Mediterraneo Open Water fa cultura, no? Nel senso che la cultura del mare, la inclusione, tutto quello che sarà, perché è un percorso che non è finito ieri ma che continua tutto l'anno, quindi questo da dire, con gli allenamenti, con i percorsi e con la, come dire, la programmazione della prossima edizione, del prossimo anno. È così, Michele, si sta già lavorando, quali sono le prospettive?
11: Allora sì, prima di passare al futuro volevo ricordare qualche iniziativa che ha visto protagonista Mediterraneo Open Water. Tu parlavi giustamente di tante cose che si fanno durante questi tre giorni. Io volevo sottolinearne un paio. Ricerca scientifica con il contributo del CNR talassografico, dei nuotatori su base volontaria, hanno portato al seguito durante le gare un campionatore con il quale sono stati raccolti frammenti di DNA per censire la popolazione marina in quel tratto di mare. Quindi una componente scientifica molto importante. D'altronde un nostro partner poi anche Ionian Dolphin Conservation, che da anni studia i cetacei nel Golfo di Taranto, ma spazio anche alla prevenzione sanitaria, perché grazie alla collaborazione con la Diabete Italia Puglia sono stati effettuati screening appunto sulla glicemia, per prevenire questa malattia che è così diffusa nel nostro paese, non solo.
5: Assolutamente, assolutamente.
11: Il futuro, ovviamente, adesso, come dice il direttore Massimo Donadei, dobbiamo fare un momento di debriefing, cioè valutare un po' gli aspetti positivi, che sono stati tanti, ma anche prendere in esame qualcosa che non ha funzionato per
5: migliorarsi, no? Come sempre, giustamente, facciamo, e così come fa Mediterraneo Open Water, ringraziamo ovviamente tutta l'organizzazione, il direttore Massimo Donadei, ringrazio Michele Tursi che ci ha fatto questo bilancio, e quindi noi non facciamo altro che aspettare la prossima edizione.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Di Polpa e di Vento è la mostra diffusa dell'artista visiva Ezio Mitolo. La mostra è stata inaugurata sabato 12 settembre nella Project Room Parati in Via Umbria, negli spazi di Coldiretti e Campagna Amica. Allieva di Nicola Carrino, con questa sua espressione artistica, Ezio Mitolo indaga in quattro movimenti il rapporto con il cibo e il nutrimento, le metamorfosi dettate dai processi psichici, la sedimentazione delle sostanze nutritive, fino al pieno compimento della trasformazione. Il primo movimento è stato un atto creativo che ha visto la partecipazione di gente comune, come spiega la stessa artista.
12: Ho messo a disposizione di queste persone, di queste signore che venivano qui a fare la spesa, che invitavo appunto a partecipare al progetto, una cesta piena di verdure, di ortaggi e di frutti, dicendo loro di sceglierne qualcuno in base alla propria, a una certa affinità, un'affinità emotiva, un'affinità per ricordo, per memoria, per colore. E quindi ognuna poi le avrebbe prese, le avrebbe anche osservate con attenzione, sezionate volendo,

0: avrebbero realizzato con degli inchiostri naturali che avevo precedentemente preparato delle impronte lasciate sui fogli, non di carta ma su dei fogli di stoffa che avevo messo a disposizione. Anche le impronte, quella dell'impronta non doveva essere casuale, doveva essere un'impronta dettata da un ritmo interiore.
1: Il secondo movimento ha avuto inizio nello studio di architettura La Studio dell'architetto Francesca Donatelli. In quegli spazi le sculture e le opere visive di Ezio Mitolo esplorano gli aspetti più oscuri della psiche. Curata da Cristina Carriere e nata da un'idea di Gianluca Marinelli, la mostra diffusa di Ezio Mitolo avrà il suo terzo passaggio il 19 settembre al Museo del Mare, nella Torre dell'Orologio in Piazza Fontana, per poi concludersi il 7 ottobre con il Movimento della Rinascita al Museo Etnografico Maiorano a Palazzo Pantaleo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'esame autoptico sul corpo di Loris Costantino ha di fatto confermato la morte per trauma da schiacciamento da precipitazione con fratture multiple a livello del torace e conseguente compromissione cardiorespiratoria ed emorragia. Viene così corroborata l'ipotesi fatta nel momento del sopralluogo: il decesso è diretta ed esclusiva conseguenza della caduta del nuoto. Inoltre gli esami del laboratorio di tossicologia forense dell'Università degli Studi di Bari risultano negativi per alcol e per le principali sostanze di abuso. L'autopsia eseguita dal professor Davide Ferorelli è stata depositata nella giornata di lunedì 14 settembre. Loris Costantino, operaio della GEA Power, ha perso la vita nello stabilimento siderurgico di Taranto lo scorso 2 marzo, precipitando da un'altezza di circa 15-16 metri mentre svolgeva la propria attività lavorativa di pulizia di una passerella in quota. Così l'avvocato di fiducia della famiglia, Fabrizio Del Vecchio. Gli esiti dell'esame autoptico ci dicono due cose: da un lato che il povero Loris è stato vittima incolpevole di una serie di inadempienze sulla sicurezza, non certo di una fatalità, e dall'altro che la moglie e la famiglia tutta meritano un processo giusto e celere per accertare le responsabilità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una soluzione innovativa e concreta per le piccole e medie imprese che vogliono finanziare i propri progetti di sviluppo senza dipendere esclusivamente dai tradizionali canali bancari. Si tratta dei mini bond Puglia 2021-2027, un nuovo strumento che aiuta le aziende del territorio offrendo la garanzia dello Stato e coprendo a fondo perduto la metà dei costi per avviare le operazioni. Per l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, l'obiettivo è quello di mettere in contatto diretto gli imprenditori con i grandi investitori.
5: Stiamo lavorando perché tutte le risorse che possiamo utilizzare, in particolare quelle finanziarie, possono essere messe a disposizione delle imprese, tanto più in questo momento sul territorio di Taranto.
4: Un'occasione che, secondo Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, rappresenta un primo passo verso la diversificazione del tessuto produttivo locale.
6: Il nostro territorio dalla resilienza deve passare all'azione, e questa è una grande opportunità, è un grande strumento che si può tranquillamente sfruttare per quanto riguarda l'evoluzione e l'innovazione delle nostre aziende.
4: Lo conferma anche Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio Brindisi Taranto, che ha sottolineato l'importanza dell'investimento delle imprese sull'innovazione per generare anche competitività all'interno del mercato nazionale e internazionale.
7: Una parte di quella cassetta degli attrezzi che come Camera di Commercio di Brindisi Taranto ci siamo dotati per le imprese del nostro territorio. Abbiamo bisogno di strumenti che siano alternativi e complementari alla finanza ordinaria, questo è uno di questi strumenti, e insieme anche al trasferimento tecnologico che auspichiamo possa arrivare dal Tecnopolo del Mediterraneo che ospitiamo in Camera, possono supportare le nostre imprese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Inammissibile che si proceda alla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento senza considerare alcuni aspetti e senza considerare l'assoluta necessità di procedere alla bonifica delle zone nelle quali si riscontrano le situazioni più critiche. Sono le parole di Paolo Tuccitto, ricercatore scientifico toscano, che ha inviato una relazione tecnica al ministro Adolfo Urso, alla presidenza del Consiglio, ai commissari straordinari, alle organizzazioni sindacali e alla Regione Puglia. Il mio obiettivo, dice, è stimolare verifiche puntuali e proporre soluzioni alla presenza dell'amianto nell'ex Ilva a tutela dei lavoratori e della comunità tarantina. La massima concentrazione di materiali contenenti amianto, spiega il ricercatore di Arezzo, risulta nell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma questo non significa che non sia presente anche nell'area a freddo, tutt'altro.

0: CIT ha preparato una valutazione sulla base di documenti ISPRA, ponendo l'attenzione su 82 impianti in tutta l'acciaieria, 63 nell'area a caldo e 19 nell'area a freddo. Sono state utilizzate 7 matrici, la presenza documentale dell'amianto, la friabilità e il potenziale rilascio di fibra, il degrado, l'accessibilità, l'interferenza lavorativa, la frequenza di manutenzione e la numerosità dei lavoratori. Il risultato, 50 situazioni rosse e le restanti arancioni, ci fa capire che sebbene la situazione sia più grave dove immaginavamo, non risulta un parametro di bassa intensità neanche in laminazione, finiture, infrastrutture elettriche ed energetiche, cabine, sottostazioni e servizi. Insomma, un quadro non rassicurante, quello che viene fuori dalle carte, che, ritiene Tucitto, necessita di rilievi sul posto con attrezzatura idonea all'interno e all'esterno dello stabilimento, mirati a verificare la concreta situazione di pericolo. Paolo Tucitto dunque non solo dice che la fibra cancerogena è presente in diverse parti della fabbrica, ma ritiene che la soluzione non sia fermare gli impianti, ma metterli in sicurezza, e propone l'utilizzo di tecnologie di inertizzazione. I 5 brevetti del ricercatore riguardano proprio il processo di inertizzazione dell'amianto, che potrebbe ribaltare il tradizionale approccio allo smaltimento, trasformando la fibra cancerogena in biomateriali utilizzabili per esempio nell'industria biomedica o aerospaziale. Ciò recuperando dal minerale il silicio ed il magnesio ed eliminando la parte nociva costituita dai filamenti, questo attraverso un forno in atmosfera controllata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Assessore, a che punto siamo con le procedure per il piano urbanistico generale?
3: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad Agrimente i lavori, e l'intenzione di questa amministrazione è arrivare in adozione del PUR entro la fine dell'anno.
2: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano urbanistico?
3: Il nuovo piano urbanistico nelle premesse già dice che non ci sarà più ulteriore cementificazione del suolo, nel senso che già Taranto è molto allungata per quella che è la l'orografia del suo territorio, quindi si punterà, e lo abbiamo già visto con le azioni dell'amministrazione, parlo della legge 36, dell'abbattimento dei costi di costruzione in Città Vecchia, di quello che vuole essere il sentimento principale tanto della cittadinanza quanto dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, che è quello di recuperare il patrimonio edilizio riqualificato, in alcuni casi se possibile di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché da grande ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi

0: perché non provarla a questo punto a livello professionale?
1: Certo. Senti, tu poi tra l'altro hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po' anche della sensibilità artistica, di quelle che sono le grandi voci del pop femminile in pratica, no? Le hai seguite e poi quali sono stati naturalmente i tuoi punti di riferimento?
0: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo, di solito ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
1: Senti, tu ti sei dedicato insomma allo studio del canto con grande forza, grande determinazione e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire insomma su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
0: Molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
1: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
0: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente, questa Labirinto è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
1: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante insomma che hai imparato su di te facendoti strada insomma nel difficile mondo cantautorale in pratica?
0: Non bisogna mai abbandonare diciamo l'obiettivo e il sogno, soprattutto perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
1: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
0: Allora, nasce sicuramente, come ti dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e il tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto, quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, ci siamo riusciti a riunire e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
1: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
0: Allora, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà più se ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
1: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, eh? Noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare e all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con il Ragone. Domanda finale, naturalmente, una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
0: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante, è bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
1: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi, come le onde sotto un temporale, ci metteremo nei guai ancora, questa notte ci ingoia.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Protocollo d'intesa sulla rigenerazione urbana tra Comune e ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili. L'accordo è stato siglato a Palazzo di Città dal sindaco Piero Bitetti e dal presidente dell'ANCE Vito Messi. In particolare, il contenuto dell'accordo prevede una collaborazione e quindi degli studi sulle possibilità di rigenerazione urbana, in particolare in Città Vecchia. Sentiamo le dichiarazioni di Messi e del sindaco Bitetti.
4: L'apporto che ANCE deve dare all'amministrazione è quello della massima collaborazione, uno studio che in qualche modo preveda, diciamo, un modello da portare urbanisticamente avanti nella Città Vecchia, cercare di mettere a disposizione tutte le risorse tecniche disponibili della nostra associazione, perché insieme con l'amministrazione si può collaborare e cooperare al meglio e creare quelle premesse importanti perché ci siano i giusti investimenti poi nella Città Vecchia, ma anche, diciamo, ovunque nel borgo di Taranto.
3: Ecco, ma quando parliamo di rigenerazione della Città Vecchia, l'ANCE pensa più a interventi di recupero dell'esistente o di sostituzione edilizia?
4: Si pensa soprattutto al recupero dell'esistente laddove è possibile, perché purtroppo diversi immobili hanno uno stato ormai di conservazione assolutamente non più recuperabile, ma laddove è possibile il pensiero è quello di recuperare il prestigio di una città storica che in qualche modo deve vedere la città vecchia riemergere in qualche modo, essere restituita al tessuto urbano che merita.
5: Un accordo di collaborazione finalizzato all'abitare sostenibile utilizzando i finanziamenti GETF, ma sostanzialmente una sinergia tra amministrazione comunale e ANCE, quindi uniamo le forze quali, diciamo, conoscitori del territorio, di quelli che sono i percorsi per raggiungere gli obiettivi in generale sulla città, con un particolare focus sulla Città Vecchia. È stata presentata una proposta che non riguarda ANCE, ma che riguarda un altro proponente per l'housing sociale, non ricordo il nome del

0: proponente, certamente non la Disa, e per i 12 isolati della città vecchia da riqualificare. Abbiamo altri programmi in essere per recuperare altri immobili importanti della città vecchia, soprattutto per metterli in sicurezza.
1: Quindi si può dire che sia una cassetta degli attrezzi in più, sostanzialmente.
0: Esattamente sì, l'ANCE ha a disposizione tecnici, collaborazioni, diciamo, per le loro attività quotidiane avanzate, che mettono a disposizione dell'ente, e quindi ci confrontiamo su quegli argomenti, su quei temi che porteranno benessere alla nostra popolazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Assessore, a che punto siamo con le procedure per il piano urbanistico generale?
4: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad agremente i lavori, e l'intenzione di questa amministrazione è arrivare in adozione del PUR entro la fine dell'anno.
3: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano urbanistico?
4: Il nuovo piano urbanistico nelle premesse già dice che non ci sarà più ulteriore cementificazione del suolo, nel senso che già Taranto è molto allungata per quella che è la l'orografia del suo territorio, quindi si punterà, e lo abbiamo già visto con le azioni dell'amministrazione, parlo della legge 36, dell'abbattimento dei costi di costruzione in città vecchia, di quello che vuole essere il sentimento principale tanto della cittadinanza quanto dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, che è quello di recuperare il patrimonio edilizio riqualificato. In alcuni casi, se possibile, di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La linea illustrata oggi a Palazzo Chigi dal governo sembra muoversi contemporaneamente su tre livelli. Nell'immediato, costruzione di ammortizzatori straordinari per evitare l'esplosione della crisi occupazionale, soprattutto nell'indotto. In una fase intermedia, forte utilizzo di incentivi alla ricollocazione e avvio della reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sul futuro industriale della siderurgia, invece, il governo continua ad affidare un ruolo decisivo alla gara e alle offerte che verranno presentate, dichiarando la disponibilità a sostenere con risorse pubbliche il percorso di decarbonizzazione e il DRI, qualora siano inseriti in un progetto industriale ritenuto sostenibile. Il governo intende intervenire con un provvedimento d'urgenza. L'impostazione dichiarata è evitare che la situazione venga qualificata come semplice cessazione d'attività. Da qui l'idea di costruire una fase transitoria sino alla conclusione della procedura di gara. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha confermato come prospettiva industriale generale la transizione verso l'acciaio green, sostenendo che esistono risorse pubbliche utilizzabili per accompagnare questo percorso. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha concentrato il proprio intervento sul tema delle garanzie occupazionali, partendo in particolare dall'emergenza delle procedure di licenziamento aperte nell'indotto. Per il bacino dell'indotto, appunto, il governo sta costruendo una cassa integrazione guadagni in deroga straordinaria, definita come una sorta di ammortizzatore sociale unico, utilizzabile nelle situazioni di emergenza. La platea indicativa è stata quantificata in circa 4.000 lavoratori. Dovrà essere definita una qualificazione dell'indotto, individuando le aziende effettivamente dipendenti da Acciaierie d'Italia. Calderone ha indicato come criteri possibili la monocommittenza oppure una dipendenza economicamente rilevante dal business di ADI. Questa individuazione dovrebbe essere effettuata con il coinvolgimento di sindacati e commissari. Per Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, Calderone ha annunciato una norma che dovrebbe riconoscere un'integrazione al 70%, avvicinando il trattamento a quello riconosciuto ai lavoratori in ILVA in amministrazione straordinaria. Il Ministero del Lavoro mira quindi a collegare il sostegno al reddito a percorsi di ricollocazione. Apertura politica manifestata sul pensionamento anticipato, su cui la Ministra del Lavoro ha detto è una questione legata alla natura usurante del lavoro siderurgico. Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, si è soffermato sulla reindustrializzazione del territorio ionico. Il governo intende costruire un programma specifico di rilancio industriale dell'area, affidando ad un commissario straordinario il coordinamento dei nuovi investimenti e del programma di sviluppo territoriale. Il commissario dovrebbe avere anche il compito di individuare le opere pubbliche e le infrastrutture necessarie per favorire l'insediamento di nuove attività industriali. Sono previste procedure accelerate, in particolare per investimenti superiori ai 10 milioni di euro, con l'obiettivo di velocizzare finanziamenti e contratti di sviluppo. Urso ha affermato che esistono già manifestazioni di interesse e ipotesi di investimento considerate significative.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il potenziamento dell'edilizia scolastica, la sicurezza della rete stradale e l'attenzione verso le periferie. Questi sono i settori nei quali la provincia di Taranto intende investire. Per questo l'ente di Via Anfiteatro ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio da 1.200.000 euro con cui intende intervenire in modo concreto in questa direzione. Tra gli obiettivi principali dunque la manutenzione e l'adeguamento degli edifici scolastici del territorio quando è appena iniziato il nuovo anno scolastico. Per le infrastrutture e la viabilità è stata finanziata la progettazione della nuova rotatoria all'incrocio tra Vetrana e Manduria, uno snodo ad altissimo rischio. Tra gli interventi previsti c'è anche la ristrutturazione delle facciate del Palazzo del Governo. L'approvazione all'unanimità da parte dell'intero Consiglio provinciale lascia trasparire collaborazione e sintonia tra tutte le forze politiche che su temi che sono di assoluto interesse pubblico e che quindi vengono condivise trasversalmente.
6: Il Collegio dei Revisori dei Conti, previa verifica dei requisiti ed accettazione da parte del Presidente per il triennio 2026-2029, risulta così composto: Presidente dottor Angelo Fabrizio, componente dottor Marasco Armando, componente dottor Scrascia Fabrizio.
5: Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è stato eletto all'unanimità nella seduta di martedì 15 settembre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Oltre 70 organizzazioni hanno partecipato al percorso avviato dal Comune di Taranto per l'elaborazione del nuovo piano sociale di zona dell'ambito 2026-2028. Con una media di più di 40 partecipanti, le giornate di confronto si sono svolte tra il rafforzamento dei servizi già efficaci, la correzione delle criticità e la ricerca di soluzioni innovative per le esigenze non ancora coperte. La partecipazione registrata in queste settimane, ha spiegato l'assessore ai servizi sociali e alle politiche abitative Sabrina Lincesso, ci consegna un patrimonio prezioso di competenze e visioni. Il piano sociale non sarà un semplice atto amministrativo, ma uno strumento vivo per dare risposte concrete ed efficaci alle persone. L'assemblea conclusiva, ospitata all'interno dell'Agorà della Biblioteca Civica Clavio, ha rappresentato il momento di restituzione pubblica delle proposte emerse dai tavoli tematici. Al centro del dibattito si sono posizionate le politiche socioassistenziali, poi quelle educative e infine quelle sanitarie, affrontate attraverso un dialogo diretto con il terzo settore e la cittadinanza attiva. Il processo partecipativo però non si ferma qui. La prossima fase vedrà il coinvolgimento diretto delle sigle sindacali, delle istituzioni pubbliche e del tessuto imprenditoriale locale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Sono già stati raccolti più di 1.700 euro per la Pigiama Run, la corsa solidale promossa dalla Lilt Taranto a sostegno dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. L'iniziativa, unica tappa pugliese, partirà il 18 settembre alle 19 da Piazza Carmine, per poi proseguire lungo Via d'Aquino e lungomare con una sosta alla Rotonda. Secondo Perla Suma, presidente provinciale della Lilt Taranto, il corteo di adulti e bambini sarà un'occasione fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza, manifestare vicinanza ai bambini oncologici e correre insieme a supporto del loro percorso di cura.
8: I bambini che parteciperanno indosseranno il pigiamino proprio per essere vicini a coloro che indossano il pigiama tutto l'anno all'interno quindi dell'ospedale per le loro cure. Noi ci aspettiamo una bella partecipazione.
7: Per Letizia Brescia, responsabile del reparto, questo evento, giunto alla quinta edizione, negli anni è diventato simbolo della vita e della lotta quotidiana dei piccoli pazienti, obbligati per via della malattia a lunghe ospedalizzazioni.
9: Considerate che il reparto, che consta di 4-6 posti letto e over, abbiamo attualmente 6 pazienti ricoverati e vediamo quotidianamente in regime di day hospital ambulatorio almeno 20 pazienti al giorno. Quindi questo, per essere un ospedale, diciamo così, di una città di provincia, ha un buon flusso di pazienti, di cui siamo orgogliosi, perché vuol dire che i pazienti si affidano e speriamo che si affidino sempre di più.
7: Un'iniziativa importante anche per il sostegno economico che fornisce ogni anno al reparto. Solo nel 2025 sono stati raccolti più di 4.000 euro, una somma che è stata poi investita nell'acquisto di nuove attrezzature necessarie al miglioramento delle cure mediche. Per il direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, questi gesti solidali diventano fondamentali per i percorsi di cura dei bambini e per il sostegno delle loro famiglie.
10: L'ASL ha accolto

0: subito l'occasione per ovviamente supportare l'iniziativa, per diffonderla, perché riteniamo che questo tipo di manifestazioni possano, da un certo punto di vista, sensibilizzare la popolazione e facesse anche sempre più vicini ai nostri piccoli pazienti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È stato assegnato a Caterina Conte Giacomo il premio Cuore di Donne della Confraternita dell'Addolorata. Attivista di Mediterranea Saving Humans e amica di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a maggio in Piazza Fontana.

0: l'impegno delle sue azioni nella tutela dei diritti umani, l'accoglienza dei migranti e il sostegno alla famiglia della vittima.
1: Il premio indica, insomma, una benemerenza per una donna che si è della città, della provincia di Taranto, che si è distinta nel campo della solidarietà, dell'accoglienza, nei più bisognosi, insomma, quella che sta vicino agli ultimi e non solo.
0: La consegna è avvenuta ieri sera nella chiesa di San Domenico durante la celebrazione eucaristica per la Beata Vergine Addolorata, presieduta dal vescovo di Taranto Ciro Miniero, che ha preceduto il rito dell'aggregazione per 40 nuovi confratelli e consorelle.
2: E questo è un impegno bello perché significa testimoniare questo amore, testimoniare nella devozione che il Signore veramente ha condiviso i nostri passi, anche quelli segnati dal dolore, ma per sostenerci e per portarci ad una vita che può esprimersi pienamente. Nel bene può esprimersi pienamente nella forza e nella potenza della risurrezione.
0: Le celebrazioni proseguiranno fino a domenica 20 settembre con la processione del simulacro tra le vie dell'isola, accompagnata dalle marce sinfoniche in attesa dei riti della Settimana Santa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È deceduto a causa del mesotelioma dopo aver svolto la sua attività lavorativa presso l'arsenale di Taranto per più di 40 anni. Il Tribunale di Lecce si è espresso sulla morte di un ex dipendente civile della Marina Militare, originario di Monte Iasi, che operava nell'opificio militare, confermando il nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto, fibra cancerogena estremamente nociva, e la patologia sviluppata, che quindi ne ha provocato il decesso. Particolarmente significativo un passaggio della sentenza nel quale si legge che era affatto notorio la pericolosità dell'esposizione all'amianto. Così la difesa è stata condannata a risarcire quasi 700.000 euro ai tre figli dell'uomo. A darne notizia è l'Osservatorio Nazionale Amianto, in un momento in cui è alta la tensione sulla fibra e su quanto sia nociva per la salute umana, anche a distanza di molti anni dalla sua esposizione, sostanza la cui presenza purtroppo è confermata anche in altri contesti lavorativi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Nessun derby con Brindisi e senza pesare troppo sul bilancio della Regione Puglia. Per il sindaco Bitetti, riattivare i voli civili all'aeroporto Arlotta di Grottaglie significa valorizzare il potenziale turistico, culturale ed economico dell'arco ionico e dare continuità all'eredità di efficienza e visibilità costruita con i giochi del Mediterraneo. L'intervento del sindaco, dopo le resistenze che si sono registrate sul versante brindisino all'ipotesi di attivare voli passeggeri a Grottaglie. Nessuno, afferma Bitetti, intende mettere in discussione il ruolo dell'hub passeggeri di Brindisi. La sfida è moltiplicare gli arrivi, intercettando flussi turistici, culturali ed economici diretti verso la costa ionica e l'entroterra lucano e calabrese. Nessuna concorrenza con Brindisi, dunque. Nella prospettiva indicata da Bitetti, infatti, l'aeroporto di Grottaglie servirebbe un altro bacino di utenza. L'Arlotta diventerebbe una porta d'accesso a un territorio che unisce Taranto, Matera, il Metapontino e la Sibaritide, un bacino di oltre 800.000 tra cittadini e visitatori, con tempi di accesso all'aeroporto ionico inferiori ai 60 minuti. Tutto ciò senza snaturare la funzione commerciale dello scalo, in particolare per quanto riguarda aerospazio, ricerca tecnologica e cargo, grazie anche a una delle piste più lunghe d'Italia. L'integrazione tra voli passeggeri, continuità territoriale, attività logistiche e aerospaziali rafforzerebbe invece, afferma il sindaco, la natura polifunzionale dell'aeroporto. Sulla base dell'esperienza positiva vissuta per i giochi del Mediterraneo, Bitetti prospetta un'alleanza strategica con Basilicata e Calabria, un'alleanza che valorizzi continuità territoriale e marketing di destinazione, senza gravare esclusivamente sul bilancio della Regione Puglia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono circa 40 gli studenti e le studentesse universitarie di Taranto e provincia che parteciperanno attivamente per la prima volta alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, vivendo e scoprendo appieno il mondo della scienza. Attraverso il confronto diretto con i ricercatori e gli esperti, le nuove generazioni potranno esplorare da vicino le grandi sfide della ricerca in diversi campi, dagli impatti del clima sul mare, sulla mitilicoltura e sullo sviluppo dei pesci, fino ai rischi legati alle smart drugs, e

0: e agli effetti della vita digitale sulla salute. Un'edizione definita da Giovanni Chimenti, delegato della comunicazione scientifica dell'Università di Bari, ricca di contaminazioni sociali e culturali, e non solo.
1: Tra le altre novità, abbiamo organizzato una serie di attività parallele, oltre a quelle classiche di divulgazione, che vedono proprio il coinvolgimento dei ricercatori e delle ricercatrici anche in attività non prettamente scientifiche, tra cui all'ora di pranzo il contest, un ricercatore in cucina, in cui gli stessi ricercatori cucineranno e ne approfitteremo ovviamente per affrontare i temi dell'alimentazione. Così come la sera, le note della ricerca, quindi una serie di band o anche solisti, ricercatori e ricercatrici che si cimenteranno in performance musicali.
0: La scienza si apre così alla città. Il 25 settembre il Castello Aragonese di Taranto e il Dipartimento Ionico in Città Vecchia accoglieranno per un'intera giornata laboratori, talk e spettacoli. Per Virginia Galeandro, consigliera comunale delegata dell'Università di Taranto, l'evento rappresenta un'occasione unica in cui le discipline scientifiche incontrano i ragazzi e le ragazze per stimolare consapevolezza, orientare il futuro e promuovere una cultura partecipata.
2: Noi daremo spazio alla cittadinanza di potersi esprimere e di poter conoscere. Ecco, una delle bellezze di questo evento è sicuramente questo rapporto di do ut des fra chi si presenterà appunto per presentare la ricerca e chi invece è lì per scoprire cos'è la ricerca, perché d'altronde spesso lo si considera una cosa astratta, una cosa lontana, invece bisogna capire che è fatta di persone, è fatta di sacrifici, è fatta di intuito, di curiosità e di saper vedere oltre. E non c'è un ambito in cui la ricerca non possa trovare spazio.
3: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, ho letto, formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, per questi insegnanti William Scavato, Nicola Cottisco, De Felix, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, e a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia, poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, Regno Unito, per gli italiani diciamo sempre Inghilterra, ma il Regno Unito, e ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere. Hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, e quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato, in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. È stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza pieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni. Diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi. O sbaglio, Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente. Le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello del tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip. C'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche, e poi la, diciamo, colonna sonora finale è il mio brano di titoli di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto, è un mio brano che si chiama Get, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, l'ho registrato per la Nashville.
0: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
1: Sì, City Girl diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, penso ad esempio al progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni, il mondo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio, potrebbe essere la canzone estiva se ne andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nelle quali parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato, cioè mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, cosa, che tipo di vita ho intrapreso, e quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona, ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
0: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo, senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
1: Ho programmato la release, dirò questa anteprima, di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 delle release in musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, perché non ho ancora visto.
0: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
1: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, prima di tutto... Ma dai, facciamola molto semplice, mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
0: Ma sicuramente credo un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo, e naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
1: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Cozze decimate dal caldo record e mitili coltori in sofferenza. Nel Mar Piccolo e nel Mar Grande il caldo anomalo ha provocato una vera e propria moria di semi e mitili, stroncando le prospettive produttive e mettendo in ginocchio decine di imprese locali. Di fronte a questo scenario critico, l'amministrazione comunale di Taranto ha intrapreso azioni concrete a supporto del settore, facilitando l'accesso ai ristori previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale per le Calamità Naturali. Attraverso una nota ufficiale a firma del sindaco Piero Bitetti e dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa, l'ente ha sollecitato la Regione Puglia affinché richieda al Ministero dell'Agricoltura il formale riconoscimento delle temperature fuori norma come evento atmosferico avverso. L'iniziativa punta così a tutelare sia il reddito delle famiglie sia la continuità di un comparto storico già colpito dai complessi vincoli ambientali del bacino ionico. La richiesta è stata avanzata inoltre su solide basi scientifiche grazie alle certificazioni rilasciate dal CNR e dall'ASL che attestano l'eccezionalità del fenomeno termico. Come evidenziato dalla Giunta, l'intervento sottolinea il ruolo cruciale delle reti di monitoraggio per garantire tutele tempestive e proteggere una risorsa identitaria che rappresenta il riscatto e la dignità del lavoro locale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La sanità ionica versa in una condizione di profonda sofferenza, schiacciata tra il blocco delle assunzioni e l'assenza di garanzie sul rinnovo dei contratti a tempo determinato per gli infermieri attualmente in organico. A lanciare l'allarme è per Paolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che esprime una fortissima preoccupazione per un quadro operativo ormai arrivato al punto di rottura. Al centro della contestazione ci sono vincoli strutturali e un'indifferenza amministrativa che rischia di compromettere il diritto fondamentale alla tutela della salute. Questa paralisi, ha detto Volpe, ricade pesantemente sul personale in servizio, costretto a turni stremanti pur di garantire la continuità assistenziale negli ospedali e nei presidi territoriali, con evidenti ripercussioni sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni. A rendere ancora più teso il

0: clima e la totale assenza di comunicazione con i vertici aziendali. Il presidente dell'OPI Taranto, Pierpaolo Volpe, ha contestato apertamente la linea del direttore generale della ASL Taranto, Vito Bavaro, evidenziando come le ripetute richieste di incontro siano state completamente ignorate. Secondo l'ordine, la gestione di un'azienda sanitaria pubblica non può funzionare senza un confronto trasparente. Da qui la richiesta dell'attuazione del principio di collaborazione sancito dal protocollo d'intesa con la Regione nel 2018 e la convocazione immediata di un tavolo urgente con gli organi locali, provinciali e regionali per programmare interventi concreti a tutela del personale e della comunità.
1: Nessuno è profeta in patria e a questa regola non sfugge neppure Giovanni Paisiello. Il compositore tarantino, che ebbe gloria alle corti di Napoli, Parigi e San Pietroburgo, non riesce neppure a vedersi garantito a Taranto il festival musicale a lui dedicato. Tutto questo mentre ad ottobre la città di Napoli gli dedicherà 3 giorni di studio con la partecipazione dei maggiori musicologi esperti di musica napoletana del Seicento. Se Paisiello viene celebrato a Napoli, a Taranto resta sempre incerta la sorte del festival organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il perché è ormai noto: il mancato rinnovo della convenzione grazie alla quale il Comune garantiva all'associazione il contributo per l'intera programmazione degli Amici della Musica, un'attività che ha assicurato fino ad oggi la stagione concertistica, l'International Piano Competition e appunto il Giovanni Paisiello Festival. Dopo gli incontri che si sono tenuti prima dell'estate con operatori culturali, associazioni e amministratori pubblici, di fatto non si è mosso nulla di concreto, come denunciano gli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Un altro esempio di come la cultura continui ad essere una cenerentola nell'agenda della politica locale, mentre è proprio di politiche culturali che si avrebbe bisogno per contribuire a disegnare nuove prospettive per la città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È terminato intorno a 12:30 l'incontro tenuto questa mattina presso il Ministero del Lavoro, nel corso del quale sono stati sostanzialmente confermati gli strumenti per tutti i lavoratori dello stabilimento siderurgico Ex Ilva che la ministra Marina Calderone aveva preannunciato mercoledì a Palazzo Chigi. Non proprio soddisfatti i sindacati, che hanno sottolineato l'esigenza di valutare una serie di altri aspetti che non sono stati considerati e che quindi hanno ribadito.
4: Manca ancora molto, ma abbiamo portato le nostre condizioni, è stata garantita e questo è assolutamente positivo l'integrazione al reddito per i lavoratori di Ilva in AS. Noi ponevamo anche una condizione sugli incentivi all'esodo, perché c'è comunque dopo tanti anni di vertenza la volontà di qualcuno di rimettersi in gioco in mercati che non siano quelli della siderurgia, e abbiamo appreso che comunque si insisterà anche su quelle che sono le condizioni incentivanti per le assunzioni dal bacino dei lavoratori appunto di questa crisi. Anche sul bacino abbiamo chiesto che non sia solamente quella di Ilva in AS, ADI in AS come sempre nominate, ma anche quella del mondo degli appalti.
5: Adesso il Ministero dovrà impegnarsi nel prossimo incontro ad avanzare alle aziende la nostra proposta, cioè quella di costruire un accordo collettivo che blocchi i licenziamenti, garantisca un ammortizzatore sociale a costo zero e che copra tutti i lavoratori dell'indotto, almeno per il periodo dei prossimi 5 mesi. Adesso noi capiremo che cosa risponderanno le imprese, per cui questo è l'obiettivo primario che ci siamo posti oggi.
6: Noi riteniamo insufficiente il pacchetto che ci hanno riproposto adesso, anche perché manca sia la questione, l'approfondimento sulla questione del pensionamento anticipato per quanto riguarda i lavori usuranti, e sia per quanto riguarda l'incentivazione all'esodo. Noi vogliamo che le persone dopo 14 anni di sofferenze possano avere la possibilità di potersi scegliere anche un percorso alternativo, e questo è un importante aspetto su cui noi continueremo ad insistere.
3: Verrà intanto discussa il 30 settembre davanti alla Corte d'Appello di Milano la nuova richiesta avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria. Con questa nuova richiesta i legali dell'azienda siderurgica chiedono lo slittamento del termine di spegnimento dell'area caldo in virtù dell'udienza fissata dalla Corte di Cassazione per il 30 ottobre, udienza nella quale si discuterà il ricorso proprio contro il decreto di spegnimento dell'area caldo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una legge speciale per Taranto e una no tax area fino a dicembre 2027. Sono queste le proposte avanzate da Confapi al Ministero del Lavoro nell'ambito della crisi dell'Ex Ilva, una crisi che, come effetto domino, finisce per travolgere tutto il territorio e non solo le imprese direttamente coinvolte. In un pacchetto di proposte inviato al Ministero del Lavoro, il presidente di Confapi, Fabio Greco, premette che Taranto non vuole vivere di misure assistenziali a seguito di politiche fallimentari e mancanza di alternative, ma vi è necessità in questa fase di interventi organici del governo affinché Taranto possa affrontare la transizione industriale con strumenti efficaci, salvaguardando la capacità produttiva e professionale. Solo un collegamento diretto tra formazione, fabbisogni delle imprese e nuove opportunità occupazionali, unito a misure fiscali e industriali adeguate, afferma Greco, potrà evitare la dispersione del patrimonio produttivo e professionale di Taranto. Ecco spiegata quindi la proposta di una legge speciale e di una no tax area, strumenti che insieme ad altri possono costituire un presupposto essenziale per garantire continuità operativa alle aziende, tutelare l'occupazione e preservare le competenze. Confapi ricorda inoltre le enormi perdite subite dalle imprese in questi anni a seguito delle amministrazioni straordinarie che si sono susseguite. Ciò nonostante, le imprese hanno continuato, navigando tra mille difficoltà, a credere nella possibilità di una soluzione della vertenza, sostenendo sacrifici economici rilevanti e preservando, per quanto possibile, occupazione e competenze. Confapi ha anche elaborato il progetto Taranto, a dimostrazione della volontà delle imprese di partecipare attivamente ai processi di uscita dalla crisi. Il progetto contiene una serie di proposte e di investimenti possibili che vanno dal porto alla cantieristica navale, dalla mitilicoltura fino all'università, tutte strade che possono condurre ad una reale diversificazione produttiva. Ora però è il momento delle risposte.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un manifesto funebre per annunciare la morte dell'AMIU, l'azienda comunale oggi conosciuta come Chima Ambiente. La singolare forma per richiamare l'attenzione sulla gravissima crisi che attraversa la società del comune è diventata virale sui social. La società è tuttora senza il nuovo contratto di servizio e prosegue la sua attività con il vecchio contratto, la cui proroga scade a dicembre. Molto difficile a questo punto che per fine anno possa essere pronto un nuovo contratto. La situazione finanziaria della società appare disperata, tanto che non sembra remota l'ipotesi di un triste epilogo fino al fallimento. Un dramma che si abbatterebbe sui 300 dipendenti diretti e sui 140 lavoratori interinali. Il deficit ammonterebbe a circa 45 milioni di euro, mentre viene sopportato un costo di circa 25 milioni all'anno per il conferimento dei rifiuti in discarica. 300 milioni sono già stati deliberati a gennaio dal Comune per l'accesso in continuità alla discarica Cisa di Massafra, ma già a luglio erano maturati altri 4 milioni e mezzo di extra costi sullo stesso conferimento nella stessa discarica. La previsione è che fino alla fine dell'anno si arrivi appunto ad un totale di 25 milioni. Tutto ciò mentre non si ha più alcuna notizia dei due project financing per la gestione dell'inceneritore, fermo dal 2013. Peraltro non si conosce su quale tecnologia sia fondato il progetto presentato alla Regione per il rilascio della nuova AIA. Silenzio assoluto, insomma. Le nubi non sono state diradate nemmeno con l'insediamento del nuovo amministratore unico. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente proprio al nuovo amministratore, ma forse sarebbe il caso di riconvocare la seduta monotematica del Consiglio Comunale, già fissata ad agosto e poi revocata. Il Consiglio Comunale sarebbe infatti il luogo istituzionale adeguato per fare finalmente chiarezza sullo stato dell'azienda e sulle sue prospettive. Ne va di mezzo non solo la sorte dei lavoratori, ma del servizio per l'intera città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Società ribattezzata Chima Ambiente. Sui social sta circolando addirittura la riproduzione di un manifesto funebre. Per chi ci segue in televisione lo vediamo in questo momento, ce lo ripropone Gisberto Nicoletti dalla regia. Il manifesto funebre che annuncia appunto la morte dell'AMIU. Perché? E allora ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, che da anni segue le vicissitudini dell'azienda comunale. Buongiorno Carmelo Sasso.
7: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
1: Allora, che cosa sta accadendo? Perché questo manifesto funebre?
7: Questo manifesto funebre è apparso sui social ed è stato ricondiviso, ma chiarisce bene secondo me come stanno le questioni. Noi come organizzazioni sindacali attendevamo delle informazioni da parte dell'azienda, da parte dell'amministrazione, dopo i famosi giochi del Mediterraneo, su quelle che sarebbero state le determinazioni in merito alla richiesta di rinnovo dell'AIA, alla questione degli impianti, alla questione fine economico-finanziaria e del risanamento aziendale. Dopo tanta inattività, nelle ultime ore abbiamo iniziato ad apprendere che c'è stato un cambio di tendenza, una iperattività dell'azienda che ha sostanzialmente messo in discussione tutto ciò che loro stessi avevano detto qualche settimana prima. Queste nostre preoccupazioni, queste nostre indiscrezioni sono state peraltro stamattina riportate anche sulla stampa dopo 48 ore di silenzio più assordante sulla questione. Ancora attendiamo che l'amministrazione e l'azienda, dopo la nostra richiesta di incontro, ci rispondano. Probabilmente sono ancora impegnati fuori Taranto per qualche fiera, per qualche iniziativa sicuramente meno importante, secondo me, con tutto il rispetto di ciò che, di tutte le problematiche che in questo momento ci sono sul territorio. Credo che bisognerebbe focalizzarsi un pochino di più sulla questione dei lavoratori ex Ilva, del grosso dramma sociale che stiamo vivendo, e soprattutto cercare di evitare di mettere altri problemi sul tavolo, perché onestamente crediamo che non sia proprio il momento.
1: Ecco, Carmelo, ma l'insediamento del nuovo amministratore, l'amministratore unico Nacci, non ha portato, a vostro avviso, un cambiamento di tendenza rispetto al passato?
7: Lo dicevo poc'anzi, il cambiamento di tendenza è che negli ultimi giorni sono successe cose che però noi non conosciamo. Abbiamo avuto un incontro con il nuovo amministratore poche ore dopo il suo insediamento, e questo ci aveva fatto ben sperare sul proseguo, dopodiché non ci siamo più visti. Dopodiché stamattina apprendiamo sulla stampa che la due diligence già affidata e sia stata revocata, che è stata messa in campo delle altre iniziative, peraltro legittime, da parte dell'amministratore unico, che poi a decidere tranquillamente, in maniera più snella, lo si era detto, però si era parlato di una condivisione che noi non vediamo, e soprattutto vogliamo ricordare noi stessi che quella è un'azienda di proprietà pubblica, pur avendo un amministratore unico, non è una società privata che è soggetta all'attività di controllo dell'attività del comune, che è la proprietà, e soprattutto ci sono le organizzazioni sindacali che da sempre hanno condiviso, come dicevi tu prima, tutte le difficoltà dell'azienda, che quindi meriterebbero un maggior rispetto, una maggiore informazione, non peraltro perché tutto ciò era stato già nel tempo condiviso. Io personalmente sono molto preoccupato del fatto che nessuno si stia assumendo la responsabilità di spiegare ai lavoratori, alla cittadinanza, al Consiglio Comunale che cosa sta accadendo.
1: E allora proviamo a farlo noi, a spiegarlo noi più tardi, tra due minuti. Carmelo, quindi ti chiederei di avere due minuti di pazienza, perché adesso diamo la linea alla regia, poi riprenderemo a parlare, parleremo di cifre e impianti del patrimonio dell'AMIU con Carmelo Sasso, a tra pochissimo. Torniamo a parlare della crisi dell'AMIU con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Allora Carmelo, vogliamo fare un po' di chiarezza sulle cifre. A quanto ammonterebbe il deficit aziendale?
7: Stamattina sulla Gazzetta si confermava una cifra intorno ai 45 milioni di euro, che viene controbilanciata, seppur precariamente, dal valore degli impianti di proprietà.
1: Ecco, ma quali sono questi impianti di proprietà? E che valore reale hanno, soprattutto?
7: Il compendio di Pasquinelli, dove c'è l'impianto di selezione, e poi dove c'è l'inceneritore, l'impianto di compostaggio, che è un altro compendio. E anche lì, cioè lì forse più che su Pasquinelli, sull'inceneritore e sul compostaggio si gioca la partita, perché se sono vere le cose che abbiamo letto stamattina sulla Gazzetta, che corrispondono esattamente alle voci di corridoio di Carboneria Tarantina che abbiamo sentito nelle ultime giornate, se questo tutti questo compendio, se questi beni aziendali vengono sottoposti a una rivalutazione e soprattutto se dovesse da questa conseguire una svalutazione. Abbiamo già provato con te nelle nostre chiacchierate pomeridiane a spiegare come questo sbilancerebbe ulteriormente il precario equilibrio economico-finanziario di bilancio.

0: la società e, vista l'incapacità e l'impossibilità più volte manifestate da parte della proprietà di ricapitalizzare, ripianare o fare altre operazioni, siamo seriamente preoccupati sulla tenuta futura della società, che ad oggi, ripeto, ancora non ha un contratto di servizi e quindi ancora non può fare neanche, non può neanche accedere al credito perché ha un contratto di servizio della durata di quasi 3 mesi.
1: Carmelo, ma c'erano 2 project financing, che fine hanno fatto?
0: I project financing sono ancora lì, purtroppo il progetto che è stato presentato alla regione, che ci è stato detto sia stato presentato sempre dalle voci di Carboneria, perché è segretato tutto ciò. Non sappiamo neanche a quale tipo di tecnologia faccio riferimento, perché abbiamo anche provato a spiegare la questione che si provava a cambiare la tecnologia da combustibile solido secondario a residuo, da rifiuto umido residuo, e quindi provando a cercare di accedere un po' meno alla discarica, di ricorrere un po' meno alla discarica, non c'è stato neanche questo detto su quale tipo di tecnologia stia puntando la società per il futuro, e non sappiamo che è stato prodotto in pochissime ore, quindi diamo merito a chi lo ha prodotto, un progetto, però non sappiamo a quale tecnologia faccio riferimento e soprattutto su quale modello si stia puntando. La cosa veramente insopportabile è che non sappiamo nulla, e fosse solamente noi, siamo semplicemente il sindacato, fosse solo quello non sarebbe un problema. Ciò che mi preoccupa è che ieri qualche consigliere comunale chiedeva a me le informazioni, e questo è veramente paradossale nel termine in cui la società ripete di proprietà del comune.
1: Quanti dipendenti all'AMIU?
0: Ne ha circa 300 diretti più i 130 di Tempor, che non hanno neanche questo mese ancora ricevuto lo stipendio, e lì si apre tutta un'altra pagina vergognosa.
1: Ipotesi del fallimento che viene prospettata è fondata su dati concreti o è soltanto uno spauracchio, a tuo modo di vedere?
0: L'equilibrio di bilancio dell'AMIU è precario. Il bilancio del 24 è stato chiuso a giugno del 26. E da quello che abbiamo letto stamattina pare che nelle prossime, il nuovo amministratore punti a chiudere a ottobre il bilancio 25. Se, ripeto, ci dovessero rinvenire da queste attività che l'azienda ha messo in campo, tipo la nuova stima degli impianti, se dovessero da queste emergere degli ulteriori sbilanci sull'equilibrio precario della società, credo che ci troveremo, qualcuno ci dirà che ci troviamo davanti a quello che peraltro viene già da tempo preannunciato sulla stampa, cioè alla messa sul mercato dei servizi o all'ingresso di un privato in quota parte, ma questo lo vedo più complicato e meno possibile.
1: Grazie.
0: La domanda che mi faccio, Enzo, e ti rubo altri 30 secondi, è se le opposizioni al comune, che in queste ore si sono tutte costernate, abbiano idea di riprendere quel consiglio, la richiesta di quel consiglio comunale monotematico che era stato convocato per il 30 agosto, che poi è stato repentinamente ritirato per degli errori procedurali nella sua richiesta, se hanno idea le opposizioni di portare questi argomenti al centro di un consiglio comunale, prima magari che qualcuno cominci a appendere quei manifesti che si sono per ora soltanto divulgati sulle chat e su Facebook.
1: E proveremo a rilanciare questa domanda ai consiglieri di opposizione. Grazie Carmelo Sasso. E adesso speriamo che per l'AMIU e per i suoi dipendenti, ma anche per i servizi alla città, tutto si risolva nel miglior modo possibile. Ma intanto adesso diamo la linea a Gisberto Nicoletti alla regia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il 15 settembre è stato dichiarato il fallimento della Benchmark People, che si occupa di sviluppo di processi di vendita attraverso servizi di call center, specializzazione nella vendita dei servizi di telefonia, energetici ed assicurativi. Avviata quindi la procedura di liquidazione giudiziale, che sostanzialmente lascia per strada un numero decisamente non irrilevante di lavoratori, al netto del fatto che anche il rischio di perdere pochi posti di lavoro ha il suo peso. Dunque una nuova vertenza si apre sul territorio ionico, che esattamente riguarda un call center che si trova a Lama, sulla circonvallazione dei Fiori, che conta circa 50 operatori, di cui 46 con contratto di collaborazione, i restanti con contratto a tempo indeterminato. Da sottolineare che tra le unità lavorative coinvolte ci sono anche casi di più membri della stessa famiglia che in questo modo non avranno più alcuna fonte di reddito per far fronte alle spese quotidiane. Quello che rileva l'avvocato Fabrizio Del Vecchio è che nel settore dei call center si continua a fare ricorso ad uno strumento come il contratto di collaborazione, che dovrebbe essere assolutamente bandito dal momento che non dà alcuna garanzia. In particolare, proprio in caso di fallimento, i lavoratori con contratto di collaborazione non possono adire il fondo di garanzia, con residuali possibilità di recuperare dal fallimento le somme delle quali sono creditori, nonché di poter richiedere l'accredito figurativo delle contribuzioni. Garanzie che invece sono previste per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, che possono contare peraltro sul periodo coperto da NASPI.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato di Biorsini al rione Tammuri. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati i lavori nel mercato, si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale, finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di 3 nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve un'ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le 3 gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre 3 gare in corso di aggiudicazione che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Per la professionalità, l'impegno e la dedizione nel lavoro svolto come volontario durante i 20° Giochi del Mediterraneo. Sono le principali motivazioni che hanno spinto il Comitato a riconoscere in Bruno Fasano, 48enne tarantino, docente formatore e dottore in scienze ambientali, tutti i valori che hanno caratterizzato la manifestazione sportiva: amicizia, unità, pace e cooperazione.
5: Mi ha lasciato il senso del sorriso, dell'alleanza, del voler fare, del voler imparare, restando umili e donando il proprio know-how in merito alla capacità di organizzazione in un sistema molto grande e complesso che è quello sportivo.
4: Impegnato nel ruolo di protocollo e cerimonia, ha partecipato a diverse premiazioni, ha vissuto tutti gli impianti e ha avuto modo di collaborare a stretto contatto con le delegazioni, gli atleti e gli stessi volontari. Tra alti e bassi, per Bruno i giochi hanno rappresentato un vero e proprio percorso formativo.
5: La difficoltà è stato interfacciarsi con persone di diversa età, perché i volontari partivano dall'età dei 18 anni fino agli 80 anni. Non solo fare da tramite con il comitato organizzativo e con i volontari stessi non è stato semplice, proprio per una questione di capacità comunicative che ognuno di noi ha in base alle proprie competenze. Che cosa non abbiamo sopportato? Il caldo, perché nella nostra città ha fatto molto caldo. Noi siamo stati più di 8 ore, almeno per quanto mi riguarda, nel circuito urban, dove abbiamo raggiunto temperature elevate di forte resistenza. Gli spazi al recupero dopo la fatica non erano molto sufficienti per riprendersi del tutto.
4: Dopo aver consegnato più di 50 medaglie e lavorato per ben 12 giorni, per Bruno oggi resta il ricordo di un'avventura unica e irripetibile, vissuta nella sua città.
5: È stata un'esperienza che comunque ha lasciato un qualcosa dentro di me e una gioia di aver partecipato a questa esperienza unica, perché non capita tutti i giorni. Lo consiglio soprattutto ai giovani che

0: danno la speranza anche nel voler imparare e immedesimarsi in ruoli inaspettati.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Come avete sentito e visto, Tuttelmans, questo è il pezzo bluesette. Noi siamo abituati nel jazz, no? Nella musica afroamericana, a riconoscere i cantanti, gli interpreti, i batteristi, i pianisti, i chitarristi, i sassofonisti, i trombettisti. Però ci sono strumenti che diventano veramente struggenti, ed è proprio il caso dell'armonica nelle mani di Tuttelmans, uno dei musicisti più originali e riconoscibili nella storia del jazz. Lui è nato a Bruxelles nel 1922 e ha trasformato proprio questo piccolo strumento in una vera e propria voce jazz. Lui è anche un chitarrista, armonicista, compositore, straordinario interprete, e ha costruito questo linguaggio, diciamo, adesso lo sentiremo con Alberto, insomma, dal bebop, e poi dialogato con i più grandi protagonisti della musica del Novecento. Insomma, la sua armonica la sentite, calda, malinconica e intima. Questo brano che ho preferito mandarvi rispetto ad altri, come sempre ricordo, ascoltate tutti i grandi capolavori, tutti gli album degli artisti che vi proponiamo. Questo brano forse più di altri racconta la sua anima, si chiama Bluesette e fu composto nel 1962. Voglio parlarne proprio insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato. Quanta emozione quando lo ascoltiamo, Tuttelmans.
3: È veramente il musicista sottovalutato per antonomasia. Forse proprio perché lui ha suonato questo piccolo strumento, questa armonica a bocca cromatica. In realtà lui nasce come chitarrista e fisarmonicista, virtuoso della chitarra peraltro, un grande chitarrista, un ottimo chitarrista, ma uno dei suoi grandi meriti, e che lo renderà immortale per la storia del jazz, è quello proprio di aver dato un'anima a uno strumento che senza di lui veramente non sarebbe esistito.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
5: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo!
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa! Don't you
2: forget about me. No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
4: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
5: 2 settimane o 5 minuti?
6: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
7: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
6: Ma signor Rockwell...
7: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
6: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
7: Che hai appena detto?
6: Scusi, signore.
7: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
8: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
9: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
8: $18 miliardi, signore.
10: C'è qualche altra brutta notizia?
11: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
10: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
7: Adesso, cazzo, andiamo.
11: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
7: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
12: Ma è successo?
7: Madre natura ama vincere!
0: Tu salverai il mondo!
10: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
11: Sta bene, signor Presidente?
7: Signor Presidente?
10: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
7: Cazzo. Creiamo la storia.
11: La conoscono già, la storia.
7: Conoscono i fatti. La storia...
10: Cazzo!
7: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così!
10: Bang, bang, bang! Woo! Woo! Banana!
7: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
13: Perché è venuta da me oggi?
14: Non ho mai avuto un orgasmo.
13: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
14: Non funziona.
13: Imparare a lasciarsi andare.
15: Sì, sì, sì!
13: Lo dica forte e chiaro!
14: Io voglio godere.
13: E ne parli con suo marito.
16: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
14: No.
17: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
18: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di... Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
19: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
18: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
14: Mi sta costruendo un sex toy.
13: È una battuta?
14: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
18: Vedi che succede se lo strofini?
14: Sì.

0: Serve un nome.
1: Lo posso provare?
2: No, tesoro, fa male!
3: Usa questo!
2: Metti subito giù quel coso!
4: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
5: Concentrati su cosa piace a lei.
6: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto.

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Immagino che avrai delle domande.
1: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
2: Vuoi davvero saperlo?
3: Lei è Verity.
2: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
3: Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
2: Tu sei l'unica che può farlo.
1: I suoi fan conoscono il suo stile. Direbbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.

0: Era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
1: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
0: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
1: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
0: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
2: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego!
2: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Ah.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
2: Allergia.
0: Ah, sì?
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto.

qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
4: Certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
3: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
4: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te. And the world still so
0: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
4: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Amici, benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti, la nostra biologa nutrizionista che abbiamo qui in videocollegamento oggi, per cui
8: buongiorno.
7: Ciao Fabiana, buongiorno, bentrovata. Come stai?
8: Grazie. Insomma, fino a domenica stavo meglio, però adesso mi riprenderò brevissimo.
7: Sì, sarà così assolutamente. Allora, l'argomento del giorno è il microbiota, giusto?
8: Microbiota intestinale.
7: Che cos'è? Sì.
8: Che cos'è? Insomma, intanto dobbiamo cominciare col dire perché volevo fare questa puntata e questo approfondimento. Mm-hmm. Proprio perché secondo me, come in tutte le informazioni, abbiamo tanta confusione, cioè tanti input, tante cose che leggiamo, tanti bombardamenti anche pubblicitari.
7: Okay.
8: Quindi, essendo però un argomento molto importante, è giusto fare un po' di chiarezza. Quindi è l'insieme chiaramente di tutti i microrganismi che popolano il tratto digerente, per lo più l'intestino.
7: Okay.
8: Considera che questi batteri, questi diciamo questi organismi, microrganismi, vivono con noi in un rapporto che si definisce di simbiosi.
7: Okay.
8: Che cos'è la simbiosi? Un po' questo termine lo si utilizza anche, no, nei rapporti tra le persone, alcune volte, no? Mamma e figlio hanno un rapporto simbiotico.
7: Sì.
8: Esattamente, quindi è un lavoro di...

0: di collaborazione, no? Quindi questi microorganismi fanno qualcosa di buono per noi che li ospitiamo in maniera pacifica. Ok, non è un rapporto, diciamo, una conflittuale. Relazione conflittuale, no, è un ottimo, diciamo, un ottimo rapporto.
1: Bene, benissimo.
0: Chiaramente ci vuole, però, come tutti i rapporti, ovviamente bisogna saperlo coltivare, no?
1: Certo, è vero.
0: Ecco, quindi questa è intanto la definizione più importante.
1: E sapere questo è molto importante. Noi adesso facciamo così, perché tra pochissimo mandiamo un pezzo, la musica, la linea, la regia, perché poi ti voglio chiedere come fare ad avere un buon rapporto con il nostro microbiota, quindi magari i cibi e tutto quello che tu ci dirai tra pochissimo. Adesso diamo linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco. Fabiana, mi raccomando, resta lì, va bene?
0: Intanto non posso camminare.
1: Ok, quindi resti per forza. Va bene, a tra poco lì nella regia.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind Coldplay. Che bello questo pezzo, amici, ben ritrovati. Lo ritroveremo tra mezz'ora. Ed eccoci nella nostra rubrica Cibo che cura. Siamo tornati in onda insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti, che è in video collegamento. Eccoci Fabiana, siamo tornati in onda.
1: Il
0: tema del giorno è questo nostro caro amico, il microbiota. Allora ci hai spiegato che cos'è, e adesso la prima domanda che mi viene in mente è questa: quali sono i cibi che fanno bene al nostro microbiota?
1: Allora, cibi che fanno bene al nostro microbiota sono quelli presenti chiaramente nella nostra piramide alimentare, cioè seguendo e basandosi già su quella piramide di cui abbiamo già abbondantemente parlato, stiamo già in una condizione tutelativa per il nostro, per il nostro intestino. Devi considerare che la funzione di questo del microbiota è essenziale, in quanto il 70% si occupa del sistema immunitario, ok? Quindi il 70% a livello del microbiota abbiamo proprio la, diciamo, le nostre difese importanti, le nostre difese diciamo che si sviluppano sin dalla nascita, anche proprio nel momento del parto, prevalentemente chiaramente attraverso un parto vaginale, quindi si crea questo, questo importante ambiente di difesa. L'altra funzione essenziale è chiaramente legata proprio alla digestione, intendendola come degradazione di quello che noi mangiamo, quindi dei carboidrati, delle proteine, delle fibre, dei grassi. È proprio a livello intestinale, grazie alla presenza di questo microbiota, che avviene questa digestione. Per cui è chiaro che un po' questi esserini vanno ben alimentati, perché altrimenti si può creare, insomma, un'alterazione che favorisce l'insorgenza di tante patologie. Ad esempio, il sovrappeso può rappresentare un aggravante, ossia un'alterazione del microbiota può portare all'insorgenza del sovrappeso, soprattutto all'accumulo del grasso addominale, e anche ad un deterioramento di quella che è la nostra, anche il nostro sistema, il nostro apparato muscolare, proprio perché abbiamo detto che si occupa della degradazione delle proteine. In seconda battuta, però, è anche importante dire che il sovrappeso e l'obesità possono

0: a loro volta creare un'alterazione. Quindi vediamo questo doppio ruolo, cioè da una parte può favorire l'insorgenza di sovrappeso e obesità, dall'altra parte è la stessa sovrappeso e obesità che può favorire un'alterazione. È il classico circolo vizioso, no? Vediamo come chiaramente in diverse occasioni questo loop si ripresenta, il cane che si morde la coda sostanzialmente.
1: Certo, è
0: Come
1: importante.
0: questo prima dei cibi. Allora, come varietà di cibi ne abbiamo tanti. In primis, ovviamente, le fibre. Le fibre sono protettrici, sono fondamentali, soprattutto seguendo la stagionalità. Quindi la frutta, la verdura, motivo per il quale si insiste sulla loro presenza in più pasti più volte al giorno. Perché normalmente, diciamo, la maggior parte delle persone crede che un nutrizionista o un dietista, un dietologo inserisca le verdure per creare questa famosa sazietà.
1: Invece
0: Non
1: no.
0: sempre, no, diciamo che la funzione poi di riempimento è un effetto, diciamo, secondario, ma fondamentale è proprio questo inserimento, proprio legato all'importanza biologica che questi alimenti hanno.
1: E le verdure sono crude e cotte, è uguale?
0: Allora, chiaramente la cottura tende sempre un po' a far perdere quelli che sono diciamo,
1: Le
0: i
1: proprietà.
0: nutrienti, no? Le proprietà principali, anche se chiaramente ci sono tutta una serie di escamotage, no? Quindi può essere la cottura magari a vapore oppure l'utilizzo anche del raffreddamento immediato, diciamo il raffreddamento in ghiaccio, che è una cosa normalmente che fanno i grandi chef,
1: È vero,
0: perché
1: sì, è vero.
0: no, si vede, no, durante alcune puntate queste verdure prese e sbattute nella ciotolina col ghiaccio.
1: Sì,
0: E in
1: è vero.
0: realtà, al di là che le verdure vengono molto più buone, quindi vi consiglio di provare a farlo, vengono più buone perché proprio mantengono il loro sapore originario, ok? E poi mantengono di più le proprietà e anche la consistenza, il colore. Quindi vedrete che c'è anche la bietola, gli spinaci che normalmente in cottura diventano un verde molto più scuro, se raffreddati immediatamente in ghiaccio, mantengono comunque una colorazione verde, però molto più, diciamo, molto più brillante, molto più
1: Bello, bello, bello. Sì, più intenso, più intenso. Va bene, Fabiana, allora non mandiamo un pezzo, diamo lì la regia, resta lì. Lo so che resti là, perché non ti puoi muovere.
0: qua.
1: A tra poco, mi raccomando, linea regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Benvenuti nella nostra rubrica Cibo che Cura. Siamo ancora in onda con la dottoressa Fabiana Oliveti e stiamo parlando di microbiota. Abbiamo parlato delle verdure cotte, crude, e a questo proposito

0: A proposito, Fabiana ci scrive un nostro ascoltatore e dice, lui si chiama Luca Furlan, dice: buongiorno, ho scoperto da pochissimo il cavolo e le verze crude, mi danno la sensazione che nutrano molto di più e danno un senso di sazietà maggiore che cotte.
1: Vero? È vero, perché la sensazione che il nostro ascoltatore ha è chiaramente corretta, perché intanto per un principale motivo: il crudo stimola molto di più la masticazione. Ok, provate a immaginare nella vostra testa la sensazione che avete masticando qualcosa di crudo come un finocchio o dello stesso finocchio cotto. È chiaro che masticando, abbiamo detto nelle precedenti puntate che la masticazione è una delle prime fasi della digestione e che soprattutto invia un segnale al nostro cervello, che poi rimanda indietro il segnale della sazietà, ok, attivando appunto la grelina. Quindi in primis la masticazione, e in seconda battuta è importante anche il tipo di fibra, che cambia a seconda dell'alimento crudo o cotto.
0: Bene.
1: Anche questo è importante, ad esempio anche le fibre quando vengono chiaramente molto masticate o molto cotte creano chiaramente un minore senso di sazietà rispetto alla verdura cruda. Per cui, se questo ascoltatore ha scoperto che in fondo non sono poi così male, ben venga che continui. Il consiglio è quello di continuare nei suoi assaggi, perché scoprirà moltissime verdure, ma ci sono anche, voglio dargli a tutti anche un altro suggerimento.
0: Vai.
1: Quello che potreste preparare in casa, ad esempio, che ha un'azione antinfiammatoria e antiemigena, che lavora molto bene sul sistema immunitario, potrebbe essere un olio che ha delle proprietà antiossidanti e antinfiammatorio, fatto di olio extravergine di oliva, in cui potete inserire del curcuma e del pepe nero e anche un pochino di peperoncino. Lo lasciate lì in infusione e poi lo utilizzate per condire a crudo le verdure, la carne, il pesce. Qual è la funzione di questo olio? Intanto, va bene, le proprietà dell'olio extravergine d'oliva, sia e anche come condimento, insomma, viene utilizzato. La curcuma è un ottimo antinfiammatorio, antiademigeno, quindi toglie anche gli edema. Antiademigeno vuol dire questo.
0: Che io la mangio tanto, la curcuma, che mi piace tanto, la metto ovunque, sul pesce, sull'insalata.
1: Ok, ma se tu fai questo olio, perché vi dico che dovete metterci il pepe e il peperoncino? Perché la piperina, che è appunto contenuta nel pepe, aumenta l'assorbimento della curcuma fino al 2000%. Che senza il pepe il nostro corpo invia, smaltisce molto rapidamente la curcuma, mentre la piperina ne rallenta lo smaltimento a livello del fegato. Ok, quindi è molto molto importante. Un'altra cosa vi voglio però indicare: la curcuma dovete sempre stare molto attenti alla sua provenienza. Io vi consiglio di acquistarla in farmacia o in erboristeria, in modo che avete la certezza della provenienza, perché molto spesso la curcuma arriva dalla Cina, e dove abbiamo delle norme di provenienza un po' meno, diciamo, stringenti rispetto alle nostre. E quindi questo cosa provoca? Che spesso questa curcuma può essere tagliata, passatemi il termine, con della farina o con degli altri eccipienti. Per cui state sempre attenti.
0: Benissimo, allora Fabiana, noi mandiamo un pezzo, ascoltiamo un po' di musica, torniamo tra poco.

0: 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind. Laura Pausini, Tratta il mare, il Rewind lo ritroveremo tra mezz'ora. Bene amici, benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura. Al microfono ci sono io, Anetra, dottoressa Fabiana Olivetti in videocollegamento. Fabiana, eccoci, siamo tornati in onda per l'ultima parte della nostra puntata e c'è il nostro amico Luca che ci chiede, intanto ringrazia per la risposta e poi dice: il mix nell'olio in dosi uguali o a sentimento?
1: No, adesso aspettate che sono precipitata nell'oblio.
0: Cos'è successo? Dai, dottoressa, allora, sei tornata tra noi. La domanda
1: sì,
0: di...
1: sono più brava quando vengo lì, eh. Sono più
0: sì, mi manchi, sì, sì. Mi manchi.
1: Anche voi. Vabbè. Allora, quindi, dunque, il mix... no, chiaramente il mix, chiaramente delle spezie, diciamo, potrebbero essere anche 5 grammi di curcuma e un pomino, almeno la metà di pepe e di peperoncino, altrimenti verrebbe chiaramente su una, diciamo, su da una bottiglia da 0,75 di olio extravergine.
0: Okay.
1: Poi non c'è un limite, nel senso che una volta rispettando questi rapporti è chiaro che potete fare anche meno olio, cioè o meno olio o più olio. Il mio consiglio è sempre quello di fare in piccole quantità, proprio okay, per non denaturare chiaramente un po' diciamo le proprietà, anche se la conservazione in olio, in questo caso delle spezie, è proprio il mix che viene generato che non ha grossi problemi di, diciamo, di denaturazione.
0: Okay,
1: ecco,
0: okay.
1: Quindi questo possiamo dire. Poi vi dirò anche un'altra ricetta la prossima volta di un altro componente importante per la nostra salute, per l'infiammazione e anche sull'intestino, che ha degli aspetti molto importanti, ed è l'aglio.
0: Che io amo particolarmente.
1: Tu sei una persona strana, questo lo sappiamo già, nel senso che
0: mi piace l'aglio da morire, mi piacciono le cipolle.
1: L'aglio viene trattato come...
0: Sì, come,
1: diciamo,
0: come qualcosa,
1: qualcosa di negativo, proprio per il problema dell'alitosi che poi deriva dal suo consumo, anche se anche qui, perché l'aglio non va consumato cotto, va consumato crudo.
0: E poi si toglie l'anima, okay, giusto? Si toglie l'anima?
1: Si può togliere l'anima, che sicuramente favorisce il suo processo digestivo, ma vi darò la ricetta di un fantastico aglio fermentato che potrete creare direttamente a casa vostra e che tenete in frigorifero per 6 mesi e che perde completamente quel, diciamo...
0: quell'odore forte,
1: quel sapore che poi crea, ecco, fino alla sua digestione, quell'alitosi.
0: Okay. Quindi
1: possiamo, magari la prossima volta che vengo in studio porterò gli ingredienti,
0: sì,
1: e lo faremo lì insieme.
0: Ti prego, lo facciamo insieme.
1: Creiamo il nostro bell'aglio fermentato e da qui fino alla fine dell'estate ne avremo una grande scorta.
0: Che bello, con le bruschette.
1: Le bruschette, anche nella carne, cioè poi l'aglio con questa tecnica perde il sapore acidulo ma diventa quasi dolce, ok? Quindi non vi sembra neanche di mangiare l'aglio.
0: Che bello,
1: ok?
0: Va bene.
1: La prossima volta riprenderemo da questa attività laboratoriale.
0: Bene, molto bene, dottoressa, io ti ringrazio come sempre per questo bellissimo appuntamento della nostra rubrica. Noi ci vediamo la prossima settimana, un abbraccio, buona guarigione.
1: Grazie.
0: Noi ti vogliamo presto qua in studio, a presto, alla prossima.
1: Grazie, a presto. Ciao ragazzi, ciao.
0: Grazie alla dottoressa Fabiana Olivetti. Amici, noi ci rivediamo alla prossima, ciao.

0: Italia Starter Pack.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
3: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
3: Maui, semidio del vento e del mare.
4: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
3: Ti ringrazio.
4: Tranquilla.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Mi serve il tuo aiuto.
4: Non vado in missione con una mortale.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
3: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Siamo chiusi.
1: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
0: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
0: Del sesso?
2: L'attesa.
0: È la tipica risposta da donna.
1: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
0: Però... per me è importante il dopo.
1: Oh, ti prego.
0: Ti prego. Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
1: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
1: Ci andremo piano.
3: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
4: Ciao.
3: L'ho conosciuto in fila al bagno.
1: Cosa?
3: Sì.
1: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
0: Oh.
1: Scusa.
0: Sono Owen.
1: Ali.
0: E noi due?
1: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
0: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
1: Il tuo mento può arare un campo.
0: Hai le gambe strane.
1: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
0: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
1: Che ti è successo all'occhio?
0: Allergia.
1: Ah, sì?
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.

0: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
1: Ma che ore sono?
0: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare?
1: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
1: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
3: Ah, sì!
2: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
0: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
5: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
2: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
0: Lo so!
5: Cos'è?
0: È per te. And the world still so
5: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
5: Anthony Bourdain.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
10: Cittadella, Cittadella, new hit. Let's go.

0: Ai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.
1: Ma buongiorno, ben trovati, ben ritrovati, finalmente ci si rivede, ci si risente. Abbiamo fatto una lunga vacanza e ora siamo più che carichi per questa nuova, stupenda, fantastica stagione di Non è mai troppo tard. Una stagione rinnovata che porterà con sé un sacco di novità. Certo, continueremo a parlare di storia, di tradizioni, del passato, ma lo sguardo sempre verso il presente, magari pure verso il futuro. Però ci saranno dei nuovi ospiti, delle nuove rubriche. Cercheremo di dare anche una visione un po' diversa della nostra città e non solo, perché ampliamo il nostro respiro, quindi parleremo di storia, cultura e tradizione del territorio. E perché? Perché abbiamo avuto questa bella esperienza dei giochi del Mediterraneo che ci hanno insegnato una cosa: è bello confrontarsi, è bello riuscire a creare un dialogo anche attraverso lo sport, ma anche attraverso la cultura, attraverso la nostra storia, la nostra tradizione. Quindi perché limitarci a parlare solo di Taranto? C'è tutto un territorio attorno a noi, quindi continueremo la nostra mission ampliando i nostri orizzonti. A proposito di giochi del Mediterraneo, siamo ancora belli carichi, belli galvanizzati per quello che ci hanno lasciato i giochi del Mediterraneo. Ci hanno lasciato sicuramente delle bellissime esperienze, abbiamo scoperto degli sport nuovi. Personalmente io alcuni di quegli sport proprio non li conoscevo, ignoravo l'esistenza di molti di quegli sport. Abbiamo scoperto il piacere di avere una città piena di atleti, piena di multietnie in questo senso. È bellissimo perché magari si passeggiava e trovavi la nazionale di pallavolo femminile algerina e poi andavi al supermercato e trovavi i greci che compravano le schifezzerie da Lidl, non lo so, le patatine e cose del genere. Anche lì poi mi sono posta questa domanda: ma perché questi che stanno sulla mega nave con i super chef vanno poi a comprarsi le patatine e le schifezzerie da Lidl? Beh, non lo so, non lo sappiamo, non lo scopriremo mai. Magari ai prossimi giochi o alle prossime occasioni per avere qui a Taranto tanti turisti e tanti atleti, magari facciamo pure questa domanda. Ma bando alle ciance, quindi ricominciamo. Ah, cosa importante, giochi del Mediterraneo ci hanno lasciato l'atleta, il mastodontico atleta, il gonfiabile. E dove lo dobbiamo mettere questo atleta? È stato lanciato proprio un sondaggio. Ecco, magari possiamo anche dare qualche spunto raccontando appunto della storia del territorio, quindi magari viene anche pure, non lo so, individuato qualche posto strategico che può essere interessante per piazzarli, insomma, il nostro grande atleta che, attenzione, non è mai troppo tardi per ribadire e ricordare, non è Icco, perché atleta era l'atleta, Icco era un altro, c'erano proprio anni, decenni di differenza, erano completamente differenti, quindi non è Icco l'atleta. E con questo dubbio, dove verrà posizionato l'atleta, boh, diamo inizio a questa puntatissima di Non è mai troppo tardi, la prima della terza stagione. 3, 2, 1, linea alla regia.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill out.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

E partiamo con questa puntatissima. Abbiamo detto che ci saranno delle nuove rubriche. Vi anticipo che in questa puntata parleremo alquanto alacremente di vino.

ma anche di atleti. Perché che c'entra il vino con l'atletismo? Beh, perché se uno ad esempio va alla tomba degli atleti, la tomba degli atleti, che comunque insomma è stata anche recentemente aperta proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo, nella tomba degli atleti sono state ritrovate tantissime diciamo brocche, le chiameremo noi oggi, quelle che erano il corrispettivo delle brocche attuali che contenevano il vino. Perché? Perché la tomba degli atleti, è una tomba che è stata costruita in modo da ricreare proprio l'Andron, che era questo luogo dove gli uomini Andron, che non è Androne, Andron da Andros, insomma uomo, dove gli uomini banchettavano e passavano le giornate, ovviamente gli uomini ricchi perché non dovevano andare a lavorare, diciamo gli altri che lavoravano per loro, passavano le giornate belli stesi su dei divanetti a bere, a mangiare frutta e bevevano, e quelli in quel caso erano atleti, perché all'interno di quelle tombe, oltre ad aver ritrovato tutti questi simboli che riportavano al banchetto e al vino, c'erano anche dei simboli dell'atletismo e dell'allenamento, come ad esempio gli strigidi, che erano quegli attrezzi che servivano per ripulire il corpo dal grasso e dal fango dopo gli allenamenti o dopo una gara. Quindi quelle erano le tombe degli atleti. Ma perché gli atleti bevevano il vino? Ma perché gli antichi greci, ma anche gli antichi romani, bevevano così tanto vino? Non perché erano degli ubriaconi, bensì perché il vino aveva proprio uno scopo quasi medicamentoso, diciamo così. Parte tutto dal discorso della filosofia pitagorica. I pitagorici, Taranto tra l'altro era un presidio di pitagorici, fondavano tutto sull'equilibrio, sulle cose chiare, limpide, e anche l'acqua di per sé, per essere considerata perfetta, doveva essere chiara, limpida, incolore, inodore. Ecco, diciamo che nell'antica Grecia, ma anche nell'antica Roma, non sempre l'acqua rispettava questi parametri. Magari sì, se uno andava direttamente alla sorgente era così, ma l'acqua dopo un pochino, soprattutto se faceva caldo, non è che proprio profumasse o comunque avesse un colore bello limpido cristallino, e quindi cosa facevano? L'acqua veniva mischiata col vino. Infatti raramente nell'antichità si beveva il vino puro, si mischiava con l'acqua, quindi il vino che bevevano gli antichi e quello che viene rappresentato anche sui vari vasi antichi che tutti stanno banchettando, quello non era vino puro, era vino e acqua, perché si pensava che il vino avesse una funzione, una sorta di funzione antibatterica e disinfettasse in un certo modo l'acqua. E quindi in quel caso l'acqua veniva resa potabile e si poteva bere. Per quello si consumava tanto vino, e anche gli atleti consumavano tanto vino. Non a caso all'epoca proprio uno dei grossi problemi erano proprio le infezioni, ahimè, intestinali. Però si combattevano con il vino, tuttavia non si doveva abusare. E ce lo ricorda un grande Leonida da Taranto, che ci ricorda proprio quando parla di Maronide, quindi sulla sua epigrafe parla di questa vecchia che è diventata famosissima nel mondo, la traduzione della sua epigrafe funebre è diventata famosa in tutto il mondo. Maronide, la vecchia tarantina, la vecchia ubriacona che seccava le botti, lei eccedeva invece, forse era una maniaca della pulizia, ecco, era germofobica, ecco, quindi aumentava le dosi di vino nell'acqua, e lei era così patita di vino che una volta morta gli viene piazzata sulla tomba una coppa e si lamenta perché questa coppa è vuota, perché anche da morta voleva il vino anacquato, non si sa quanto in percentuale, però voleva il vino, fino ad arrivare a Taranto, cioè sempre è stato il vino buono, agli omaggi del vino tarantino e ad esempio del grande Mimmo Carrino e la canzone Un vino di cippone. Il vino del cippone, niente, a Taranto c'è sempre stato il vino buono, quindi questa puntata sarà molto molto interessante. Linea alla regia. Cosa so-

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: siamo tornati in studio. Beh, come promesso, questa nuova stagione di Non è mai troppo tardi porta con sé tante tante novità e tante rubriche. Una alla quale ci ho tenuto sempre tantissimo, la rubrica dedicata alle Proloco, Proloco News. Già nelle passate stagioni dedicavamo tantissimo spazio alle sentinelle del territorio, le Proloco. Beh, allora perché non creare proprio uno spazio settimanale solo per loro? Ed è per questo che abbiamo qui con noi Armando Blasi, bentornato, presidente della Proloco di Talsano, ma sarà il nostro uomo a lavana.
1: Certo, a disposizione.
0: Il nostro uomo a lavana che ci terrà aggiornati su tutto ciò che accade sul territorio versante Proloco.
1: Assolutamente.
0: Perché proprio tu? Potevo prendere un altro, a parte che sei amico mio, ma perché ho scelto te?
1: Perché sono simpatico, no?
0: Perché
1: non lo
0: sei
1: so.
0: Simpatico sicuramente, perché hai tanti capelli.
1: E anche perché diciamo che ultimamente gestisco la pagina dell'applicazione sulle Proloco, per cui abbiamo modo di avere un quadro chiaro di quelli che sono gli eventi che si muovono sul territorio. Poi le Proloco in questo momento con i Giochi del Mediterraneo sono state attivissime in tante iniziative, tanti eventi, per cui sicuramente è il momento di valorizzare la forza e queste sentinelle del nostro territorio, che poi sono le Proloco, in particolare il lavoro del volontariato, il volontariato che c'è dietro le Proloco.
0: Ma infatti io cerco sempre di ricordare questo, le Proloco non solo fanno tanto, ma fanno tanto a costo zero,
1: certo.
0: Cioè voi lavorate gratis, quindi siete spinti veramente da un grandissimo amore per il territorio ed è bello vedere come anche le Proloco collaborano fra di loro.
1: Certo, sicuramente la rete è uno dei perni fondamentali per quanto riguarda la vita di Proloco, perché il bello è trovarsi da qualsiasi parte in Italia e avere la Proloco di riferimento, per cui in realtà una rete sul territorio capillare che dà sostegno a quelle che sono le iniziative, poi con gli enti ai quali affiliati, per esempio l'UMPLI e l'Unione Nazionale delle Proloco Italiane, dà sicuramente una grande forza, una grande energia, spirito per nuove iniziative e perché no con un occhio anche all'avanguardia, insomma andiamo sempre avanti. La Proloco non è più la vecchia riunione di condominio, diciamo, del territorio, ma bensì è un organo che si muove, è attivo e valorizza sicuramente il territorio.
0: Tra l'altro è una realtà che va ulteriormente valorizzata. Tu mi hai ricordato giustamente il lavoro straordinario che avete fatto durante i Giochi del Mediterraneo, e sto parlando insomma delle Proloco del circondario, però il lavoro delle Proloco è incredibile, quindi va e merita non solo di essere messo in evidenza, ma merita anche di avere tutto lo spazio possibile, perché vanno veicolati gli eventi che ci sono, e c'è veramente l'imbarazzo della scelta.
1: Assolutamente, c'è un'attività durante l'anno enorme. Noi in Puglia siamo divisi in delegazioni. La nostra, alla quale appartengo, è la delegazione Magna Grecia. Beh, insomma, abbiamo detto tanto già con questo. E sicuramente.
0: Pensavo la Valtellina.
1: No, assolutamente. Pizzoccheri ci mancano. Però in realtà siamo
0: pizzoccheri.
1: Attaccati alla Frisella, siamo attaccati a tanto altro. Per cui sì. E sicuramente il lavoro fatto da tantissimi eventi hanno bisogno di essere promossi. E questo è un ringraziamento che facciamo a voi, perché siete molto attenti sotto questo punto di vista.
0: Allora, frizzati così, perché facciamo una cosa. Diamo un attimo la linea alla regia e poi entriamo nel vivo di questa nuova rubrica, così ci racconterai che cosa succede questo fine settimana nei paraggi, nei dintorni.
1: Con enorme piacere, Silvia,
0: allora,
1: grazie.
0: Fermi tutti, linea alla regia.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: tornati in studio, continuiamo a parlare delle news della Proloco per questa nuovissima rubrica che condurrò assieme al mio amico Armando Blasi. E quindi, a tal proposito, Armando, dicevamo, che c'è questo fine settimana in zona? La Proloco.
1: Quest'anno la quarta edizione del Bacco Tour, e quest'anno si terrà a Leporano nel prestigioso Castello Muscettola.
0: Domani.
1: Sì, domani, certo, sera. Domani, domenica.
0: Già che c'è sera. Bacco di mezzo, secondo me ci sarà da divertirsi. A tal proposito, caro, c'ho anche una sorpresa, perché se dobbiamo fare le rubriche, le dobbiamo fare bene. Abbiamo anche l'ospite, Proloco di Leporano, vicepresidente Proloco di Leporano, Angela Riccardo. Angela!
2: Ciao, ciao a tutti!
0: Ciao, ben arrivata, benvenuta. Sei la prima a inaugurare questo spazio dedicato al Proloco. Quindi hai questo, non so se penso piacere, spero piacere.
2: Voi siete un saluto dalla presidentessa Antonella Falcioni, che non poteva collegarsi e quindi c'è la vice.
0: E vabbè, dai, va bene uguale, anzi, questo è testimonianza che c'è veramente, ci sono tantissimi volontari che ruotano a queste meravigliose realtà che rendono possibili tantissimi eventi sul territorio che è giusto valorizzare al massimo. Dicevamo, Bacco Tour. Chi dei due parla? Perché io so che è una... Ecco, prima si parlava delle Proloco che interagiscono anche fra loro. Qui abbiamo un...
1: Assolutamente, questo è un progetto in rete, sì. Un progetto in rete che...

0: fare insomma questa dedica particolare all'edizione del 2026. È un evento che è nato in collaborazione tra la Proloco di Leporano, la Proloco di Talsano e la Proloco di Carosino. Quest'anno saremo a Leporano con un bellissimo evento che magari poi Angela ci spiegherà, ci inquadrerà, perché è ricco di momenti molto interessanti. Gli dei si presenteranno a noi e gusteremo una serata particolare.
1: Addirittura gli dèi.
0: Assolutamente sì.
1: Angela, ma cosa ci aspetta allora?
2: Allora, innanzitutto vi aspettiamo intorno alle 19 ed è consigliabile la prenotazione, fortemente consigliabile per motivi di organizzazione.
1: Ah, sì.
2: Perché? Perché ci sarà una visita al Castello Moscettola, ma non sarà una semplice visita, perché ci saranno degli attori che interpreteranno i miti della Magna Grecia, e, per esempio, alcuni attori della compagnia teatrale Satyrion che abbineranno i vari miti con le varie pietanze.
1: Ah, quindi non solo si
2: È
1: beve, si
2: tutto.
1: mangia anche.
2: Sì, a proposito di bere. Non sarà un bere qualsiasi perché ci sarà una degustazione di vini di Barbaglione, quindi
1: E quindi si beve
2: una
1: bene.
2: buona.
1: Il Bacco verrà più che dignitosamente rappresentato.
2: Sì, infatti ringraziamo Barbaglione che ci sostiene sempre ed è un'eccellenza del territorio di Leporano in tutto il mondo. Ringraziamo la Proloco di Talsano con cui collaboriamo sempre con tantissima energia, affetto. Armando è un grandissimo amico, ma soprattutto una grande fonte di ispirazione artistica.
1: Che mica a caso l'ho preso qui per co-condurre questa nuova
0: Grazie
1: rubrica.
0: Angela, troppo buona.
1: Adesso è il momento Armando, poi faremo la rubrica Armando Blasi, no? A parte gli scherzi, comunque grandi complimenti per le attività delle Proloco, quindi rinnoviamo l'appuntamento. Mi raccomando, se qualcuno volesse qualche informazione in più, dove può rivolgersi?
0: Beh, può contattare le nostre pagine assolutamente, dove troverà le locandine e tutte le informazioni riguardanti la possibilità di prenotarsi e di partecipare chiaramente a questo evento. Per cui sulle pagine sia della Proloco di Leporano che della Proloco di Talsano e in particolare anche sulla mia pagina personale ho pubblicato tutte le informazioni, sia su Facebook che su
1: Quindi
0: Instagram.
1: prenotatevi, facciamo vivere i nostri centri, i nostri centri storici, le nostre città, facciamo vivere le nostre tradizioni, la nostra storia, anche grazie al lavoro meraviglioso delle sentinelle del territorio delle Proloco. Grazie Armando, grazie Angela. E noi comunque ci aggiorniamo alla prossima settimana perché ovviamente Armando tu sarai sempre qui pronto a darci notizie su quello che c'è in giro nel raggio di un 40-50 km, no?
0: Eh beh, sì.
1: Diciamo che ce la possiamo fare, tanto le cose abbiamo capito che il lato Proloco non mancano.
0: No, assolutamente no, grazie a te.
1: Grazie ancora, linea alla regia.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo nel 1968. E fu protagonista del mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nero-azzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi.
2: Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin ed alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina ed India.
3: Trolley in viaggio, un mazzo di chiavi e una serie di porte dietro le quali si nascondeva una filiera dello stoccaggio della droga per oltre 414 kg di hashish. È il bilancio dell'ultima operazione degli investigatori della settima sezione della squadra antidroga della squadra mobile di Roma, che hanno arrestato a Guidonia Montecelli un 29enne di origini albanesi. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro.
2: Ha inseguito per strada una dodicenne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla.
3: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Women dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
2: Il calcio: Roma-Inter in campo oggi alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dica, Dubbio a destra, Lulli, Molina e Sule nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce: a destra si contendono il posto di Uffe e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto, in mezzo a Jones in vantaggio su Sucic.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

E siamo tornati in studio, momento ospite. Beh, abbiamo parlato di tante cose, ovviamente manca il momento arte. Era un po' che non parlavamo di arte, al di là del fatto che manchiamo da 3 mesi per le vacanze estive, ma anche nella scorsa stagione non abbiamo dedicato, ahimè,

0: lo spazio giusto all'arte, ed è per questo che oggi mi farò perdonare alla stragrande, perché ho qui con noi in collegamento telefonico Ezia Mitolo. Ezia, buongiorno, ben arrivata. Ciao Ezia, la grandissima Ezia Mitolo, che è una scultrice, un'artista tarantina doc, però gira un po' anche l'Italia, così un po' con le sue opere all'estero, però fortunatamente in questo periodo, in queste settimane, l'abbiamo rapita e finalmente torna ad esporre qui a Taranto con la mostra diffusa, peraltro, di Polpa e di Vento, mostra diffusa che ha una serie di fasi fatta step by step, una cosa molto molto interessante che va proprio a nutrire, e non è un termine a caso, poi lo spiegheremo perché, va a nutrire il corpo, l'anima, lo spirito, cara Ezia. Questa sera si inaugura la terza tappa, praticamente il terzo step.
1: Sì, stasera si inaugura il terzo step. Allora, parlo un po' di questo progetto che è stato un progetto molto importante, anche perché appunto torno a Taranto da un po' che non partecipavo, non facevo delle mostre insomma a Taranto, e l'ho voluto fare con tanto entusiasmo. Allora, questo progetto si chiama Di Polpa e di Vento. Perché? Perché la polpa rimanda al corpo, al cibo, al nutrimento.
0: Alla consistenza, alle consistenze.
1: Sì, alla consistenza. E invece il vento rimanda al movimento, e il vento è inafferrabile. Perché? Perché è una mostra, un progetto tutto incentrato sul cibo e la psiche. Questo perché? Perché sono stata invitata da Parati, un nuovo spazio che si è aperto a Taranto dentro Coldiretti, nel mercato di campagna Amica di via Umbria. Sono stata invitata dalle persone, dai soci di questo spazio, di cui parlerò magari in un secondo momento, ad inventare, a fare un progetto di mostra coinvolgendo tutto il territorio tarantino, coinvolgendo proprio la Coldiretti, ed un progetto sul tema del cibo. Allora, dal momento che io come artista lavoro sia su progetti partecipati, ho fatto tanti laboratori, anche progetti partecipati, sculture, lavori interattivi con il pubblico, e sia lavoro anche sulla dimensione psichica soprattutto, le mie tematiche sono quelle che affrontano proprio la dimensione delle emozioni, dei sentimenti, della nostra psiche, dei nostri meccanismi interiori, ho messo in correlazione il cibo con la psiche. E quindi il nutrimento del corpo con il nutrimento dei sentimenti, quindi delle emozioni,
0: emotivo.
1: Della
0: mente. Con nutrimento emotivo. Ed è per questo anche che questa mostra si avviene in maniera diffusa e in tempi diversi, un po' come la digestione, un po' la digestione del cibo, e poi metabolizzare anche un sentimento, un'emozione, no? Che non abbiamo
1: certo,
0: subito.
1: È uguale. Così come quando ingeriamo il cibo, attraversiamo diverse fasi fino ad arrivare alla crescita, no? A migliorare il nostro corpo, ad assumere energia per arrivare a un cambiamento, ad un equilibrio, la stessa cosa accade nella psiche. Per cui i movimenti che abbiamo scelto con la curatrice, perché questa mostra ovviamente ha una curatela e la curatrice è Cristina Carriere, abbiamo individuato quattro movimenti importanti, che sono quelli della metabolizzazione, quelli della stanchezza. Allora, sono quelli della metabolizzazione, della metamorfosi,
0: poi c'è stasera la sedimentazione.
1: Questa sera c'è la sedimentazione con il rapporto con il passato, insomma, poi vi spiegherò che cosa si vedrà in questa, senza spoilerare troppo, e poi c'è la fase della rinascita. Quindi i movimenti sono quattro, ogni movimento si è espresso in una location diversa, e abbiamo scelto una mostra diffusa di ampliare questo grande progetto che è iniziato con il lavoro partecipato che è stato esposto nel primo movimento. Abbiamo scelto proprio abbiamo individuato delle sedi, delle location per esprimere questi movimenti, quindi ogni location avrà il suo movimento.
0: E stasera dicevamo che tra l'altro è importante, doppiamente importante per te, no?
1: Certo,
0: la sedimentazione, perché stasera alle 18:30 negli spazi della Torre

0: dell'orologio. Quindi...
1: Certo, ogni spazio non è stato scelto a caso, e soprattutto questo perché la Torre dell'Orologio, bellissima torre antica, si trova
0: in Piazza Fontana,
1: si affaccia su Piazza Fontana, che è il progetto realizzato da Nicola Carrino, dallo scultore tarantino, storicizzato Nicola Carrino, di cui sono stata allieva. Quindi io farò dialogare le mie opere con Piazza Fontana, con la memoria di Nicola Carrino. Infatti questa che porterò, veramente sono tre installazioni alla Torre dell'Orologio, un'installazione di sculture e audio e due installazioni video, che dialogheranno proprio col concetto del passato, degli insegnamenti del passato, della memoria, e poi non dico altro perché...
0: Non spoileriamo, perché dobbiamo tutti ritrovarci lì e continuare a vedere queste opere, tra l'altro alcune anche in movimento, perché sono un po' anche interattive, nel senso che tu hai questa capacità di creare opere che molto spesso coinvolgono direttamente anche chi sta lì ad osservarle, ad ammirarle.
1: È una necessità, mi piace che il pubblico tocchi con mano, perché diciamo che il motivo fondamentale per cui principale, da cui è partita questa mia esigenza, è stato quello proprio di sensibilizzare l'arte contemporanea, proprio attraverso questo contatto con il corpo dell'opera e anche con l'artista. E quindi ho iniziato tanti anni fa, dal 2003, a progettare dei lavori interattivi con il pubblico, ma non interattivi nel senso digitale, proprio interattivi nel senso del toccare.
0: Il pubblico diventa parte dell'installazione artistica, in questo senso. Tu mi hai dato
1: che la può cambiare, che la può modificare, che può farne esperienza.
0: Mi hai dato un piccolo input, hai detto una cosa molto bella. Siamo veramente in chiusura perché abbiamo pochissimo tempo, però tu hai detto sensibilizzare all'arte moderna. Tu sei anche un insegnante. E sempre meno ore vengono dedicate allo studio della storia dell'arte. Tutti dicono la bellezza salverà il mondo, ma se nessuno ce la viene a far vedere la bellezza, no? Cioè, cosa vogliamo salvare? Quindi, secondo te, l'arte, la funzione educativa, la paideia, ecco, dell'arte, qual è? Cosa si può trasmettere in così poco tempo? So che abbiamo anche poco tempo da dedicare a questo discorso, che potrebbe...
1: Voglio parlare un po' anche dei protagonisti, è una squadra che si è messa in moto, che ha lavorato. Comunque, nelle scuole, secondo me, è fondamentale, prima ancora della storia dell'arte, educare alla creatività. Quindi l'educazione creativa, l'educazione al pensiero divergente, lo sviluppo dello spirito critico. Queste per me sono fondamentali affinché poi si possa insegnare tutto il resto. E la storia dell'arte naturalmente educa la bellezza, e certo che l'arte può salvare il mondo attraverso la bellezza, non intesa come bellezza estetica, ma intesa come bellezza dell'approfondimento, della riflessione sulle tematiche proprio umane, no? Del pianeta e dell'uomo.
0: Assolutamente. Quindi per ritornare, la bellezza anche di cooperare, perché tu questo lungo viaggio proprio rapidissimamente l'hai intrapreso con dei compagni di viaggio. Non
1: certo,
0: sei sola,
1: perché
0: ci sono 7.000 opere che esponi, tra l'altro, quindi non sei sola.
1: Con la casa degli studio vuoti completamente, cioè non si direbbe guardando alle spalle, però vi assicuro che sono vuoti rispetto a come erano prima. Allora sì, io infatti sono stata invitata da Parati, che è questo spazio che si è aperto, questo spazio nuovo di ricerca di arte contemporanea, che si è aperto all'interno della sede dei Coldiretti di Campagna Amica di Taranto. Ecco perché il tema del cibo, cioè loro mi hanno invitato a sviluppare un progetto sul cibo, proprio perché si trattava di coinvolgere Coldiretti e il territorio di Taranto. Quindi ho chiamato proprio le signore che facevano la spesa per realizzare questo progetto. Okay. Poi quindi vuol dire il Parati, che è stato fondato appunto dalla curatrice Cristina Carriere, da Gianluca Marinelli, che è un artista eclettico di cui insomma avrete sentito anche parlare, ma anche a proposito di Nicola Carrino scrive anche dei libri, e quindi Gianluca Marinelli e anche Angelo Greco, un fotografo. Quindi loro, diciamo, sono i tre soci di Parati, che mi ha invitato insieme a Coldiretti a presentare questo progetto per realizzarlo. E poi ci sono tutti i protagonisti delle altre location, per esempio di Last Studio, che è uno studio di architettura bellissimo, che è uno studio dell'architetto Francesca Donatelli. Poi c'è il teatro, il
0: Museo Maiorano, insomma, cioè veramente tanto, ecco, metti a 360 gradi.
1: Poi il Museo Maiorano, il sviluppo, insomma. È stato un lavoro,
0: un bel
1: di,
0: lavoro
1: squadra,
0: di squadra,
1: lunghissimo, però insomma siamo tutti contenti.
0: E allora ci vediamo questa sera dalle 18.30, sì. Museo del Mare, quindi in Piazza Fontana, di Polpo e di Vento. Grazie Ezia Mitolo per essere stata con noi, però tu torni poi, eh? Io poi ti rinvito di nuovo.
1: Un piacere.
0: Linea alla regia, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Ed eccoci tornati in studio. Beh, abbiamo introdotto una serie di rubriche nuove, però non dimentichiamoci che abbiamo anche le nostre care vecchie rubriche che ci accompagnano sin dalla prima edizione di Non è mai troppo tardo. Una in particolare, forse la più amata, è l'accadde più o meno oggi, perché più o meno nella data X riusciamo a beccare l'avvenimento. Stavolta siamo andati più sul meno che sul più, però va bene, il 14 settembre 1883. Partiamo da un presupposto. Noi purtroppo, ahimè, oggi siamo abituati a questi repentini cambiamenti climatici, il surriscaldamento, questo tempo che cambia da un momento all'altro, 5 minuti prima fa caldissimo, 5 minuti dopo le intemperie, pioggia, grandine, saette, tutto. Ecco, adesso ahimè ci stiamo anche abituando e non è cosa buona, però anche molto tempo fa c'erano, ogni tanto, molto molto più raramente, però c'erano questi fenomeni, ed appunto il caso dell'accadde più o meno oggi. 14 settembre 1883, un violentissimo uragano si abbatte su Taranto facendo non pochi danni, soprattutto alle strutture e alle cose. Fu un uragano così forte, con delle piogge anche così persistenti, che il Mar Piccolo esondò praticamente e venne completamente allagata tutta la parte della Marina, praticamente tutta via Garibaldi, via di mezzo, venne allagata completamente anche Piazza Fontana. Pensate un po' quanto doveva essere incredibile questo spaventoso uragano. Beh, praticamente alla fine che successe? Successe che non ci si poteva più muovere a piedi, ci si muoveva soltanto con le barche, e le cronache del tempo riportano addirittura diciamo il lato un po' più simpatico di questa tragedia, che i ragazzini, utilizzando le tinozze da bagno, le tinozze con le quali ci si lavava, utilizzavano queste tinozze come mezzo di trasporto, come piccole barchette, come zattere in questo caso, e le barche poi trasportavano le persone da una parte all'altra, perché oggettivamente c'era un grossissimo problema di trasporti, un problema soprattutto per arrivare alla stazione ferroviaria, perché già all'epoca la stazione ferroviaria stava lì e già era funzionante. Nel momento in cui è tutto allagato, che cosa succede? Soprattutto, che cosa succede quando l'unico ponte che faceva comunicare la città vecchia con la stazione veniva giù? E infatti sì, perché tra i vari danni che ci furono alle strutture, oltre ad una torre bizantina, che è una torre di guardia, un'antica torre di guardia che si trovava lì, che venne completamente distrutta, venne distrutto anche l'antico ponte di pietra, il ponte che fu fatto costruire addirittura da Niceforo Foca nel X secolo, quando l'imperatore ricostruì una Taranto devastata e distrutta dalle incursioni saracene. Questo primo ponte aveva addirittura 7 arcate, era un qualcosa di meraviglioso. Purtroppo oggi appunto non c'è più, e sappiamo il perché. Ovviamente non si poteva continuare ad andare avanti con le barche, fu creato in un primo momento un ponticello provvisorio in legno e ferro, quindi una struttura semimetallica. Questo ponticello poi prontamente fu sostituito dall'attuale ponte di pietra, 15 metri di lunghezza, 3 arcate, comunque uno degli angoli più suggestivi della città vecchia, indubbiamente. Quindi diciamo così, non tutti i mali vengono per nuocere. Linea alla regia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: New hit.

Ed eccoci tornati in studio con Non è mai troppo tardi. Noi oggi dovevamo far partire anche la rubrica Tutta colpa di Alfredo Bianchi. Solo che il bello della diretta, tutta colpa di Alfredo che non ha messo in carica il telefono perché ci doveva essere una videochiamata, ma era in mezzo alla strada col telefono e la batteria all'1%. Per cui oggi niente, tutta colpa di Alfredo, la settimana prossima. Allora ne approfitto, visto che abbiamo questo spazietto, abbiamo parlato poco fa della mostra di Ezio Mitolo che verrà inaugurata la terza tappa questa sera proprio alla Torre dell'Orologio in Piazza Fontana, e già che ci siamo è bene ricordare che oltre ad essere sede della storica fontana del maestro Garrino, la Torre dell'Orologio è anche immortalata da una poesia meravigliosa, Un orologio da chiazza di Don Diego Marturano, classe 1899, un tarantino doc nato proprio nei pressi di quella Piazza Fontana, anzi in Vico Fanuzzi per la precisione. Da ragazzo poi in età adulta si trasferì al borgo, al nuovo borgo umbertino che era in piena espansione, però rimase attaccato alle sue origini, quindi fu un poeta che raccontava la vera Taranto vecchia, la vera città di Taranto, quell'antica, con i valori di una volta, primi fra tutti appunto l'orologio della piazza. Pare che molti si ricordino ancora le accese discussioni che aveva anche in età adulta con le persone, ma pure in mezzo alla strada, per difendere quello che era il cataldiano puro, perché era un fine conoscitore del dialetto. Ecco perché mi collego a tutta colpa di Alfredo. Quando sentiva Don Diego Marturano qualche piccola imperfezione o qualche bruttura o stortura del dialetto, e lui subito partiva in quarta e si arrabbiava in mezzo alla strada così. Quando poi morì, il suo feretro si fermò in processione, andando verso il cimitero, si fermò proprio in Piazza Fontana davanti alla Torre dell'Orologio e all'orologio, e la campana suonò 12 rintocchi, così come la sua poesia, i cui versi sono ancora immortalati proprio su un'iscrizione sulla Torre dell'Orologio. Quindi motivo in più per recarsi in zona Piazza Fontana questo pomeriggio. Linea alla regia.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Ed anche oggi siamo giunti al termine di questa nostra puntatissima d'apertura della terza stagione di Non è mai troppo tardi. Come terminiamo? Come al solito con la favola della non buonanotte. Solo che, visto che siamo in vena di cambiamenti, ho deciso che da quest'anno non troviamo più, non cercheremo più le favole tradizionali, ma vi dimostrerò come la storia possa diventare una favola. Quindi la storia è una favola, alla fine la storia è una storia. E dato che abbiamo parlato del Bacco Tour, abbiamo parlato di vino, abbiamo parlato di antichità, allora ci sta questa storia, perché il vino ritorna molto spesso nella narrazione della Taranto antica. Addirittura a un certo punto il casus belli, diciamo così, per parlare in maniera forbita, quindi la causa indirettamente della guerra tra Taranto e Roma. E la favola è la seguente. C'era una volta, nel 282 a.C., la città di Taras. Meravigliosa, splendida, brillava in mezzo al mare, era ricchissima,

la sua gente era molto colta, ma erano anche dei guerrieri molto valorosi, perché discendevano proprio dagli Spartani, e quindi anche loro avevano questo culto della guerra, ma anche della filosofia, rappresentavano i massimi filosofi, le massime esponenti d'arte. Erano straordinari i nostri antenati, e questa nostra città aveva addirittura una sua moneta, quindi aveva tantissimo oro ed era anche in una posizione molto invidiabile per la guerra, tant'è che anche le altre città avevano un po' paura a fare la guerra a Taras. Vabbè, un giorno, mentre i tarantini si accingevano proprio a festeggiare il dio Dionisio, quindi le festività dionisiache, che è il corrispettivo di Baco, quindi feste durante le quali fra le varie cose circolava un bel po' di vino, ecco che i tarantini scorgono all'orizzonte delle navi nemiche, navi romane. Però i romani, va anche detto che al momento non erano ancora nemici, cioè Roma era in piena espansione, però diciamo che i romani stavano lì a dare un'occhiata. Ma i tarantini, che non erano per niente permalosi, come vedono queste navi all'orizzonte, decidono di correre subito, andare a armare la flotta e a intraprendere una battaglia. Affondano qualche nave, fanno un po' di prigionieri, insomma glieli fanno vedere, i cosiddetti sorci verdi, per dirlo alla romana, e poi ritornano a festeggiare Dionisio. Ovviamente Roma non la prende benissimo, però non vuole fare la guerra a Taranto, non ancora perlomeno, e allora manda un console, un tal Postumio, almeno a contrattare il rilascio degli ostaggi. Postumio viene accolto dai tarantini, che ancora stavano festeggiando Dionisio, quindi queste feste belle, allegre allegre, con tanto tanto vino, viene accolto e viene subito un po' preso in giro dai tarantini, un po' per come parlava, perché parlava un greco, però lui era di madrelingua latina, quindi parlava un greco un po' così così, e veniva preso in giro per come era vestito, veniva preso in giro perché comunque noi eravamo greci, quindi il massimo dell'eleganza, della raffinatezza, questi rozzi romani col vestitino, insomma venne preso un po' in giro. Ecco che arriva il nostro eroe Filonide, detto Cotiulè. Cotiulè era praticamente un bicchiere per bere il vino, in greco antico proprio questo indica, questo bicchierozzo per bere il vino, ma non un calice, cioè proprio tipo il bicchiere da cantina, il Cotiulè. Ecco, già che uno veniva soprannominato così, ci siamo fatti un quadro del personaggio. Arriva Cotiulè Filonide e, sprezzante di tutto, voleva mettere anche lui il carico negli sfottò e fa pipì direttamente sulla toga di Postumio. Al che Postumio dice: ah, va bene, ovviamente suscitando l'ilarità degli altri tarantini, che insomma non è che stavano aspettando il là. Comunque Postumio non la prende benissimo e dice: adesso voi laverete questa toga con il sangue. E iniziò così, questo fu il casus belli della guerra fra Roma e Taranto, che durò tantissimo, ci fu un lunghissimo assedio. Taranto, ahimè, alla fine ne uscì sconfitta. Le conseguenze per la città furono disastrose. 20.000 tarantini vennero deportati, fra di loro c'erano anche tantissimi intellettuali, tantissimi artisti che vennero deportati a Roma come schiavi. Fu depredata Taranto di tanto di quell'oro che Roma per la prima volta poté coniare la sua moneta d'oro, vennero trafugate opere d'arte, insomma pian piano iniziò per Taranto, ahimè, un lento declino, e da gloriosa metropoli della Magna Grecia, Taranto si ritrovò a diventare una sorta di fortezza medievale. E allora vissero tutti. E come vissero? Vabbè, lasciamo perdere. Per come vissero, morale della favola: a Taranto c'era il vino buono, e l'abbiamo capito dall'inizio della puntata, e soprattutto bevete responsabilmente. E su via, ed anche per oggi è tutto. Io vi do l'appuntamento alla settimana prossima, stesse frequenze, stesso canale, stesso orario, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Perché è venuta da me oggi?
5: Non ho mai avuto un orgasmo.
4: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
5: Non funziona.
4: Imparare a lasciarsi andare.
6: Sì, sì, sì!
4: Lo dica forte e chiaro.
5: Io voglio godere.
4: E ne parli con suo marito.
7: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
4: No.
8: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
9: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
6: No! Ah!
9: Vorrei capire come funziona.

0: Funziona il piacere femminile.
1: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
0: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
2: Mi sta costruendo un sex toy.
3: È una battuta?
2: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
0: Vedi che succede se lo strofini?
2: Sì.
0: Serve un nome.
2: Lo posso provare?
4: No, oh, tesoro, fa male!
5: Usa questo!
4: Metti subito giù quel coso!
6: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
7: Concentrati su cosa piace a lei.
0: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
2: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Forse siamo ad una svolta per l'aeroporto Arlotta di Grottaglie e nel nostro telegiornale vedremo perché. Un patto nazionale per Taranto, è questa la proposta del sindaco Piero Bitetti per uscire dalla crisi. E poi parleremo di una serie di iniziative, quelle per far incontrare imprese e territorio, oppure sull'intelligenza artificiale e l'etica cristiana. Ma per la cultura parleremo anche di fotografia e ancora dell'atleta di Taranto. Infine la pagina sportiva della domenica. Tra pochissimo, Cittadella News.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Buon pomeriggio e buona domenica. Forse siamo ad una svolta per l'aeroporto di Grottaglie. Fra qualche giorno partiranno i primi voli cargo per Milano e Francoforte. Ci sono novità anche per i voli civili. Sentiamo. Voli cargo e voli civili. Forse siamo finalmente ad una svolta per l'aeroporto di Grottaglie. Il 3 ottobre partono infatti i primi voli per Milano e Francoforte, voli destinati all'esportazione di prodotti dell'agroalimentare. L'annuncio è arrivato dal presidente della regione, Antonio De Caro, nel suo intervento alla inaugurazione della Fiera del Levante. L'aeroporto Arlotta diventa così il primo scalo cargo nel sud Italia, ma non è tutto, perché nel frattempo il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge sul progetto sperimentale per lo sviluppo della filiera logistica agroalimentare pugliese, un progetto che prevede voli cargo da Grottaglie per Istanbul, una prospettiva di enorme interesse per le potenzialità di sviluppo economico, perché lo scalo turco è uno dei principali snodi delle merci con possibilità di collegamento con altre 300 destinazioni commerciali in tutto il mondo. La notizia, che sembra dare una sterzata anche sui voli civili, arriva sempre dalla Regione. Nei prossimi giorni verrà pubblicato un bando rivolto alle compagnie aeree per un programma di 12 collegamenti settimanali per Roma e Milano, un bando che servirà per sondare la disponibilità dei vettori a garantire il servizio. L'esito della manifestazione di interesse costituirà il presupposto tecnico per il passo successivo, l'attivazione della procedura di continuità territoriale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un passaggio fondamentale che servirà anche a superare le difficoltà legate alla vicinanza dell'aeroporto di Brindisi. Le reazioni del mondo economico imprenditoriale non si sono fatte attendere. Confesercenti Casa Impresa, con la presidente Francesca Intermite, parla di svolta storica per Taranto per le ricadute che l'apertura ai voli cargo e soprattutto ai voli civili potrebbe produrre sull'intera economia, perché favorire l'accessibilità ad un territorio, afferma Intermite, significa aumentare le opportunità di incontro con i mercati e tra investitori e imprese locali. E sulla questione dell'aeroporto interviene anche il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia. Dice: ho votato convintamente la legge sull'avvio dei voli cargo per la Turchia e ho appreso con favore la notizia dell'imminente pubblicazione del bando per i voli passeggeri. Credo però, dice Di Cuia, che il vero nodo resti quello delle risorse che la Regione Puglia intende investire per lo scalo di Grottaglie. Affinché questa non resti solo una operazione di facciata, dice ancora Di Cuia, la Regione deve mettere a disposizione risorse adeguate a sostenere lo sviluppo dello scalo ionico. L'auspicio quindi, conclude il consigliere regionale di Forza Italia, è che si tenga al più presto l'audizione richiesta in Commissione Trasporti e comunque che l'audizione possa tenersi prima della pubblicazione del bando. E ora, sempre per quanto riguarda le dinamiche di sviluppo, o meglio le prospettive, gli auspici di sviluppo del territorio, c'è la proposta del sindaco Vitecchia, alla quale replica subito l'onorevole Dario Iaia. Sentiamo. Un patto nazionale per Taranto è la proposta del sindaco Piero Vitetti per affrontare e superare la complessa vertenza ambientale e industriale della città. L'appello è rivolto a tutte le forze politiche con l'obiettivo di cambiare passo e assumersi una piena responsabilità. Il timore tuttavia è che la campagna elettorale per le elezioni politiche possa compromettere la possibilità di unire le forze per perseguire l'obiettivo di uscire dalla crisi. Il futuro di Taranto, afferma Vitetti, non può diventare terreno di scontro, così come è stato in passato, quando sono state avanzate proposte e soluzioni mirabolanti che poi nulla di concreto hanno determinato se non rabbia, disillusione e ulteriori ritardi. Il sindaco fa riferimento alle parole del presidente Mattarella in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il capo dello Stato sottolineò come Taranto rappresenti un impegno nazionale. Ecco allora la proposta di un patto per Taranto con lo stesso spirito costituente con il quale partiti di diversa matrice ideologica e cultura politica seppero trovare la giusta sintesi per consegnare alle future generazioni la Repubblica e la sua Costituzione. La vertenza Taranto, conclude Vitetti, merita di essere trattata come una questione che coinvolga tutte le forze politiche. In ballo non c'è solo il futuro della città, ma anche la credibilità dello Stato e il patto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Alle parole del sindaco hanno fatto seguito quelle dell'onorevole Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia.
1: Siamo disponibili a collaborare e a confrontarci con tutti, afferma Iaia, ma alle parole devono seguire i fatti. Il parlamentare sottolinea la necessità di andare oltre gli slogan e definire contenuti, risorse, interventi. Per Iaia, in definitiva, c'è bisogno di scelte concrete, strumenti normativi adeguati, finanziamenti e responsabilità precise.
0: E adesso occupiamoci della crisi dell'ex AMIO, cioè di clima ambiente, perché dai consiglieri comunali di opposizione è arrivata la richiesta per una nuova convocazione di seduta monotematica dedicata appunto tutta a clima ambiente. La grave crisi di clima ambiente, l'ex AMIU, sarà finalmente affrontata in Consiglio Comunale. Dai gruppi di opposizione, infatti, è partita la richiesta della convocazione di una seduta monotematica per fare chiarezza sulle condizioni della società di proprietà del Comune. Una seduta monotematica sull'ex AMIU era già stata convocata a luglio, ma la convocazione fu poi revocata a seguito della nomina del nuovo amministratore unico dell'azienda, Gaetano Nacci. I gruppi di opposizione spiegano che la nuova richiesta di convocazione nasce dalla necessità improcrastinabile di superare la logica della gestione emergenziale e di riportare all'interno della massima sede democratica cittadina il dibattito sulle prospettive di una società partecipata, interamente pubblica, che gestisce un servizio essenziale per la comunità e che rappresenta un asset di rilevanza strategica. Le forze di minoranza evidenziano come il risanamento dell'azienda non possa ridursi a una mera operazione contabile, ma debba fondarsi su un piano industriale credibile, trasparente e sostenibile nel tempo. Ma soprattutto vengono chiesti chiarimenti puntuali sullo stato della crisi d'impresa, sull'evoluzione degli incarichi e delle strategie degli advisor, nonché sull'andamento della gestione finanziaria e dell'indebitamento. Nella richiesta di convocazione si fa riferimento anche ai livelli occupazionali e alla professionalità dei lavoratori, che devono essere perno centrale di ogni ipotesi di riorganizzazione aziendale. Tra i punti da trattare anche le conseguenze delle condizioni societarie sul costo del ciclo dei rifiuti e sugli aumenti della Tari a carico dei cittadini. L'auspicio finale è che le sorti di clima ambiente vengano affrontate con la massima trasparenza istituzionale e una responsabilità condivisa tra amministrazione, governance, sindacati e consiglio comunale.
2: Adesso apriamo una finestra sul sociale. Si è celebrato ieri il Disability Pride con il corteo per le vie del centro della città. Ce ne parla Federica Pompamea.
3: Restiamo umani di fronte alla disabilità, accettiamo e difendiamo la diversità di ogni forma e colore. Con queste parole Marco D'Andrea, presidente dell'associazione Diseducation, ha aperto il Disability Pride Puglia 2026, un corteo che ha visto persone con disabilità, famiglie, enti del terzo settore, istituzioni, percorrere insieme le vie della città per riaffermare con forza i diritti di ogni essere umano. Tante le iniziative realizzate per sensibilizzare la cittadinanza, dai cori cantati durante la manifestazione.
4: Abbatti le barriere, non ti abbattere, abbatti le barriere.
3: Agli slogan dipinti sugli striscioni, fino agli sticker realizzati per identificare l'inciviltà e la mancanza di rispetto che ancora oggi rendono difficile o addirittura impediscono la mobilità e non solo.
5: Durante il corteo abbiamo diverse rampe per rendere accessibili magari i gradini e ostacoli che incontriamo. Segnaleremo sicuramente le criticità che troviamo e poi se ci sono persone che vogliono provare magari a vivere l'esperienza, un'estrema, magari di vivere una disabilità per un corteo, per una passeggiata, abbiamo delle carrozzine, dei bastoni bianchi, quindi anche per favorire un po' lo scambio, anche l'empatia, no?
3: Una parata capace di celebrare l'unicità delle diversità. L'obiettivo per Lucia Pulpo di Diseducation infatti è quello di mettere in luce tutti gli aspetti che spesso vengono trascurati, come l'affettività, la genitorialità, le relazioni e la libertà di scegliere il proprio futuro.
6: Il problema sono le persone messe al margine della società, una società che spesso si dimentica di essere prima di tutto comunità fatta di esseri viventi, per gli esseri viventi, e accogliere significa dare la possibilità a tutti di crearsi un futuro, perché noi vogliamo costruire un futuro migliore e partecipare alla vita della nostra città.
3: Insomma, una piccola società che, secondo Kone Kassoum, presidente della comunità africana di Taranto, parte dalle differenze fisiche e culturali per riconoscersi come esseri umani.
7: Siamo tutti esseri umani e siamo tutti invalidi futuri, quindi è normale, è logica che noi ci siamo. Noi ci saremo sempre per tutte le iniziative veramente che vanno nel senso dell'umanità, dell'accoglienza, di vivere insieme e soprattutto in pace e nel rispetto anche dell'altro. Succedono le cose da un minuto all'altro, quindi ripeto, chi è nato con questa invalidità e chi diventa invalido. Quindi noi stessi, come ripeto, siamo tutti degli invalidi futuri, quindi adesso si deve pensare alla situazione di un invalido, creare le condizioni.
2: Sviluppare l'innovazione e favorire l'incontro tra imprese e territorio, questo è lo spirito dei Miraikis Days che si sono svolti alla masseria Battaglia a Lama.
3: Un hub in cui ricerca, imprese e territorio collaborano attivamente per costruire soluzioni su misura per la comunità. I Meraki Days hanno trasformato la masseria Battaglia di Taranto nel centro pulsante dell'innovazione pugliese. 3 giorni di lavoro, confronto e contaminazione che hanno segnato il lancio ufficiale di Borgo Meraki, nuovo polo tecnologico promosso da Fondazione Meraki ed ideato come Living Lab. I giovani sono stati protagonisti assoluti della manifestazione, con la possibilità di incontri diretti con aziende, enti di formazione e istituzioni. Per Stefania Ressa, CEO Larry Agency, questa iniziativa ha permesso la selezione di 10 progetti presentati poi a banche e investitori per accedere a percorsi di formazione professionale. Una vera e propria opportunità per le nuove generazioni.
8: Abbiamo popolato Masseria Battaglia, l'abbiamo fatta rivivere con le forze davvero giovani di questo territorio e sarà sempre così.
3: Non solo laboratori ma anche talk. I temi al centro dei tavoli di discussione sono stati la blue economy, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio culturale, definiti da Silvio Busico, presidente di ITS Academy, il futuro produttivo del territorio.
9: Porteremo all'attenzione di questi tantissimi ragazzi il nuovo sistema di formazione terziaria, mettendo centro le imprese. Parleremo non soltanto di programmi formativi, ma anche di imprese, delle manifestazioni di interesse delle imprese del territorio.
3: L'obiettivo per Sergio Prete, presidente di Fondazione Meraki, non era realizzare un appuntamento isolato, ma avviare una vera e propria filiera permanente e aperta a tutti.
10: È nata proprio per creare una sinergia tra i vari livelli sociali, tra i vari livelli imprenditoriali, istituti bancari, start-up, persone che hanno a cuore l'interesse e lo sviluppo di questo territorio, e quindi oggi in qualche modo cerchiamo di far incontrare tutte queste esigenze e queste caratteristiche per costruire un percorso aggregativo insieme ad altre associazioni, agli stakeholders pubblici e privati, per creare una base che porti allo sviluppo di idee, di progetti che possano aiutare questa diversificazione territoriale e uno sviluppo della città di Taranto.
2: E a proposito di innovazione, parliamo di intelligenza artificiale. Come si sposa questa nuova tecnologia con i principi dell'etica cristiana? Se ne è parlato alla parrocchia San Roberto Bellarmino.
3: Le nuove sfide tecniche, etiche e sociali e i rischi che le tecnologie possono generare sull'essere umano. E questo è il tema principale del convegno, capire l'intelligenza artificiale e custodire l'umanità. L'evento promosso con l'Ufficio di Pastorale Sociale dell'Arcidiocesi in occasione della festa di San Roberto Bellarmino ha sostituito le tradizionali processioni per riflettere sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Secondo il parroco della chiesa di San Roberto Bellarmino, Don Giuseppe Cagnazzo, l'innovazione deve rimanere uno strumento al servizio del bene comune, della giustizia e della libertà democratica.
11: Quando abbiamo messo su questo programma della festa, abbiamo cercato di toglierci dai soliti stereotipi delle nostre devozioni e ci siamo buttati un po' di più su alcuni aspetti, come per esempio la cultura. Sì, credo che sia proprio la vita di San Roberto ad averci ispirato a osare spingerci un po' di più su questo versante.
3: Durante il convegno anche l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, ha ricordato l'importanza, specialmente per le nuove generazioni, di continuare ad esercitare il controllo sulla tecnologia per evitare la perdita di autonomia del pensiero umano.
12: la preoccupazione è che venga a sostituire la persona che con il cuore, con la mente, con la coscienza può discernere le cose e le scelte della vita. L'intelligenza artificiale ci pone questi grossi problemi e dilemmi a cui dobbiamo necessariamente dare risposta, ma per poter dare risposta dobbiamo comprendere meglio che cosa è.
2: La pagina della cultura è in svolgimento a Martina Franca, a Palazzo Ducale, Foto Arte, il Festival della Fotografia. Vediamo.
3: I luoghi di una città intesi come spazio fisico, legame con le radici storiche e paesaggio interiore. Sono le diverse declinazioni di Topos, il tema della nuova edizione di Foto Arte, il Festival della Fotografia, organizzato dal Circolo Fotografico Il Castello, in corso fino al 4 ottobre al Palazzo Ducale di Martina Franca. Un percorso espositivo con le mostre di Franco Surtini, Marcello Nitti, dei soci del Circolo Il Castello e dei fotoamatori martinesi. Ad arricchire le esposizioni anche le foto dell'archivio Clementino che restituiscono le immagini della Martina del passato come traccia del passaggio tra memoria e contemporaneità. Nella serata inaugurale il professor Antonio Scialpi ha ripercorso il cammino storico e urbanistico compiuto da Martina Franca nel corso dei secoli. Nel fine settimana inoltre si sono svolte le letture portfolio del circuito Portfolio Italia. Le parole di Raimondo Musolino, direttore artistico del festival e presidente del Circolo Il Castello.
13: Sono sei mostre dove fotomaturi e fotografi hanno cercato di raccontare Martina. Perché? Perché crediamo che raccontare questa città significa dare lustro a quello che è il territorio. E quindi, siccome la nostra mission è quella di evidenziare le bellezze sociali, urbanistiche, architettoniche di questa città, lo abbiamo fatto con tantissimo piacere e regalato queste fotografie ai martinesi che vorranno venire a vederle.
3: Per il secondo anno consecutivo Fotoarte viene ospitato nelle sale del Palazzo Ducale grazie alla sensibilità dimostrata dal comune di Martina Franca, come spiega l'assessore alla cultura Carlo Di Leonardo.
14: Sì, innanzitutto sento il dovere di ringraziare il Circolo Fotografico Il Castello per questa meravigliosa mostra che con grande senso di responsabilità, vorrei dire, hanno messo su in questa sala aperta al pubblico a titolo totalmente gratuito, che mette in evidenza alcuni scorci del nostro meraviglioso centro storico, della nostra città, con un'attenzione, una bellezza e una delicatezza in alcuni scatti che viene veramente estratta in maniera evidente. Sono certo che i turisti, i visitatori, gli stessi cittadini di Martina Franca potranno apprezzare degli scorci, dei pezzi del nostro territorio che in altro modo non avrebbero visto con questo linguaggio così poetico, così forte, così potente, così emozionale.
3: Prezioso partner di Fotoarte è il Centro Servizi del Volontariato. Alla serata inaugurale è intervenuta la presidente del CSV, Maria Antonietta Brigida.
15: Il centro servizi per il volontariato è sempre accanto alle associazioni, in modo particolare quando si tratta di elevare la cultura della comunità. Io ringrazio Musolino e ringrazio anche l'amministrazione comunale che ci ha dato l'opportunità di poter presentare questo bel festival della fotografia.
2: E adesso torniamo a parlare dell'atleta di Taranto. Lo facciamo attraverso le emozioni di un tarantino illustre, il fumettista Sal Velluto, che ha seguito ad esempio l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo dagli Stati Uniti, dove risiede da diversi anni. Sentiamo.
0: Aveva occhi marroni e capelli scuri, carnagione olivastra e predisposizione alla psoriasi. L'atleta di Taranto era persino intollerante al lattosio e restano aperte le ipotesi sulla forte concentrazione di arsenico nel suo organismo. Era un goloso di frutti di mare o fu vittima di avvelenamento? Le ricerche sul genoma dell'atleta conservato nel suo sarcofago al Museo Martà esaltano il mito di questo campione, un mito che ha ispirato un tarantino illustre, Sal Velluto, celebre autore internazionale di fumetti che da anni vive negli Stati Uniti e che all'atleta ha dedicato una fortunata illustrazione.
16: Io ho seguito la cerimonia d'apertura da casa, dagli Stati Uniti, e devo confessare che è stato un momento di commozione per me, perché ho visto nella mia città sorgere la consapevolezza di questo tesoro che abbiamo avuto da sempre, ma che solo adesso stiamo cominciando a capire, ad apprezzare. Forse la parte più importante è che noi ancora dobbiamo continuare ad apprezzare di più è il fatto che questa persona fosse un eroe. La sua statura psicologica, oltre che quella atletica e competitiva, ne avevano fatto un semidio agli occhi dei suoi conterranei. E quindi vederlo risorgere è stato probabilmente un... lo vorrei paragonare a un episodio mistico, la scena proprio del gonfiabile che rappresentava la resurrezione di questo mito, per me poi è stato da sempre qualcosa di familiare, perché la tomba dell'atleta fu scoperta in via Genova, che era a pochissima distanza da casa mia. Quindi...
2: Bene, adesso la pagina sportiva. Cominciamo con il Taranto Calcio e con l'analisi di mister Luca Tiozzo. Francesco Friuli.
17: Due giorni per raccontare il quinto turno di Eccellenza Pugliese, gli occhi puntati sulla gara del Taranto in trasferta a Maglie, si gioca alle 16.30, stesso orario per Canosa contro Atletico Acquaviva, alle 19 invece Soccer Trani contro Galatina. Per il Trani una giornata importante dopo il problema riguardante la Coppa Italia, 2-2 in trasferta contro Leone Calcio Bisceglie, subiudice per la posizione di un calciatore che è stato utilizzato seppur squalificato, e il rischio di perdere 0-3 a tavolino in favore dell'Unione Calcio Bisceglie, che invece gioca lunedì alle 15.30 contro lo Squinzano, probabilmente il big match della giornata. Per le zone di alta classifica sarà un turno di passaggio molto interessante. La giornata si completa con Racale Spinazzola, Brillacampi Taurisano, Cosmano Sport Foggia Polimnia, Novoli contro Bitonto, tutte queste partite alle 15.30, mentre invece alle 16 ci sarà Ugento contro Ostuni. Torniamo sulla gara tra Maglie e Taranto ascoltando il pensiero del tecnico Tiozzo.
18: Io non, sia ben chiaro, non è che non voglio rispondere in maniera diretta, ma vi voglio rispondere così, che nel momento in cui non riusciamo a tirare fuori il massimo dalle partite che andiamo a fare, come vorrei farlo io, probabilmente riteniamo che alcuni interpreti non possono andare bene. Io invece penso che non sia totalmente così, sia che quando noi prenderemo una certa domestichezza nel gioco, quando noi subiremo un po' meno gli avversari, quando noi riusciremo a tenerli con più costanza un po' lì gli avversari, come poi l'ultima mezz'ora di Coppa Italia, alcune crepe si possono evidenziare meno, che poi sono crepe, attenzione, che se noi lasciamo uno contro una difesa contro giocatori comunque validi dell'eccellenza, soffrirebbero anche a pari categoria anche in Serie A, il Milan, Juve, l'Inter, Napoli. Perciò non mi va di dirti che non sono un giocatore cubano, okay? non me la sento, ti risponderei in maniera diretta, ma non sarei me stesso. Ti dico che invece questo gruppo qua, con delle direttive giuste e in questi allenamenti, ti posso assicurare che ne stiamo uscendo bene, e mi tengo sotto quell'aspetto lì l'ultima mezz'ora. Io credo che questi interpreti possano andare bene. Poi il direttore, la società, mi sembra sottoscritto, valutiamo tutto, perché non è che stiamo ciechi, ma dire che qualcuno a priori non vada bene, io veramente mi sentirei violentato nel dirti una cosa del genere, perché credimi che secondo me in un contesto come lo vorrei pensare io non abbiamo tanto tempo, ti direi una settimana o due, secondo me questa squadra prenderà un tutt'altro spessore. Spero di averti risposto tu in maniera diretta, io cerco di averti spiegato nella maniera più giusta possibile, ecco. Poi parlare male, io vi voglio dire, parlare male di qualche mio giocatore non lo farò mai, io li difenderò sempre i miei giocatori, ma non mi sento neanche di dire che oggi devo difenderli, perché penso che Tiozzo deve lavorare insieme a loro e renderli dei giocatori migliori dentro un contesto migliore. Questo potrei fare.
2: Parliamo adesso della Serie D e del Martina Franca con le parole di mister La Terza.
17: Giornata interessante in Serie D Girone H, tutta la domenica con diversi orari. Spiccano alcune partite, quella tra Bisceglie e Nocerina alle 15.30 e soprattutto Martina Virtus Francavilla che chiude la giornata alle ore 16.30. Per il resto si parte alle 14.30 con Gravina Real Forio, Ischia Nardò, alle 15 Gladiator Fidelisandria, Manfredonia Ebolitana, Melfi Francavilla Insigni Palmese contro Aversa Normanna. Alle 15.30 Bisceglie Nocerina, alle 16 Brindisi Turris e come detto alle 16.30 Martina Virtus Francavilla, che così viene presentata dal tecnico Giuseppe Laterza.
19: Beh, noi ci alleniamo sempre per portare a casa un risultato importante, quindi indipendentemente da quelle che sono le ultime due partite, le ultime due vittorie, la partita di domani è una partita che dobbiamo affrontare con la testa giusta, con la cattiveria giusta, perché non certo devono essere due vittorie che ci devono dare la possibilità di lavorare più, con più serenità, assolutamente no. Quella, la fame, la voglia, la determinazione di andare a vincere una partita è importante, e quindi domani serve questo per andare a affrontare un Francavilla che sta dimostrando sul campo di valere i punti che hanno ottenuto, e che quindi sarà una partita difficile ma bella da giocare, un bel esame, e quindi lo affronteremo con la massima determinazione.
2: Ed ora facciamo il punto sul campionato di promozione.
17: Giornata interessante la numero 3 nel campionato di promozione pugliese, girone B. Spicca il derby tutto tarantino tra Manduria e Real Virtus Grontaglie. Pochi i punti finora conquistati. 1 dal Manduria la scorsa settimana, 2 invece dalla Real Virtus Grottaglie, reduce da due pari consecutivi nelle prime due giornate di campionato e in attesa di brindare al primo successo stagionale. Cosa che ha già fatto il Sava, che giocherà però alle 15 in casa contro il Leverano, formazione che ha 3 punti in classifica, così come la squadra savese. Per quanto concerne le formazioni tarantine, si aspettano risposte e pesanti dal Ginosa, che chiude il terzo turno alle 16 contro la Virtus Matino. Il Ginosa è reduce da 2 KO in altrettanti match di campionato. La giornata alle 15 ci saranno, oltre a Sava Leverano, anche Ruffano contro Latiano, mentre alle 15.30, oltre a Manduria Real Virtus Grottaglie, Mesagne contro San Vito, Oria contro Tricase, Trepuzzi Virtus Serchie, Virtus Locorotondo contro Taviano. Come detto, chiude la giornata Ginosa contro Matino.
2: Bene, è tutto per oggi, grazie per l'attenzione.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Pop-up. Musica e notizie.
3: Voyage, a spasso per il mondo.
4: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, olivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture.

0: aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Wayash termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Wayash, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo. Li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città.

0: di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica che si sono aperti nella capitale cinese si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso

0: La stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista, insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferreri, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante, parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso, ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Up. Musica e notizie.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Protocollo d'intesa sulla rigenerazione urbana tra Comune e ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili. L'accordo è stato siglato a Palazzo di Città dal sindaco Piero Bitetti e dal presidente dell'ANCE Vito Messi. In particolare, il contenuto dell'accordo prevede una collaborazione e quindi degli studi sulle possibilità di rigenerazione urbana, in particolare in Città Vecchia. Sentiamo le dichiarazioni di Messi e del sindaco Bitetti.
4: L'apporto che ANCE deve dare all'amministrazione è quello della massima collaborazione, uno studio che in qualche modo preveda, diciamo, un modello da portare urbanisticamente avanti nella Città Vecchia, cercare di mettere a disposizione tutte le risorse tecniche disponibili della nostra associazione, perché insieme con l'amministrazione si può collaborare e cooperare al meglio e creare quelle premesse importanti perché ci siano i giusti investimenti poi nella Città Vecchia, ma anche, diciamo, ovunque nel borgo di Taranto.
3: Ecco, ma quando parliamo di rigenerazione della Città Vecchia, l'ANCE pensa più a interventi di recupero dell'esistente o di sostituzione edilizia?
4: Si pensa soprattutto al recupero dell'esistente, laddove è possibile, perché purtroppo diversi immobili hanno uno stato ormai di conservazione assolutamente non più recuperabile, ma laddove è possibile il pensiero è quello di recuperare il prestigio di una città storica che in qualche modo deve vedere la città vecchia riemergere, in qualche modo essere restituita al tessuto urbano che merita.
5: Un accordo di collaborazione finalizzato all'abitare sostenibile utilizzando i finanziamenti GETF, ma sostanzialmente una sinergia tra amministrazione comunale e ANCE, quindi uniamo le forze quali, diciamo, conoscitori del territorio, di quelli che sono i percorsi per raggiungere gli obiettivi in generale sulla città, con un particolare focus sulla Città Vecchia. È stata presentata una proposta che non riguarda ANCE, ma che riguarda un altro proponente per l'housing sociale. Non ricordo il nome del proponente, certamente non la DISA, e per i 12 isolati della Città Vecchia da riqualificare. Abbiamo altri programmi in essere per recuperare altri immobili importanti della Città Vecchia, soprattutto per metterli in sicurezza.
6: Quindi si può che sia una cassetta degli attrezzi in più, sostanzialmente.
5: Esattamente sì, l'ANCE ha a disposizione tecnici, collaborazioni, diciamo, per le loro attività quotidiane avanzate, che mettono a disposizione dell'ente, e quindi ci confrontiamo su quegli argomenti, su quei temi che porteranno benessere alla nostra popolazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Assessore, a che punto siamo con le procedure per il piano urbanistico generale?
7: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad agremente i lavori, e l'intenzione di questa amministrazione è arrivare in adozione del PUR entro la fine dell'anno.
3: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano urbanistico?
7: Il nuovo piano urbanistico nelle premesse già dice che non ci sarà più ulteriore cementificazione del suolo, nel senso che già Taranto è molto allungata per quella che è l'orografia del suo territorio, quindi si punterà e lo abbiamo già visto con le azioni dell'amministrazione, parlo della legge 36, dell'abbattimento dei costi di costruzione in Città Vecchia, di quello che vuole essere il sentimento principale tanto della cittadinanza quanto dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, che è quello di recuperare il patrimonio edilizio riqualificato. In alcuni casi, se possibile, di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La linea illustrata oggi a Palazzo Chigi dal governo sembra muoversi contemporaneamente su tre livelli. Nell'immediato, costruzione di ammortizzatori straordinari per evitare l'esplosione della crisi occupazionale, soprattutto nell'indotto. In una fase intermedia, forte utilizzo di incentivi alla ricollocazione e avvio della reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sul futuro industriale della siderurgia, invece, il governo continua ad affidare un ruolo decisivo alla gara e alle offerte che verranno presentate, dichiarando la disponibilità a sostenere con risorse pubbliche il percorso di decarbonizzazione e il DRI qualora siano inseriti in un progetto industriale ritenuto sostenibile. Il governo intende intervenire con un provvedimento d'urgenza. L'impostazione dichiarata è evitare che la situazione venga qualificata come semplice cessazione d'attività. Da qui l'idea di costruire una fase transitoria sino alla conclusione della procedura di gara. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha confermato come prospettiva industriale generale la transizione verso l'acciaio green, sostenendo che esistono risorse pubbliche utilizzabili per accompagnare questo percorso. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha concentrato il proprio intervento sul tema delle garanzie occupazionali, partendo in particolare dall'emergenza delle procedure di licenziamento aperte nell'indotto. Per il bacino dell'indotto, appunto, il governo sta costruendo una cassa integrazione guadagni in deroga straordinaria, definita come una sorta di ammortizzatore sociale unico, utilizzabile nelle situazioni di emergenza. La platea indicativa è stata quantificata in circa 4.000 lavoratori. Dovrà essere definita una qualificazione dell'indotto, individuando le aziende effettivamente dipendenti da Acciaieri d'Italia. Calderone ha indicato come criteri possibili la monocommittenza oppure una dipendenza economicamente rilevante dal business di ADI. Questa individuazione dovrebbe essere effettuata con il coinvolgimento di sindacati e commissari. Per Acciaieri d'Italia in amministrazione straordinaria, Calderone ha annunciato una norma che dovrebbe riconoscere una integrazione al 70%, avvicinando il trattamento a quello riconosciuto ai lavoratori in ILVA in amministrazione straordinaria. Il Ministero del Lavoro mira quindi a collegare il sostegno al reddito a percorsi di ricollocazione. Apertura politica manifestata sul pensionamento anticipato, su cui la Ministra del Lavoro ha detto è una questione legata alla natura usurante del lavoro siderurgico. Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, si è soffermato sulla reindustrializzazione del territorio ionico. Il governo intende costruire un programma specifico di rilancio industriale dell'area, affidando ad un commissario straordinario il coordinamento dei nuovi investimenti e del programma di sviluppo territoriale. Il commissario dovrebbe avere anche il compito di individuare le opere pubbliche e le infrastrutture necessarie per favorire l'insediamento di nuove attività industriali. Sono previste procedure accelerate, in particolare per investimenti superiori ai 10 milioni di euro, con l'obiettivo di velocizzare finanziamenti e contratti di sviluppo. Urso ha affermato che esistono già manifestazioni di interesse e ipotesi di investimento considerate significative.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il potenziamento dell'edilizia scolastica, la sicurezza della rete stradale e l'attenzione verso le periferie. Questi sono i settori nei quali la provincia di Taranto intende investire. Per questo l'ente di Via Anfiteatro ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio da 1.200.000 euro con cui intende intervenire in modo concreto in questa direzione. Tra gli obiettivi principali dunque la manutenzione e l'adeguamento degli edifici scolastici del territorio quando è appena iniziato il nuovo anno scolastico. Per le infrastrutture e la viabilità è stata finanziata la progettazione della nuova rotatoria all'incrocio tra Vetrana e Manduria, uno snodo ad altissimo rischio. Tra gli interventi previsti c'è anche la ristrutturazione delle facciate del Palazzo del Governo. L'approvazione all'unanimità da parte dell'intero Consiglio Provinciale lascia trasparire collaborazione e sintonia tra tutte le forze politiche su temi che sono di assoluto interesse pubblico e che quindi vengono condivise trasversalmente.

0: Collegio dei revisori dei conti, previa verifica dei requisiti ed accettazione da parte del Presidente per il triennio 2026-2029, risulta così composto: Presidente dottor Angelo Fabrizio, componente dottor Marasco Armando, componente dottor Scrascia Fabrizio.
1: Il nuovo Collegio dei revisori dei conti è stato eletto all'unanimità nella seduta di martedì 15 settembre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oltre 70 organizzazioni hanno partecipato al percorso avviato dal Comune di Taranto per l'elaborazione del nuovo piano sociale di zona nell'ambito 2026-2028. Con una media di più di 40 partecipanti, le giornate di confronto si sono svolte tra il rafforzamento dei servizi già efficaci, la correzione delle criticità e la ricerca di soluzioni innovative per le esigenze non ancora coperte. La partecipazione registrata in queste settimane, ha spiegato l'assessore ai servizi sociali e alle politiche abitative Sabrina Lincesso, ci consegna un patrimonio prezioso di competenze e visioni. Il piano sociale non sarà un semplice atto amministrativo, ma uno strumento vivo per dare risposte concrete ed efficaci alle persone. L'assemblea conclusiva, ospitata all'interno dell'agorà della biblioteca civica Clavio, ha rappresentato il momento di restituzione pubblica delle proposte emerse dai tavoli tematici. Al centro del dibattito si sono posizionate le politiche socioassistenziali, poi quelle educative e infine quelle sanitarie, affrontate attraverso un dialogo diretto con il terzo settore e la cittadinanza attiva. Il processo partecipativo però non si ferma qui. La prossima fase vedrà il coinvolgimento diretto delle sigle sindacali, delle istituzioni pubbliche e del tessuto imprenditoriale locale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono già stati raccolti più di 1.700 euro per la Pigiama Run, la corsa solidale promossa dalla Lilt Taranto a sostegno dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. L'iniziativa, unica tappa pugliese, partirà il 18 settembre alle 19 da Piazza Carmine, per poi proseguire lungo Via d'Aquino e lungomare con una sosta alla Rotonda. Secondo Perla Suma, presidente provinciale della Lilt Taranto, il corteo di adulti e bambini sarà un'occasione fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza, manifestare vicinanza ai bambini oncologici e correre insieme a supporto del loro percorso di cura.
4: I bambini che parteciperanno indosseranno il pigiamino proprio per essere vicini a coloro che indossano il pigiama tutto l'anno all'interno quindi dell'ospedale per le loro cure. Noi ci aspettiamo una bella partecipazione.
3: Per Letizia Brescia, responsabile del reparto, questo evento, giunto alla quinta edizione, negli anni è diventato simbolo della vita e della lotta quotidiana dei piccoli pazienti, obbligati per via della malattia a lunghe ospedalizzazioni.
5: Considerate che il reparto, che consta di 4-6 posti letto e over, abbiamo attualmente 6 pazienti ricoverati e vediamo quotidianamente in regime di day hospital ambulatorio almeno 20 pazienti al giorno. Quindi questo, per essere un ospedale, diciamo così, di una città di provincia, ha un buon flusso di pazienti, di cui siamo orgogliosi, perché vuol dire che i pazienti si affidano e speriamo che si affidino sempre di più.
3: Un'iniziativa importante anche per il sostegno economico che fornisce ogni anno al reparto. Solo nel 2025 sono stati raccolti più di 4.000 euro, una somma che è stata poi investita nell'acquisto di nuove attrezzature necessarie al miglioramento delle cure mediche. Per il direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, questi gesti solidali diventano fondamentali per i percorsi di cura dei bambini e per il sostegno delle loro famiglie.
6: ASL ha colto subito l'occasione per ovviamente supportare l'iniziativa, per diffonderla, perché riteniamo che questo tipo di manifestazioni possano da un certo punto di vista sensibilizzare la popolazione e facesse anche sempre più vicini ai nostri piccoli pazienti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stato assegnato a Caterina Conte Giacomo il premio Cuore di Donne della Confraternita dell'Addolorata. Attivista di Mediterranea Saving Humans e amica di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a maggio in Piazza Fontana, la tarantina è stata scelta dal sodalizio guidato dal padre spirituale Monsignore Emanuele Ferro e dal priore Giancarlo Roberti per l'impegno delle sue azioni nella tutela dei diritti umani, l'accoglienza dei migranti e il sostegno alla famiglia della vittima.
7: Il premio indica, insomma, una benemerenza per una donna che si è della città, della provincia di Taranto, che si è distinta nel campo della solidarietà, dell'accoglienza, nei più bisognosi. E, insomma, quella che è stata

0: avvicina agli ultimi. E non solo.
1: La consegna è avvenuta ieri sera nella chiesa di San Domenico durante la celebrazione eucaristica per la Beata Vergine Addolorata, presieduta dal vescovo di Taranto Ciro Miniero, che ha preceduto il rito dell'aggregazione per 40 nuovi confratelli e consorelle.
0: E questo è un impegno bello perché significa testimoniare questo amore, testimoniare nella devozione che il Signore veramente ha condiviso i nostri passi, anche quelli segnati dal dolore, ma per sostenerci e per portarci ad una vita che può esprimersi pienamente nel bene, può esprimersi pienamente nella forza e nella potenza della risurrezione.
1: Le celebrazioni proseguiranno fino a domenica 20 settembre con la processione del simulacro tra le vie dell'isola, accompagnata dalle marce sinfoniche in attesa dei riti della Settimana Santa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È deceduto a causa del mesotelioma dopo aver svolto la sua attività lavorativa presso l'Arsenale di Taranto per più di 40 anni. Il Tribunale di Lecce si è espresso sulla morte di un ex dipendente civile della Marina Militare, originario di Monte Iasi, che operava nell'opificio militare, confermando il nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto, fibra cancerogena estremamente nociva, e la patologia sviluppata, che quindi ne ha provocato il decesso. Particolarmente significativo un passaggio della sentenza nel quale si legge che era fatto notorio la pericolosità dell'esposizione all'amianto. Così la difesa è stata condannata a risarcire quasi 700.000 euro ai tre figli dell'uomo. A darne notizia è l'Osservatorio Nazionale Amianto, in un momento in cui è alta l'attenzione sulla fibra e su quanto sia nociva per la salute umana anche a distanza di molti anni dalla sua esposizione, sostanza la cui presenza purtroppo è confermata anche in altri contesti lavorativi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Nessun derby con Brindisi e senza pesare troppo sul bilancio della Regione Puglia. Per il sindaco Bitetti, riattivare i voli civili all'aeroporto Arlotta di Grottaglie significa valorizzare il potenziale turistico, culturale ed economico dell'arco ionico e dare continuità all'eredità di efficienza e visibilità costruita con i giochi del Mediterraneo. L'intervento del sindaco, dopo le resistenze che si sono registrate sul versante brindisino all'ipotesi di attivare voli passeggeri a Grottaglie. Nessuno, afferma Bitetti, intende mettere in discussione il ruolo dell'hub passeggeri di Brindisi. La sfida è moltiplicare gli arrivi, intercettando flussi turistici, culturali ed economici diretti verso la costa ionica e l'entroterra lucano e calabrese. Nessuna concorrenza con Brindisi, dunque. Nella prospettiva indicata da Bitetti, infatti, l'aeroporto di Grottaglie servirebbe un altro bacino di utenza. L'Arlotta diventerebbe una porta d'accesso a un territorio che unisce Taranto, Matera, il Metapontino e la Sibaritide. Un bacino di oltre 800.000 tra cittadini e visitatori, con tempi di accesso all'aeroporto ionico inferiori ai 60 minuti. Tutto ciò senza snaturare la funzione commerciale dello scalo, in particolare per quanto riguarda aerospazio, ricerca tecnologica e cargo, grazie anche a una delle piste più lunghe d'Italia. L'integrazione tra voli passeggeri, continuità territoriale, attività logistiche e aerospaziali rafforzerebbe invece, afferma il sindaco, la natura polifunzionale dell'aeroporto. Sulla base dell'esperienza positiva vissuta per i giochi del Mediterraneo, Bitetti prospetta un'alleanza strategica con Basilicata e Calabria, un'alleanza che valorizzi continuità territoriale e marketing di destinazione, senza gravare esclusivamente sul bilancio della Regione Puglia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sono circa 40 gli studenti e le studentesse universitarie di Taranto e provincia che parteciperanno attivamente per la prima volta alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, vivendo e scoprendo appieno il mondo della scienza. Attraverso il confronto diretto con i ricercatori e gli esperti, le nuove generazioni potranno esplorare da vicino le grandi sfide della ricerca in diversi campi, dagli impatti del clima sul mare, sulla mitilicoltura e sullo sviluppo dei pesci, fino ai rischi legati alle smart drugs e agli effetti della vita digitale sulla salute. Un'edizione definita da Giovanni Chimenti, delegato della comunicazione scientifica dell'Università di Bari, ricca di contaminazioni sociali e culturali, e non solo.
5: Tra le altre novità, abbiamo organizzato una serie di attività parallele oltre a quelle classiche di divulgazione, che vedono proprio il coinvolgimento dei ricercatori e delle ricercatrici anche in attività

0: non prettamente scientifiche, tra cui all'ora di pranzo il contest un ricercatore in cucina, in cui gli stessi ricercatori cucineranno, ne approfitteremo ovviamente per affrontare i temi dell'alimentazione, così come la sera le note della ricerca, quindi una serie di band o anche solisti, ricercatori e ricercatrici che si cimenteranno in performance musicali.
1: La scienza si apre così alla città. Il 25 settembre il Castello Aragonese di Taranto e il Dipartimento Ionico in Città Vecchia accoglieranno per un'intera giornata laboratori, talk e spettacoli. Per Virginia Galeandro, consigliera comunale delegata dell'Università di Taranto, l'evento rappresenta un'occasione unica in cui le discipline scientifiche incontrano i ragazzi e le ragazze per stimolare consapevolezza, orientare il futuro e promuovere una cultura partecipata.
2: Noi daremo spazio alla cittadinanza di potersi esprimere e di poter conoscere. Ecco, una delle bellezze di questo evento è sicuramente questo rapporto di do-ut-des fra chi si presenterà appunto per presentare la ricerca e chi invece è lì per scoprire cos'è la ricerca, perché d'altronde spesso lo si considera una cosa astratta, una cosa lontana, invece bisogna capire che è fatta di persone, è fatta di sacrifici, è fatta di intuito, di curiosità e di saper vedere oltre, e non c'è un ambito in cui la ricerca non possa trovare spazio.
3: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, ho letto, formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, per questi insegnanti di Guido Scavato, Nicola Cortisco, De Cretis, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, e a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, nel Regno Unito, per gli italiani diciamo sempre Inghilterra, ma nel Regno Unito, e ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere.

0: hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. È stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza appieno, è quello che faccio con più grande, come dire, passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni. Diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi. O sbaglio, Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente. Le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello del tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip. C'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere il totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche, e poi la, diciamo, colonna sonora finale è il mio brano, i titoli di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto, è un mio brano che si chiama Get, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, l'ho registrato per la Nashville.
0: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
1: Sì, City Girl, diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, penso ad esempio al progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni, il mondo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio, potrebbe essere la canzone estiva se ne andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nella quale parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato, cioè mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, che tipo di vita ho intrapreso, e quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona, ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
0: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo. Senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
1: Ho programmato la release, però questa prima, di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 delle release in musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, perché non ho ancora visto.
0: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo.

0: Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
1: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, prima di tutto, ma dai, facciamola molto semplice, mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
0: Ma sicuramente credo è un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo. Naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
1: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dapprima il presidio davanti alla portineria Imprese, poi la lunga marcia verso Palazzo di Città e l'occupazione del Ponte Girevole. Si può riassumere così l'intensa mattinata dei lavoratori dell'indotto Ilva. Già avviate le procedure per 2.500 licenziamenti, ma i posti di lavoro al rischio nel perimetro dell'appalto supererebbero le 4.000 unità. Molta tensione tra i lavoratori e persino qualche divergenza con le organizzazioni sindacali sulle modalità della protesta, dal momento che inizialmente erano stati decisi blocchi stradali, ma non il corteo fino al municipio. Una delegazione è stata ricevuta dal sindaco Bitetti, il quale ha confermato l'incontro di domani a Palazzo Chigi. Al confronto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, oltre ai segretari sindacali, ci sarà lo stesso primo cittadino. Intanto dovrebbero essere avviate nelle prossime ore le operazioni di spegnimento degli impianti dell'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre per decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha respinto la richiesta dell'azienda di sospendere il fermo degli impianti. Si chiude così, dopo oltre 60 anni, il ciclo integrale di produzione dell'acciaio. E se questa è una certezza, resta invece carico di incertezze il futuro dei lavoratori e del contesto sociale ed economico del territorio.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Parte oggi il nuovo anno scolastico a Taranto e provincia per quasi 70.000 studenti, divisi tra l'avvio ufficiale del 17 settembre e i rientri anticipati decisi in autonomia dai singoli istituti. A caratterizzare la ripartenza però è soprattutto il netto impatto del calo demografico sul territorio ionico, che ha registrato oltre 2.100 iscritti in meno rispetto all'anno precedente, un dato analizzato dalla UIL Scuola. Questa contrazione di alunni si riflette pesantemente sull'organizzazione del sistema scolastico locale, determinando la riduzione delle classi e mettendo a rischio la stabilità degli organici. La perdita di iscrizione rende ancora più urgente affrontare i nodi strutturali del settore, a partire dalla necessità di stabilizzare il personale docente e garantire la continuità didattica in un contesto sociale già complesso. La CISL Scuola ha inoltre denunciato un'emergenza sui posti di sostegno. L'area ionica ha un forte problema di precariato, la maggior parte delle cattedre, circa 1.900, è temporanea e assegnata in deroga, superando i posti di ruolo fissi che arrivano a superare i 1.400. Questa instabilità continua dei docenti danneggia la didattica per gli studenti. La richiesta è quindi un piano straordinario di stabilizzazione esteso anche al personale ATA.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ex Istituto Archimede di Grottaglie si prepara a diventare un nuovo spazio dedicato agli anziani e alla socialità. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione dell'immobile e la sua trasformazione in centro sociale polivalente per anziani. L'intervento prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. 1.350.000 euro saranno finanziati attraverso le risorse del Just Transition Fund, mentre i restanti 150.000 euro saranno a carico del comune di Grottaglie. L'obiettivo è recuperare un immobile pubblico e trasformarlo in un luogo destinato a servizi, attività sociali, iniziative e occasioni di incontro e aggregazione. Il progetto è nato nell'ambito della procedura promossa dalla Regione Puglia per finanziare interventi di riqualificazione di edifici pubblici destinati ai servizi sociali nella provincia di Taranto. L'ex Archimede rappresenta una nuova opportunità per Grottaglie, sottolinea il sindaco Ciro Dalò. Le strutture di aggregazione sono fondamentali per permettere agli anziani di mantenere relazioni sociali significative, riducendo il rischio di solitudine e isolamento, offrendo sostegno indiretto anche alle loro famiglie, alleggerendone il carico assistenziale e favorendo l'integrazione sociale e intergenerazionale, creando opportunità di scambio tra anziani, volontari e giovani. Il sindaco Dalò conclude con l'auspicio che questo nuovo spazio diventi un punto di riferimento per la comunità, per gli anziani e per le loro famiglie.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Parliamo di Mediterraneo Open Water, faremo un bilancio insieme a Michele Tursi che è qui in collegamento. Ciao Michele, buongiorno, bentrovato.
5: Buongiorno, bentrovati e grazie dell'invito.
4: Allora, il weekend è stato ottimo, perfetto direi. Il tempo ha retto, tutti gli atleti sono riusciti a fare le competizioni. Raccontaci un po' com'è andata, facciamo un bilancio di questa edizione di Open Water 2026.
5: Allora, bilancio sicuramente positivo, grande partecipazione, commenti positivi da parte degli atleti, dei visitatori, degli accompagnatori. Il meteo sì è stato sostanzialmente clemente, tranne dobbiamo dire il sabato pomeriggio, quando a causa non tanto della pioggia che ha lambito soltanto il Mount Rebbe, Concrete Resort dove si svolgevano le gare, ma il vento che si è alzato sabato pomeriggio ha impedito lo svolgimento della gara Kids, quella rivolta ai più piccoli, che è stata poi regolarmente effettuata invece ieri mattina, domenica mattina, a chiusura del programma di gare. Quindi un bilancio, tu mi chiedevi, e io ti confermo che è stato estremamente positivo. Mediterraneo Open Water si conferma un appuntamento di cartello, un appuntamento di punta nel panorama natatorio non solo pugliese ma nazionale. E i nostri numeri lo testimoniano, la FIN, la Federazione Italiana Nuoto Settore Acque Libere, ha confermato questa grande attenzione che c'è sul Taranto. E poi, come dire, non solo nuoto in questi tre giorni, tu in qualche modo sei stata protagonista, no, della cerimonia, certo, di anche di Mediterraneo Open Water, quindi non solo nuoto ma una serie di collaborazioni, di iniziative collaterali, anche di intrattenimento che hanno consentito di offrire ad atleti, visitatori, accompagnatori, pubblico. Abbiamo avuto anche una grande e buona presenza di pubblico. Onestamente questa era una delle incognite,
4: certo,
5: no? Forse maggiori a seguito del cambio di location, però prova superata con voti buonissimi.
4: Con voti pieni, assolutamente, così è stato. Come sempre Mediterraneo Open Water fa cultura, no? Nel senso che la cultura del mare, la inclusione, tutto quello che sarà, perché è un percorso che non è finito ieri ma che continua tutto l'anno, quindi questo da dire, con gli allenamenti, con i percorsi e con la, come dire, la programmazione della prossima edizione, del prossimo anno. È così, Michele, si sta già lavorando, quali sono le prospettive?
5: Allora sì, prima di passare al futuro volevo ricordare qualche iniziativa che ha visto protagonista Mediterraneo Open Water. Tu parlavi giustamente di tante cose che si fanno durante questi tre giorni. Io volevo sottolinearne un paio. Ricerca scientifica con il contributo del CNR talassografico, dei nuotatori su base volontaria, hanno portato al seguito durante le gare un campionatore con il quale sono stati raccolti frammenti di DNA per censire la popolazione marina in quel tratto di mare, quindi una componente scientifica molto importante. D'altronde un nostro partner poi anche Ionian Dolphin Conservation, che da anni studia i cetacei nel Golfo di Taranto. Ma spazio anche alla prevenzione sanitaria, perché grazie alla collaborazione con Diabete Italia Puglia sono stati effettuati screening appunto per, sulla glicemia per prevenire questa malattia che è così diffusa nel nostro paese, non solo.
4: Assolutamente, assolutamente.
5: Il futuro, ovviamente, adesso, come dice il direttore Massimo Donadei, dobbiamo fare un momento di debriefing, cioè valutare un po' gli aspetti positivi, che sono stati tanti, ma anche prendere in esame qualcosa che non ha funzionato per
4: migliorarsi, no? Come sempre, giustamente, facciamo, e così come fa Mediterraneo Open Water, ringraziamo ovviamente tutta l'organizzazione, il direttore Massimo Donadei, ringrazio Michele Tursi che ci ha fatto questo bilancio, e quindi noi non facciamo altro che aspettare la prossima edizione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Di Polpa e di Vento è la mostra diffusa dell'artista visiva Ezio Mitolo. La mostra è stata inaugurata sabato 12 settembre nella Project Room Parati in Via Umbria, negli spazi di Coldiretti e Campagna Amica. Allieva di Nicola Carrino, con questa sua espressione artistica, Ezio Mitolo indaga in quattro movimenti il rapporto con il cibo e il nutrimento, le metamorfosi dettate dai processi psichici, la sedimentazione delle sostanze nutritive, fino al pieno compimento della trasformazione. Il primo movimento è stato un atto creativo che ha visto la partecipazione di gente comune, come spiega la stessa artista.
6: Ho messo a disposizione di queste persone, di queste signore che venivano qui a fare la spesa, che invitavo appunto a partecipare al progetto, una cesta piena di verdure, di ortaggi e di frutti, dicendo loro di sceglierne qualcuno in base alla propria, a una certa affinità, un'affinità emotiva, un'affinità per ricordo, per memoria, per colore. E quindi ognuna poi le avrebbe prese, le avrebbe anche osservate con attenzione, sezionate volendo, e avrebbero realizzato con degli inchiostri naturali che avevo precedentemente preparato delle impronte lasciate sui fogli, non di carta ma su dei fogli di stoffa che avevo messo a disposizione. Anche le impronte, quella dell'impronta non doveva essere casuale, doveva essere un'impronta dettata da un ritmo interiore.
2: Il secondo movimento ha avuto inizio nello studio di architettura La Studio dell'architetto Francesca Donatelli. In quegli spazi le sculture e le opere visive di Ezio Mitolo esplorano gli aspetti più oscuri della psiche. Curata da Cristina Carriere e nata da un'idea di Gianluca Marinelli, la mostra diffusa di Ezio Mitolo avrà il suo terzo passaggio il 19 settembre al Museo del Mare, nella Torre dell'Orologio in Piazza Fontana, per poi concludersi il 7 ottobre con il Movimento della Rinascita al Museo Etnografico Maiorano a Palazzo Pantaleo.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: L'esame autoptico sul corpo di Loris Costantino ha di fatto confermato la morte per trauma da schiacciamento da precipitazione con fratture multiple a livello del torace e conseguente compromissione cardiorespiratoria ed emorragia. Viene così corroborata l'ipotesi fatta nel momento del sopralluogo: il decesso è diretta ed esclusiva conseguenza della caduta del nuoto. Inoltre, gli esami del laboratorio di tossicologia forense dell'Università degli Studi di Bari risultano negativi per alcol e per le principali sostanze di abuso. L'autopsia eseguita dal professor Davide Ferrorelli è stata depositata nella giornata di lunedì 14 settembre. Loris Costantino, operaio della GEA Power, ha perso la vita nello stabilimento siderurgico di Taranto lo scorso 2 marzo, precipitando da un'altezza di circa 15-16 metri mentre svolgeva la propria attività lavorativa di pulizia di una passerella in quota. Così l'avvocato di fiducia della famiglia, Fabrizio Del Vecchio. Gli esiti dell'esame autoptico ci dicono due cose: da un lato che il povero Loris è stato vittima incolpevole di una serie di inadempienze sulla sicurezza, non certo di una fatalità, e dall'altro che la moglie e la famiglia tutta meritano un processo giusto e celere per accertare le responsabilità.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una soluzione innovativa e concreta per le piccole e medie imprese che vogliono finanziare i propri progetti di sviluppo senza dipendere esclusivamente dai tradizionali canali bancari. Si tratta dei mini bond Puglia 2021-2027, un nuovo strumento che aiuta le aziende del territorio offrendo la garanzia dello Stato e coprendo a fondo perduto la metà dei costi per avviare le operazioni. Per l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, l'obiettivo è quello di mettere in contatto diretto gli imprenditori con i grandi grandi investitori.
8: Stiamo lavorando perché tutte le risorse che possiamo utilizzare, in particolare quelle finanziarie, possono essere messe a disposizione delle imprese, tanto più in questo momento sul territorio di Taranto.
3: Un'occasione che, secondo Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, rappresenta un primo passo verso la diversificazione del tessuto produttivo locale.
9: Il nostro territorio dalla resilienza deve passare all'azione e questa è una grande opportunità, è un grande strumento che si può tranquillamente sfruttare per quanto riguarda l'evoluzione e l'innovazione delle nostre aziende.
3: Lo conferma anche Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio Brindisi Taranto, che ha sottolineato l'importanza dell'investimento delle imprese sull'innovazione per generare anche competitività all'interno del mercato nazionale e internazionale.
10: Una parte di quella cassetta degli attrezzi che come Camera di Commercio di Brindisi Taranto ci siamo dotati per le imprese del nostro territorio. Abbiamo bisogno di strumenti che siano alternativi e complementari alla finanza ordinaria, questo è uno di questi strumenti, e insieme anche al trasferimento tecnologico che auspichiamo possa arrivare dal Tecnopolo del Mediterraneo che ospitiamo in Camera, possono supportare le nostre imprese.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: È inammissibile che si proceda alla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento senza considerare alcuni aspetti e senza considerare l'assoluta necessità di procedere alla bonifica delle zone nelle quali si riscontrano le situazioni più critiche. Sono le parole di Paolo Tuccitto, ricercatore scientifico toscano, che ha inviato una relazione tecnica al ministro Adolfo Urso, alla presidenza del Consiglio, ai commissari straordinari, alle organizzazioni sindacali e alla Regione Puglia. Il mio obiettivo, dice, è stimolare verifiche puntuali e proporre soluzioni alla presenza dell'amianto nell'ex Ilva a tutela dei lavoratori e della comunità tarantina. La massima concentrazione

L'azione di materiali contenenti amianto, spiega il ricercatore di Arezzo, risulta nell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma questo non significa che non sia presente anche nell'area a freddo, tutt'altro. Tucitto ha preparato una valutazione sulla base di documenti ISPRA, ponendo l'attenzione su 82 impianti in tutta l'acciaieria, 63 nell'area a caldo e 19 nell'area a freddo. Sono state utilizzate 7 matrici, la presenza documentale dell'amianto, la friabilità e il potenziale

0: arancioni ci fa capire che sebbene la situazione sia più grave dove immaginavamo, non risulta un parametro di bassa intensità neanche in laminazione, finiture, infrastrutture elettriche ed energetiche, cabine, sottostazioni e servizi. Insomma, un quadro non rassicurante, quello che viene fuori dalle carte, che, ritiene Tucitto, necessita di rilievi sul posto con attrezzatura idonea all'interno e all'esterno dello stabilimento, mirati a verificare la concreta situazione di pericolo. Paolo Tucitto dunque non solo dice che la fibra cancerogena è presente in diverse parti della fabbrica, ma ritiene che la soluzione non sia fermare gli impianti, ma metterli in sicurezza, e propone l'utilizzo di tecnologie di inertizzazione. I 5 brevetti del ricercatore riguardano proprio il processo di inertizzazione dell'amianto, che potrebbe ribaltare il tradizionale approccio allo smaltimento, trasformando la fibra cancerogena in biomateriali utilizzabili per esempio nell'industria biomedica o aerospaziale. Ciò recuperando dal minerale il silicio ed il magnesio ed eliminando la parte nociva costituita dai filamenti, questo attraverso un forno in atmosfera controllata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Assessore, a che punto siamo con le procedure per il piano urbanistico generale?
3: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad agremente i lavori, e l'intenzione di questa amministrazione è arrivare in adozione del PUC entro la fine dell'anno.
2: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano urbanistico?
3: Il nuovo piano urbanistico nelle premesse già dice che non ci sarà più ulteriore cementificazione del suolo, nel senso che già Taranto è molto allungata per quella che è la l'orografia del suo territorio, quindi si punterà, e lo abbiamo già visto con le azioni dell'amministrazione, parlo della legge 36, dell'abbattimento dei costi di costruzione in città vecchia, di quello che vuole essere il sentimento principale tanto della cittadinanza quanto dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, che è quello di recuperare il patrimonio edilizio riqualificato. In alcuni casi, se possibile, di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
1: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché, da grande, ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale.
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po', anche della sensibilità artistica, di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite, e poi quali sono stati, naturalmente, i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo.

0: Veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo di solito, ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
1: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione e poi hai cominciato a affrontare anche le prime esibizioni live e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma, un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026. Insomma, una bella esperienza questa, Ragone.
0: Sì, molto molto, è stato bello, è stato un bell'invito e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante, anche divertente devo dire, è stato un bel palco.
1: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu e volevo naturalmente conoscere, sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
0: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente, questa Labirinto è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
1: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti, Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te, facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale, in pratica?
0: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno, soprattutto perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, però con la costanza e serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
1: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
0: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto, tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati e tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua, si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora, è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, siamo riusciti a riunire e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su. Purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
1: Bene, senti, Ragone, questo naturalmente aprirà a un lavoro un pochino più ampio dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
0: Allora, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà più se ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
1: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare e all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con il Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
0: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante, è bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
1: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e buona domenica. Forse siamo ad una svolta per l'aeroporto di Grottaglie. Fra qualche giorno partiranno i primi voli cargo per Milano e Francoforte. Ci sono novità anche per i voli civili. Sentiamo. Voli cargo e voli civili. Forse siamo finalmente ad una svolta per l'aeroporto di Grottaglie. Il 3 ottobre partono infatti i primi voli per Milano e Francoforte, voli destinati all'esportazione di prodotti dell'agroalimentare. L'annuncio è arrivato dal presidente della regione, Antonio De Caro, nel suo intervento alla inaugurazione della Fiera del Levante. L'aeroporto Arlotta diventa così il primo scalo cargo nel sud Italia. Ma non è tutto, perché nel frattempo il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge sul progetto sperimentale per lo sviluppo della filiera logistica agroalimentare pugliese, un progetto che prevede voli cargo da Grottaglie per Istanbul, una prospettiva di enorme interesse per le potenzialità di sviluppo economico, perché lo scalo turco è uno dei principali snodi delle merci con possibilità di collegamento con altre 300 destinazioni commerciali in tutto il mondo. La notizia, che sembra dare una sterzata anche sui voli civili, arriva sempre dalla regione. Nei prossimi giorni verrà pubblicato un bando rivolto alle compagnie aeree per un programma di 12 collegamenti settimanali per Roma e Milano, un bando che servirà per sondare la disponibilità dei vettori a garantire il servizio. L'esito della manifestazione di interesse costituirà il presupposto tecnico per il passo successivo, l'attivazione della procedura di continuità territoriale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un passaggio fondamentale che servirà anche a superare le difficoltà legate alla vicinanza dell'aeroporto di Brindisi. Le reazioni del mondo economico imprenditoriale non si sono fatte attendere. Confesercenti Casa Impresa, con la presidente Francesca Intermite, parla di svolta storica per Taranto per le ricadute che l'apertura ai voli cargo e soprattutto ai voli civili potrebbe produrre sull'intera economia, perché favorire l'accessibilità ad un territorio, afferma Intermite, significa aumentare le opportunità di incontro con i mercati e tra investitori e imprese locali. E sulla questione dell'aeroporto interviene anche il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia. Dice: ho votato convintamente la legge sull'avvio dei voli cargo per la Turchia e ho appreso con favore la notizia dell'imminente pubblicazione del bando per i voli passeggeri. Credo però, dice Di Cuia, che il vero nodo resti quello delle risorse che la Regione Puglia intende investire per lo scalo di Grottaglie. Affinché questa non resti solo una operazione di facciata, dice ancora Di Cuia, la Regione deve mettere a disposizione risorse adeguate a sostenere lo sviluppo dello scalo ionico. L'auspicio, quindi, conclude il consigliere regionale di Forza Italia, è che si tenga al più presto l'audizione richiesta in Commissione Trasporti e comunque che l'audizione possa tenersi prima della pubblicazione del bando. E ora, sempre per quanto riguarda le dinamiche di sviluppo, o meglio le prospettive, gli auspici di sviluppo del territorio, c'è la proposta del sindaco Vitetti, alla quale replica subito l'onorevole Dario Iaia. Sentiamo. Un patto nazionale per Taranto è la proposta del sindaco Piero Vitetti per affrontare e superare la complessa vertenza ambientale e industriale della città. L'appello è rivolto a tutte le forze politiche con l'obiettivo di cambiare passo e assumersi una piena responsabilità. Il timore tuttavia è che la campagna elettorale per le elezioni politiche possa compromettere la possibilità di unire le forze per perseguire l'obiettivo di uscire dalla crisi. Il futuro di Taranto, afferma Vitetti, non può diventare terreno di scontro, così come è stato in passato, quando sono state avanzate proposte e soluzioni mirabolanti che poi nulla di concreto hanno determinato se non rabbia, disillusione e ulteriori ritardi. Il sindaco fa riferimento alle parole del presidente Mattarella in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il capo dello Stato sottolineò come Taranto rappresenti un impegno nazionale. Ecco allora la proposta di un patto per Taranto con lo stesso spirito costituente con il quale partiti di diversa matrice ideologica e cultura politica seppero trovare la giusta sintesi per consegnare alle future generazioni la Repubblica e la sua Costituzione. L'avvertenza Taranto, conclude Vitetti, merita di essere trattata come una questione che coinvolga tutte le forze politiche. In ballo non c'è solo il futuro della città, ma anche la credibilità dello Stato e il patto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Alle parole del sindaco hanno fatto seguito quelle dell'onorevole Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia.
1: Siamo disponibili a collaborare e a confrontarci con tutti, afferma Iaia, ma alle parole devono seguire i fatti. Il parlamentare sottolinea la necessità di andare oltre gli slogan e definire contenuti, risorse, interventi. Per Iaia, in definitiva, c'è bisogno di scelte concrete, strumenti normativi adeguati, finanziamenti e responsabilità precise.
0: E adesso occupiamoci della crisi dell'ex AMIO, cioè di clima ambiente, perché dai consiglieri comunali di opposizione è arrivata la richiesta per una nuova convocazione di seduta monotematica dedicata appunto tutta a clima ambiente. La grave crisi di clima ambiente, l'ex AMIU, sarà finalmente affrontata in Consiglio Comunale. Dai gruppi di opposizione, infatti, è partita la richiesta della convocazione di una seduta monotematica per fare chiarezza sulle condizioni della società di proprietà del Comune. Una seduta monotematica sull'ex AMIU era già stata convocata a luglio, ma la convocazione fu poi revocata a seguito della nomina del nuovo amministratore unico dell'azienda, Gaetano Nacci. I gruppi di opposizione spiegano che la nuova richiesta di convocazione nasce dalla necessità improcrastinabile di superare la logica della gestione emergenziale e di riportare all'interno della massima sede democratica cittadina il dibattito sulle prospettive di una società partecipata, interamente pubblica, che gestisce un servizio essenziale per la comunità e che rappresenta un asset di rilevanza strategica. Le forze di minoranza evidenziano come il risanamento dell'azienda non possa ridursi a una mera operazione contabile, ma debba fondarsi su un piano industriale credibile, trasparente e sostenibile nel tempo. Ma soprattutto vengono chiesti chiarimenti puntuali sullo stato della crisi d'impresa, sull'evoluzione degli incarichi e delle strategie degli advisor, nonché sull'andamento della gestione finanziaria e dell'indebitamento. Nella richiesta di convocazione si fa riferimento anche ai livelli occupazionali e alla professionalità dei lavoratori, che devono essere perno centrale di ogni ipotesi di riorganizzazione aziendale. Tra i punti da trattare anche le conseguenze delle condizioni societarie sul costo del ciclo dei rifiuti e sugli aumenti della Tari a carico dei cittadini. L'auspicio finale è che le sorti di clima ambiente vengano affrontate con la massima trasparenza istituzionale e una responsabilità condivisa tra amministrazione, governance, sindacati e Consiglio Comunale. Adesso apriamo una finestra sul sociale. Si è celebrato ieri il Disability Pride con il corteo per le vie del centro della città. Ce ne parla Federica Pompamea.
2: Restiamo umani di fronte alla disabilità, accettiamo e difendiamo la diversità di ogni forma e colore. Con queste parole Marco D'Andrea, presidente dell'associazione Diseducation, ha aperto il Disability Pride Puglia 2026, un corteo che ha visto persone con disabilità, famiglie, enti del terzo settore, istituzioni percorrere insieme le vie della città per riaffermare con forza i diritti di ogni essere umano. Tante le iniziative realizzate per sensibilizzare la cittadinanza, dai cori cantati durante la manifestazione.
3: Abbatti le barriere, non ti abbattere, abbatti le barriere!
2: Agli slogan dipinti sugli striscioni, fino agli sticker realizzati per identificare l'inciviltà e la mancanza di rispetto che ancora oggi rendono difficile o addirittura impediscono la mobilità e non solo.
4: Durante il corteo abbiamo diverse rampe per rendere accessibili magari i gradini e ostacoli che incontriamo, segnaleremo sicuramente le criticità che troviamo e poi se ci sono persone che vogliono provare magari a vivere l'esperienza, un'estrema, magari di vivere una disabilità per un corteo, per una passeggiata, abbiamo delle carrozzine, dei bastoni bianchi, quindi anche per favorire un po' lo scambio, anche l'empatia, no?
2: Una parata capace di celebrare l'unicità delle diversità. L'obiettivo per Lucia Pulpo di Diseducation infatti è quello di mettere in luce tutti gli aspetti che spesso vengono trascurati, come l'affettività, la genitorialità, le relazioni e la libertà di scegliere il proprio futuro.
5: Il problema sono le persone messe al margine della società, una società che spesso si dimentica di essere prima di tutto comunità fatta di esseri viventi, per gli esseri viventi, e accogliere significa dare la possibilità a tutti di crearsi un futuro, perché noi vogliamo costruire un futuro migliore e partecipare alla vita della nostra città.
2: Insomma, una piccola società che, secondo Kone Kassoum, presidente della comunità africana di Taranto, parte dalle differenze fisiche e culturali per riconoscersi come esseri umani.
6: Siamo tutti esseri umani e siamo tutti invalidi futuri, quindi è normale, è logica che noi ci siamo. Noi ci saremo sempre per tutte le iniziative veramente che vanno nel senso dell'umanità, dell'accoglienza, di vivere insieme e soprattutto in pace e nel rispetto anche dell'altro. Succedono le cose da un minuto all'altro, quindi ripeto, chi è nato con questa invalidità e chi diventa invalido. Quindi noi stessi, come ripeto, siamo tutti degli invalidi futuri. Quindi adesso si deve pensare alla situazione di un invalido, creare le condizioni.
0: Sviluppare l'innovazione e favorire l'incontro tra imprese e territorio. Questo è lo spirito dei Miraikis Days che si sono svolti alla masseria Battaglia a Lama.
2: Un hub in cui ricerca, imprese e territorio collaborano attivamente per costruire soluzioni su misura per la comunità. I Meraki Days hanno trasformato la masseria Battaglia di Taranto nel centro pulsante dell'innovazione pugliese. Tre giorni di lavoro, confronto e contaminazione che hanno segnato il lancio ufficiale di Borgo Meraki, nuovo polo tecnologico promosso da Fondazione Meraki ed ideato come Living Lab. I giovani sono stati protagonisti assoluti della manifestazione, con la possibilità di incontri dirette con aziende, enti di formazione e istituzioni. Per Stefania Ressa, CEO Larry Agency, questa iniziativa ha permesso la selezione di 10 progetti, presentati poi a banche e investitori per accedere a percorsi di formazione professionale. Una vera e propria opportunità per le nuove generazioni.
7: Abbiamo popolato Masseria Battaglia, l'abbiamo fatta rivivere con le forze davvero giovani di questo territorio e sarà sempre così.
2: Non solo laboratori ma anche talk. I temi al centro dei tavoli di discussione sono stati la blue economy, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio culturale, definiti da Silvio Busico, presidente di ITS Academy, il futuro produttivo del territorio.
8: Porteremo all'attenzione di questi tantissimi ragazzi il nuovo sistema di formazione terziaria, mettendo al centro le imprese. Parleremo non soltanto di programmi formativi, ma anche di imprese, delle manifestazioni di interesse delle imprese del territorio.
2: L'obiettivo per Sergio Prete, presidente di Fondazione Meraki, non era realizzare un appuntamento isolato, ma avviare una vera e propria filiera permanente e aperta a tutti.
9: È nata proprio per creare una sinergia tra i vari livelli sociali, tra i vari livelli imprenditoriali, istituti bancari, start-up, persone che hanno a cuore l'interesse e lo sviluppo di questo territorio, e quindi oggi in qualche modo cerchiamo di far incontrare tutte queste esigenze e queste caratteristiche per costruire un percorso aggregativo insieme ad altre associazioni, agli stakeholders pubblici e privati, per creare una base che porti allo sviluppo di idee, di progetti che possano aiutare questa diversificazione territoriale e uno sviluppo della città di Taranto.
0: E a proposito di innovazione, parliamo di intelligenza artificiale. Come si sposa questa nuova tecnologia con i principi dell'etica cristiana? Se ne è parlato alla parrocchia San Roberto Bellarmino.
2: Le nuove sfide tecniche, etiche e sociali e i rischi che le tecnologie possono generare sull'essere umano. E questo è il tema principale del convegno, capire l'intelligenza artificiale e custodire l'umanità. L'evento promosso con l'Ufficio di Pastorale Sociale dell'Arcidiocesi in occasione della festa di San Roberto Bellarmino ha sostituito le tradizionali processioni per riflettere sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Secondo il parroco della chiesa di San Roberto Bellarmino, Don Giuseppe Cagnazzo, l'innovazione deve rimanere uno strumento al servizio del bene comune, della giustizia e della libertà democratica.
10: Quando abbiamo messo su questo programma della festa, abbiamo cercato di toglierci dai soliti stereotipi delle nostre devozioni e ci siamo buttati un po' di più su alcuni aspetti, come per esempio la cultura. Sì, credo che sia proprio la vita di San Roberto ad averci ispirato a osare spingerci un po' di più su questo versante.
2: Durante il convegno anche l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, ha ricordato l'importanza, specialmente per le nuove generazioni, di continuare ad esercitare il controllo sulla tecnologia per evitare la perdita di autonomia del pensiero umano.
11: la preoccupazione è che venga a sostituire la persona che con il cuore, con la mente, con la coscienza può discernere le cose e le scelte della vita. L'intelligenza artificiale ci pone questi grossi problemi e dilemmi a cui dobbiamo necessariamente dare risposta, ma per poter dare risposta dobbiamo comprendere meglio che cosa è.
0: La pagina della cultura è in svolgimento a Martina Franca, a Palazzo Ducale, Foto Arte, il Festival della Fotografia. Vediamo.
2: I luoghi di una città intesi come spazio fisico, legame con le radici storiche e paesaggio interiore. Sono le diverse declinazioni di Topos, il tema della nuova edizione di Foto Arte, il Festival della Fotografia, organizzato dal Circolo Fotografico Il Castello.

0: Castello, in corso fino al 4 ottobre al Palazzo Ducale di Martina Franca. Un percorso espositivo con le mostre di Franco Sortini, Marcello Nitti, dei soci del Circolo e il Castello e dei fotoamatori martinesi. Ad arricchire le esposizioni anche le foto dell'archivio Clementino, che restituiscono le immagini della Martina del passato, come traccia del passaggio tra memoria e contemporaneità. Nella serata inaugurale il professor Antonio Scialpi ha ripercorso il cammino storico e urbanistico compiuto da Martina Franca nel corso dei secoli. Nel fine settimana inoltre si sono svolte le letture portfolio del circuito Portfolio Italia. Le parole di Raimondo Musolino, direttore artistico del festival e presidente del Circolo Il Castello.
1: Sono sei mostre dove fotomatori e fotografi hanno cercato di raccontare Martina. Perché? Perché crediamo che raccontare questa città significa dare lustro a quello che è il territorio. E quindi, siccome la nostra mission è quella di evidenziare le bellezze sociali, urbanistiche, architettoniche di questa città, lo abbiamo fatto con tantissimo piacere e regalato queste fotografie ai martinesi che vorranno venire a vederle.
0: Per il secondo anno consecutivo Fotoarte viene ospitato nelle sale del Palazzo Ducale grazie alla sensibilità dimostrata dal comune di Martina Franca, come spiega l'assessore alla cultura Carlo Di Leonardo.
2: Sì, innanzitutto sento il dovere di ringraziare il Circolo Fotografico Il Castello per questa meravigliosa mostra che con grande senso di responsabilità, vorrei dire, hanno messo su in questa sala aperta al pubblico a titolo totalmente gratuito, che mette in evidenza alcuni scorci del nostro meraviglioso centro storico, della nostra città, con un'attenzione, una bellezza e una delicatezza in alcuni scatti che viene veramente estratta in maniera evidente. Sono certo che i turisti, i visitatori, gli stessi cittadini di Martina Franca potranno apprezzare degli scorci, dei pezzi del nostro territorio che in altro modo non avrebbero visto con questo linguaggio così poetico, così forte, così potente, così emozionale.
0: Prezioso partner di Fotoarte è il Centro Servizi del Volontariato. Alla serata inaugurale è intervenuta la presidente del CSV, Maria Antonietta Brigida.
3: Il centro servizi per il volontariato è sempre accanto alle associazioni, in modo particolare quando si tratta di elevare la cultura della comunità. Io ringrazio Musolino e ringrazio anche l'amministrazione comunale che ci ha dato l'opportunità di poter presentare questo bel festival della fotografia.
4: E adesso torniamo a parlare dell'atleta di Taranto. Lo facciamo attraverso le emozioni di un tarantino illustre, il fumettista Sal Velluto, che ha seguito ad esempio l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo dagli Stati Uniti, dove risiede da diversi anni. Sentiamo.
5: Aveva occhi marroni e capelli scuri, carnagione olivastra e predisposizione alla psoriasi. L'atleta di Taranto era persino intollerante al lattosio e restano aperte le ipotesi sulla forte concentrazione di arsenico nel suo organismo. Era un goloso di frutti di mare o fu vittima di avvelenamento? Le ricerche sul genoma dell'atleta conservato nel suo sarcofago al Museo Martà esaltano il mito di questo campione, un mito che ha ispirato un tarantino illustre, Sal Velluto, celebre autore internazionale di fumetti che da anni vive negli Stati Uniti e che all'atleta ha dedicato una fortunata illustrazione.
6: Io ho seguito la cerimonia d'apertura da casa, dagli Stati Uniti, e devo confessare che è stato un momento di commozione per me, perché ho visto nella mia città sorgere la consapevolezza di questo tesoro che abbiamo avuto da sempre, ma che solo adesso stiamo cominciando a capire, ad apprezzare. Forse la parte più importante è che noi ancora dobbiamo continuare ad apprezzare di più è il fatto che questa persona fosse un eroe. La sua statura psicologica, oltre che quella atletica e competitiva, ne avevano fatto un semidio agli occhi dei suoi conterranei. E quindi vederlo risorgere è stato probabilmente lo vorrei paragonare a un episodio mistico, la scena proprio del gonfiabile che rappresentava la resurrezione di questo mito, Per me poi è stato

0: da sempre qualcosa di familiare, perché la tomba dell'atleta fu scoperta in via Genova, che era a pochissima distanza da casa mia. Quindi
1: Bene, adesso la pagina sportiva, cominciamo con il Taranto Calcio e con l'analisi di mister Luca Tiozzo, Francesco Friuli.
2: 2 giorni per raccontare il quinto turno di Eccellenza Pugliese, gli occhi puntati sulla gara del Taranto in trasferta a Maglie, si gioca alle 16:30, stesso orario per Canosa contro Atletico Acquaviva, alle 19 invece Soccer Trani contro Galatina. Per il Trani una giornata importante dopo il problema riguardante la Coppa Italia, 2-2 in trasferta contro Unione Calcio Bisceglie, sub iudice per la posizione di un calciatore che è stato utilizzato, seppur squalificato, e il rischio di perdere 0-3 a tavolino in favore dell'Unione Calcio Bisceglie, che invece gioca lunedì alle 15:30 contro lo Squinzano, probabilmente il big match della giornata. Per le zone di alta classifica sarà un turno di passaggio molto interessante. La giornata si completa con Racale Spinazzola, Brilla Campi Taurisano, Cosmano Sport Foggia Polimnia, Novoli contro Bitonto, tutte queste partite alle 15:30, mentre invece alle 16 ci sarà Ugento contro Ostuni. Torniamo sulla gara tra Maglie e Taranto, ascoltando il pensiero del tecnico Tiozzo.
3: Io, non, sia ben chiaro, non è che non voglio rispondere in maniera diretta, ma vi voglio rispondere così, che nel momento in cui non riusciamo a tirare fuori il massimo dalle partite che andiamo a fare, come vorrei farlo io, probabilmente riteniamo che alcuni interpreti non possono andare bene. Io invece penso che non sia totalmente così. Sia che quando noi prenderemo una certa domestichezza nel gioco, quando noi subiremo un po' meno gli avversari, quando noi riusciremo a tenerli con più costanza un po' lì gli avversari, come poi l'ultima mezz'ora di Coppa Italia, alcune crepe si possono evidenziare meno, che poi sono crepe, attenzione, che se noi lasciamo uno contro una difesa contro giocatori comunque validi dell'eccellenza, soffrirebbero anche a pari categoria anche in Serie A, il Milan, Juve, l'Inter, Napoli. Perciò non mi va di dirti che non sono un giocatore cubano, okay? Non me la sento, ti risponderei in maniera diretta, ma non sarei me stesso. Ti dico che invece questo gruppo qua, con delle direttive giuste e in questi allenamenti, ti posso assicurare che ne stiamo uscendo bene. E mi tengo sotto quell'aspetto lì l'ultima mezz'ora, io credo che questi interpreti possano andare. Poi il direttore, la società, insieme al sottoscritto, valutiamo tutto, perché non è che stiamo ciechi, ma dire che qualcuno a priori non vada bene, io veramente mi sentirei violentato nel dirti una cosa del genere, perché credimi che secondo me in un contesto come lo vorrei pensare io, non abbiamo tanto tempo, ti direi una settimana o due, secondo me questa squadra prenderà un tutt'altro spessore. Spero di averti risposto tu in maniera diretta, io cerco di averti spiegato nella maniera più giusta possibile. Ecco. Poi parlare male, io vi voglio dire, parlare male di qualche mio giocatore non lo farò mai, io li difenderò sempre i miei giocatori, ma non mi sento neanche di dire che oggi devo difenderli, perché penso che Piozzo deve lavorare insieme a loro e renderli dei giocatori migliori dentro un contesto migliore. Questo dovrei fare.
1: Parliamo adesso della Serie D e del Martina Franca con le parole di mister Laterza.
2: Giornata interessante in Serie D Girone H, tutta la domenica con diversi orari. Spiccano alcune partite, quella tra Bisceglie e Nocerina alle 15:30 e soprattutto Martina Virtus Francavilla che chiude la giornata alle ore 16:30. Per il resto si parte alle 14:30 con Gravina Real Forio, Ischia Nardò, alle 15 Gladiator Fidelisandria, Manfredonia Ebolitana, Melfi Francavilla Insigni Palmese contro Aversa Normanna. Alle 15:30 Bisceglie Nocerina, alle 16 Brindisi Turris e come detto alle 16:30 Martina Virtus Francavilla che così viene presentata dal tecnico Giuseppe Laterza.
4: Beh, noi ci alleniamo sempre per portare a casa un risultato importante, quindi indipendentemente da quelle che sono le ultime due partite, le ultime due vittorie, la partita di domani è una partita che dobbiamo affrontare con la testa giusta, con la cattiveria giusta, perché non certo devono essere due vittorie che ci devono dare la possibilità di lavorare con più serenità, assolutamente no. La fame, la voglia, la determinazione di andare a vincere una partita è importante, e quindi domani serve questo per andare a affrontare un Francavilla che sta dimostrando sul campo di valere i punti che hanno ottenuto, e che quindi sarà una partita difficile ma bella da giocare, un bell'esame, e quindi lo affronteremo con la massima determinazione.
1: Ed ora facciamo il punto sul campionato di promozione.
2: Giornata interessante, la numero 3 nel campionato di promozione pugliese, girone B. Spicca il derby tutto tarantino tra Manduria e Real Virtus Grontaglie. Pochi i punti finora conquistati. 1 dal Manduria la scorsa settimana, 2 invece dalla Real Virtus Grottaglie, reduce da 2 pari consecutivi nelle prime 2 giornate di campionato e in attesa di brindare al primo successo stagionale, cosa che ha già fatto il Sava, che giocherà però alle 15 in casa contro il Leverano, formazione che ha 3 punti in classifica, così come la squadra savese. Per quanto concerne le formazioni tarantine, si aspettano risposte e pesanti dal Ginosa, che chiude il terzo turno alle 16 contro la Virtus Matino. Il Ginosa è reduce da 2 KO in altrettanti match di campionato. La giornata alle 15 ci saranno, oltre a Sava Leverano, anche Ruffano contro Latiano, mentre alle 15:30, oltre a Manduria Real Virtus Grottaglie, Mesagne contro San Vito, Oria contro Tricase, Trepuzzi Virtus Serche, Virtus Locorotondo contro Taviano. Come detto, chiude la giornata Ginosa contro Matino.
1: Bene, è tutto per oggi, grazie per l'attenzione.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Da prima il presidio davanti alla portineria Imprese, poi la lunga marcia verso Palazzo di Città e l'occupazione del Ponte Girevole. Si può riassumere così l'intensa mattinata dei lavoratori dell'indotto Ilva. Già avviate le procedure per 2.500 licenziamenti, ma i posti di lavoro al rischio nel perimetro dell'appalto supererebbero le 4.000 unità. Molta tensione tra i lavoratori e persino qualche divergenza con le organizzazioni sindacali sulle modalità della protesta, dal momento che inizialmente erano stati decisi blocchi stradali, ma non il corteo fino al municipio. Una delegazione è stata ricevuta dal sindaco Bitetti, il quale ha confermato l'incontro di domani a Palazzo Chigi. Al confronto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, oltre ai segretari sindacali, ci sarà lo stesso primo cittadino. Intanto dovrebbero essere avviate nelle prossime ore le operazioni di spegnimento degli impianti dell'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre per decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha respinto la richiesta dell'azienda di sospendere il fermo degli impianti. Si chiude così, dopo oltre 60 anni, il ciclo integrale di produzione dell'acciaio. E se questa è una certezza, resta invece carico di incertezze il futuro dei lavoratori e del contesto sociale ed economico del territorio.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Parte oggi il nuovo anno scolastico a Taranto e provincia per quasi 70.000 studenti, divisi tra l'avvio ufficiale del 17 settembre e i rientri anticipati decisi in autonomia dai singoli istituti. A caratterizzare la ripartenza però è soprattutto il netto impatto del calo demografico sul territorio ionico, che ha registrato oltre 2.100 iscritti in meno rispetto all'anno precedente, un dato analizzato dalla UIL Scuola. Questa contrazione di alunni si riflette pesantemente sull'organizzazione del sistema scolastico locale, determinando la riduzione delle classi e mettendo a rischio la stabilità degli organici. La perdita di iscrizione rende ancora più urgente affrontare i nodi strutturali del settore, a partire dalla necessità di stabilizzare il personale docente e garantire la continuità didattica in un contesto sociale già complesso. La CISL Scuola ha inoltre denunciato un'emergenza sui posti di sostegno. L'area ionica ha un forte problema di precariato.

0: privato, la maggior parte delle cattedre, circa 1900, è temporanea e assegnata in deroga, superando i posti di ruolo fissi che arrivano a superare i 1400. Questa instabilità continua dei docenti danneggia la didattica per gli studenti. La richiesta è quindi un piano straordinario di stabilizzazione esteso anche al personale ATA.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ex Istituto Archimede di Grottaglie si prepara a diventare un nuovo spazio dedicato agli anziani e alla socialità. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione dell'immobile e la sua trasformazione in centro sociale polivalente per anziani. L'intervento prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. 1.350.000 euro saranno finanziati attraverso le risorse del Just Transition Fund, mentre i restanti 150.000 euro saranno a carico del comune di Grottaglie. L'obiettivo è recuperare un immobile pubblico e trasformarlo in un luogo destinato a servizi, attività sociali, iniziative e occasioni di incontro e aggregazione. Il progetto è nato nell'ambito della procedura promossa dalla Regione Puglia per finanziare interventi di riqualificazione di edifici pubblici destinati ai servizi sociali nella provincia di Taranto. L'ex Archimede rappresenta una nuova opportunità per Grottaglie, sottolinea il sindaco Ciro Dalò. Le strutture di aggregazione sono fondamentali per permettere agli anziani di mantenere relazioni sociali significative, riducendo il rischio di solitudine e isolamento, offrendo sostegno indiretto anche alle loro famiglie, alleggerendone il carico assistenziale e favorendo l'integrazione sociale e intergenerazionale, creando opportunità di scambio tra anziani, volontari e giovani. Il sindaco Dalò conclude con l'auspicio che questo nuovo spazio diventi un punto di riferimento per la comunità, per gli anziani e per le loro famiglie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Parliamo di Mediterraneo Open Water, faremo un bilancio insieme a Michele Tursi che è qui in collegamento. Ciao Michele, buongiorno, bentrovato.
4: Buongiorno, bentrovati e grazie dell'invito.
3: Allora, il weekend è stato ottimo, perfetto direi, il tempo ha retto, tutti gli atleti sono riusciti a fare le competizioni. Raccontaci un po' com'è andata, facciamo un bilancio di questa edizione di Open Water 2026.
4: Allora, bilancio sicuramente positivo, grande partecipazione, commenti positivi da parte degli atleti, dei visitatori, degli accompagnatori. Il meteo sì è stato sostanzialmente clemente, tranne dobbiamo dire il sabato pomeriggio, quando a causa non tanto della pioggia che ha lambito soltanto il Monreve Concrete Resort dove si svolgevano le gare, ma il vento che si è alzato sabato pomeriggio ha impedito lo svolgimento della gara Kids, quella rivolta ai più piccoli, che è stata poi regolarmente effettuata invece ieri mattina, domenica mattina, a chiusura del programma di gare. Quindi un bilancio, tu mi chiedevi, e io ti confermo che è stato estremamente positivo. Mediterraneo Open Water si conferma un appuntamento di cartello, un appuntamento di punta nel panorama natatorio non solo pugliese ma nazionale. E i nostri numeri lo testimoniano, la FIN, la Federazione Italiana Nuoto Settore Acque Libere, ha confermato questa grande attenzione che c'è su Taranto. E poi, come dire, non solo nuoto in questi tre giorni, tu in qualche modo sei stata protagonista, no, della cerimonia, certo, di apertura anche di Mediterraneo Open Water, quindi non solo nuoto ma una serie di collaborazioni, di iniziative collaterali, anche di intrattenimento che hanno consentito di offrire ad atleti, visitatori, accompagnatori, pubblico. Abbiamo avuto anche una grande e buona presenza di pubblico. Onestamente questa era una delle incognite,
3: certo,
4: no? Forse maggiori a seguito del cambio di location, però prova superata con voti buonissimi.
3: Con voti pieni, assolutamente, così è stato, come sempre Mediterraneo Open Water fa cultura, no? Nel senso che la cultura del mare, la inclusione, tutto quello che sarà, perché è un percorso che non è finito ieri, ma che continua tutto l'anno, quindi questo da dire, con gli allenamenti, con i percorsi e con la, come dire, la programmazione della prossima edizione, del prossimo

0: anno? È così, Michele? Si sta già lavorando? Quali sono le prospettive?
1: Allora, sì, prima di passare al futuro volevo ricordare qualche iniziativa che ha visto protagonista Mediterraneo Open Water. Tu parlavi giustamente di tante cose che si fanno durante questi 3 giorni. Io volevo sottolinearne un paio. Ricerca scientifica con il contributo del CNR talassografico, dei nuotatori su base volontaria, hanno portato al seguito durante le gare un campionatore con il quale sono stati raccolti frammenti di DNA per censire la popolazione marina in quel tratto di mare, quindi una componente scientifica molto importante. D'altronde il nostro partner poi è anche Yonan Dolphin Conservation, che da anni studia i cetacei nel Golfo di Taranto. Ma spazio anche alla prevenzione sanitaria, perché grazie alla collaborazione con la Diabete Italia Puglia sono stati effettuati screening appunto per sulla glicemia, per prevenire questa malattia che è così diffusa nel nostro paese, non solo.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Il futuro, ovviamente, adesso, come dice il direttore Massimo Donadei, dobbiamo fare un momento di debriefing, cioè valutare un po' gli aspetti positivi, che sono stati tanti, ma anche prendere in esame qualcosa che non ha funzionato per
0: migliorarsi, no? Come sempre, giustamente, facciamo, e così come fa Mediterraneo Open Water, ringraziamo ovviamente tutta l'organizzazione, il direttore Massimo Donadei, ringrazio Michele Tursi che ci ha fatto questo bilancio, e quindi noi non facciamo altro che aspettare la prossima edizione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Di Polpa e di Vento è la mostra diffusa dell'artista visiva Ezio Amitolo. La mostra è stata inaugurata sabato 12 settembre nella Project Room Parati in via Umbria, negli spazi di Coldiretti e Campagna Amica. Allieva di Nicola Carrino, con questa sua espressione artistica, Ezio Amitolo indaga in 4 movimenti il rapporto con il cibo e il nutrimento, le metamorfosi dettate dai processi psichici, la sedimentazione delle sostanze nutritive, fino al pieno compimento della trasformazione. Il primo movimento è stato un atto creativo che ha visto la partecipazione di gente comune, come spiega la stessa artista.
4: Ho messo a disposizione di queste persone, di queste signore che venivano qui a fare la spesa, che invitavo appunto a partecipare al progetto, una cesta piena di verdure, di ortaggi, di frutti, dicendo loro di sceglierne qualcuno in base alla propria, a una certa affinità, un'affinità emotiva, un'affinità per ricordo, per memoria, per colore. E quindi ognuna poi le avrebbe prese, le avrebbe anche osservate con attenzione, sezionate volendo, e avrebbero realizzato con degli inchiostri naturali che avevo precedentemente preparato delle impronte lasciate sui fogli, non di carta ma su dei fogli di stoffa che avevo messo a disposizione. Anche le impronte, quella dell'impronta, non doveva essere casuale, doveva essere un'impronta dettata da un ritmo interiore.
3: Il secondo movimento ha avuto inizio nello studio di architettura La Studio dell'architetto Francesca Donatelli. In quegli spazi le sculture e le opere visive di Ezio Amitolo esplorano gli aspetti più oscuri della psiche. Curata da Cristina Carriere e nata da un'idea di Gianluca Marinelli, la mostra diffusa di Ezio Amitolo avrà il suo terzo passaggio il 19 settembre al Museo del Mare, nella Torre dell'Orologio in Piazza Fontana, per poi concludersi il 7 ottobre con il Movimento della Rinascita al Museo Etnografico Maiorano a Palazzo Pantaleo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: L'esame autoptico sul corpo di Loris Costantino ha di fatto confermato la morte per trauma da schiacciamento da precipitazione con fratture multiple a livello del torace e conseguente compromissione cardiorespiratoria ed emorragia. Viene così corroborata l'ipotesi fatta nel momento del sopralluogo: il decesso è diretta ed esclusiva conseguenza della caduta del nuoto. Inoltre, gli esami del laboratorio di tossicologia forense dell'Università degli Studi di Bari risultano negativi per alcol e per le principali sostanze. sostanze di abuso. L'autopsia eseguita dal professor Davide Ferorelli è stata depositata nella giornata di lunedì 14 settembre. Loris Costantino, operaio della GEA Power, ha perso la vita nello stabilimento siderurgico di Taranto lo scorso 2 marzo, precipitando da un'altezza di circa 15-16 metri mentre svolgeva la propria attività lavorativa di pulizia di una passerella in quota. Così l'avvocato di fiducia della famiglia, Fabrizio Del Vecchio. Gli esiti dell'esame autoptico ci dicono due cose. Da un lato che il povero Loris è stato vittima incolpevole di una serie di inadempienze sulla sicurezza, non certo di una fatalità, e dall'altro che la moglie e la famiglia tutta meritano un processo giusto e celere per accertare le responsabilità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Una soluzione innovativa e concreta per le piccole e medie imprese che vogliono finanziare i propri progetti di sviluppo senza dipendere esclusivamente dai tradizionali canali bancari. Si tratta dei mini bond Puglia 2021-2027, un nuovo strumento che aiuta le aziende del territorio offrendo la garanzia dello Stato e coprendo a fondo perduto la metà dei costi per avviare le operazioni. Per l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, l'obiettivo è quello di mettere in contatto diretto gli imprenditori con i grandi investitori.
7: Stiamo lavorando perché tutte le risorse che possiamo utilizzare, in particolare quelle finanziarie, possono essere messe a disposizione delle imprese, tanto più in questo momento sul territorio di Taranto.
6: Un'occasione che, secondo Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, rappresenta un primo passo verso la diversificazione del tessuto produttivo locale.
8: Il nostro territorio dalla resilienza deve passare all'azione e questa è una grande opportunità, è un grande strumento che si può tranquillamente sfruttare per quanto riguarda l'evoluzione e l'innovazione delle nostre aziende.
6: Lo conferma anche Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio Brindisi Taranto, che ha sottolineato l'importanza dell'investimento delle imprese sull'innovazione per generare anche competitività all'interno del mercato nazionale e internazionale.
9: Una parte di quella cassetta degli attrezzi che come Camera di Commercio di Brindisi Taranto ci siamo dotati per le imprese del nostro territorio. Abbiamo bisogno di strumenti che siano alternativi e complementari alla finanza ordinaria, questo è uno di questi strumenti, e insieme anche al trasferimento tecnologico che auspichiamo possa arrivare dal Tecnopolo del Mediterraneo che ospitiamo in Camera, possono supportare le nostre imprese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È inammissibile che si proceda alla chiusura dell'area caldo dello stabilimento senza considerare alcuni aspetti e senza considerare l'assoluta necessità di procedere alla bonifica delle zone nelle quali si riscontrano le situazioni più critiche. Sono le parole di Paolo Tuccitto, ricercatore scientifico toscano, che ha inviato una relazione tecnica al ministro Adolfo Urso, alla presidenza del Consiglio, ai commissari straordinari, alle organizzazioni sindacali e alla Regione Puglia. Il mio obiettivo, dice, è stimolare verifiche puntuali e proporre soluzioni alla presenza dell'amianto nell'ex Ilva a tutela dei lavoratori e della comunità tarantina. La massima concentrazione di materiali contenenti amianto, spiega il ricercatore di Arezzo, risulta nell'area caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma questo non significa che non sia presente anche nell'area a freddo, tutt'altro. Tuccitto ha preparato una valutazione sulla base di documenti ISPRA, ponendo l'attenzione su 82 impianti in tutta l'acciaieria, 63 nell'area a caldo e 19 nell'area a freddo. Sono state utilizzate 7 matrici, la presenza documentale dell'amianto, la friabilità e il potenziale rilascio di fibra, il degrado, l'accessibilità, l'interferenza lavorativa, la frequenza di manutenzione e la numerosità dei lavoratori. Il risultato, 50 situazioni rosse, le restanti arancioni, ci fa capire che sebbene la situazione sia più grave dove immaginavamo, non risulta un parametro di bassa intensità neanche in laminazione, finiture, infrastrutture elettriche ed energetiche, cabine, sottostazioni e servizi. Insomma, un quadro non rassicurante, quello che viene fuori dalle carte, che, ritiene Tuccitto, necessita di rilievi sul posto con attrezzatura idonea all'interno e all'esterno dello stabilimento, mirati a verificare la concreta situazione di pericolo. Paolo Tuccitto dunque non solo dice che la fibra cancerogena è presente in diverse parti della fabbrica, ma ritiene che la soluzione non sia fermare gli impianti, ma metterli in sicurezza, e propone l'utilizzo di tecnologie di inertizzazione. I 5 brevetti del ricercatore riguardano proprio il processo di inertizzazione dell'amianto, che potrebbe ribaltare il tradizionale approccio allo smaltimento, trasformando la fibra cancerogena in biomateriali utilizzabili per esempio nell'industria biomedica o aerospaziale, ciò recuperando dal minerale il silicio ed il magnesio ed eliminando la parte nociva costituita dai filamenti, questo attraverso un forno in atmosfera controllata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Assessore, a che punto siamo con le procedure per il piano urbanistico generale?
11: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad Agrimente i lavori, e l'intenzione di questa amministrazione è arrivare in adozione del PUC entro la fine dell'anno.
10: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano?

0: macchia di quello che vuole essere il sentimento principale tanto della cittadinanza quanto dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, che è quello di recuperare il patrimonio edilizio riqualificato. In alcuni casi, se possibile, di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
1: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché, da grande, ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale.
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po' anche della sensibilità artistica, di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite, e poi quali sono stati naturalmente i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo di solito, ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato a affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
0: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
1: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa, Labirinto, è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura, ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
0: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma,

0: nel difficile mondo cantautorale, in pratica.
1: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno, soprattutto perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza e con... serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
0: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
1: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e il tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, ci siamo riusciti a riunire e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
0: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
1: Allora, ammetto, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà più ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
0: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
1: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante. È bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
0: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
1: Grazie a voi. Ci fermiamo.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868.

0: Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Vino Rosso, il nuovo singolo di Sofia Losciuto che questa sera abbiamo con piacere con noi in diretta su Cittadella. Benvenuta Sofia.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Allora, sei giovanissima, classe 2005, 20 anni. Insomma, senti Sofia, da dove è nata e soprattutto quando parte questa tua forte determinazione nel voler raccontare un po' te stessa attraverso la musica in pratica?
1: La musica c'è sempre stata fin da quando sono piccolina, perché a 5-6 anni ho pregato i miei genitori di iniziare a suonare la chitarra classica e man mano c'è stato un crescendo, quindi solfeggio, pianoforte, pianoforte, poi è arrivato il canto e quindi è tutto un sempre studiare, crescere e migliorarsi e ad oggi sono qua, ci sto provando.
0: Bene, senti, tu sei diplomata presso un istituto tecnico turistico, svolgi attualmente il servizio civile presso anche una biblioteca. Come riesci un po' a conciliare studio, lavoro e questa bella passione artistica?
1: Sicuramente richiede tanti sacrifici, però non è una cosa, io ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente lavorativo dove la mia capa, tra virgolette, mi è sempre venuto incontro e quindi abbiamo sempre trovato il modo, magari io facevo quelli dei pomeriggi, la mattina mi dedicavo alla musica e riuscivo a conciliare tutto.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sofia Losciuto, Vino Rosso è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu hai studiato canto ma anche strumenti musicali e questo ti ha portato nel tempo anche a partecipare a vari concorsi, One to One, November Sound, Livebox Casa Sanremo e poi Rising Voice, che è stato particolarmente importante per te, o sbaglio Sofia?
1: Assolutamente, perché mi ha permesso di mettere piede nell'etichetta discografica di Maria Totero, che si chiama MMLR Records, e saluto. E da quel punto il manager ha creduto tantissimo in me e io non la ringrazierò mai abbastanza, e anche per quanto riguarda come si è svolto il pezzo, proprio come è nato, devo ringraziare Vittorio Conte, perché appunto presso Gerico Studios abbiamo realizzato il pezzo e abbiamo realizzato esattamente quello che volevo, quindi io sono felicissima.
0: Bene, bene. Senti Sofia, i testi li scrivi tu?
1: Sì, scrivo totalmente io la parte di testo, mentre per la parte musicale ammetto che mi faccio aiutare perché non ho ancora l'esperienza, abbastanza esperienza per poterlo fare da sola.
0: Nei testi praticamente troviamo quelle che sono le tue esperienze di vita personali riportate in musica in pratica.
1: Diciamo, nel senso che c'è sempre una componente di narrativa, un po' di storia inventata, se vogliamo usare questa parola, però sicuramente sì, c'è tanto di mio.
0: Bene, e in questo Vino Rosso c'è qualcosa di tuo? Quanto c'è di personale in questa tua nuova canzone?
1: Ti dico un 70%.
0: Vino Rosso
1: racconta di appunto come è nata, durante il Capodanno.
0: Bene, no, dicevo
1: questa
0: Vino Rosso
1: tutta la notte.
0: No, dicevo Vino Rosso, che è questo brano intenso che sentiremo tra pochissimo, dalle atmosfere un po' notturne e particolari, che racconta poi questo amore instabile, sospeso tra desiderio e assenza, queste due anime, le definite così, complici, che poi si perdono e si ritrovano in un bicchiere di vino in pratica. Ma tra queste due anime ci sei tu, Sofia?
1: Chi lo sa?
0: Allora dai, com'è nata l'idea di questa canzone? Soprattutto se questo singolo insomma ti aprirà un lavoro un pochino più ampio, più largo.
1: Allora, come è nato il pezzo, appunto era la notte di Capodanno, eravamo con amici, familiari, è stata proprio una bellissima atmosfera e ho detto in qualche modo io lo voglio ricordare, sono una cantante, perché non farlo attraverso la musica. Il primo gennaio mi ricordo che mi sono messa subito a scrivere il pezzo e ho chiamato Vittorio e ho detto guarda, dobbiamo farlo, ho un'idea, vediamo come esce fuori, male che vada non lo facciamo uscire, però lo voglio provare, è uscita Vino Rosso.
0: Bene, che farai quest'estate Sofia? Promozione naturalmente di Vino Rosso e poi, ma è live, c'è un po' di live?
1: Live ci stiamo lavorando. Bene. Stiamo costruendo un po' il mio lato artistico, richiede tempo, ma ciò non vuol dire che siamo pronti a tutto.
0: Allora, Sofia Losciuto con noi in diretta questa sera per presentare questa nuova canzone, si chiama Vino Rosso. Per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Sofia Losciuto.
1: Così su due piedi ti dico appunto un altro, Stadio di San Siro.
0: Beh, insomma, stai puntando in alto. Beh, però c'hai l'età ancora per poter costruire tanto e magari arrivarci anche presto. Noi te lo auguriamo, come ti auguriamo tanto successo e tanta musica. Intanto ci godiamo questa tua nuova canzone, si chiama Vino Rosso. Con noi è stata in diretta Sofia Losciuto. Grazie Sofia.
1: Grazie.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Driving. Driving, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una degli artisti sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, gira Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi, insomma, le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze, influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo. In pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quella che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, i media ti definiscono e definiscono soprattutto la tua musica Sicilian Jazz, termine giusto, azzeccato naturalmente per quello che in pratica sono quelle che sono le influenze world, che poi si vanno a intrecciare con queste armonie jazz. Devo dire, termine non male per definire un po' il tuo sound.
1: Sì, questo è un termine che hanno coniato in America quando è uscito il mio primo disco, perché io cantavo nei vari festival jazz e non sapevano come definire la mia musica, perché cioè, era chiaramente jazz, però c'era la parte world e poi cantavo in siciliano e nessuno capiva cosa dicevo e quindi da lì è nato Sicilian Jazz su un articolo e poi da là è rimasto così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta Sissi Castrogiovanni. Senti, tu hai ricevuto, Sissi, devo dire, consensi importanti, no? Che poi ti hanno portato ad avere apparizioni su palchi di rilievo. Io volevo citare i festival jazz internazionali negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa, poi inclusa anche la storica Symphony Hall di Boston e, pensate, il Parlamento Europeo. Insomma, esperienza sicuramente di alto profilo,
1: Sì, ho avuto la fortuna di poter intanto collaborare con degli artisti quali Bobby McFerrin, che è il mio mentore, il genio della voce, e con lui abbiamo appunto cantato alla Symphony Hall. E poi sì, ho avuto, diciamo, l'opportunità di cantare appunto in vari festival internazionali in giro per il mondo, girare molto. Quella del Parlamento Europeo, ho anche portato un brano della nostra tradizione siciliana, e quindi con molto orgoglio, insomma, ho cantato al Parlamento. Il brano era Voi dormite ancora.
0: Senti, degno di nota naturalmente questo costante lavoro che fai, un lavoro culturale, no? Di promozione non solo della Sicilia ma anche della lingua siciliana nel mondo attraverso la musica. Però all'attività concertistica tu affianchi anche un'importante attività di didattica, presentando insomma masterclass sul territorio internazionale. Cosa bella, cosa importante questa, Sissi.
1: Sì, insegno masterclass sulla voce, sull'improvvisazione e in particolar modo proprio su questo discorso del Sicilian Jazz, perché appunto prima mi chiedono cosa che fai e poi mi chiedono come lo fai, come faccio a farlo, e quindi parlo proprio di questa forma musicale che nel mio caso è applicata al siciliano, ma chiaramente in ognuno poi cambia in base alle proprie radici culturali. E insegno al Berklee College of Music, che è il college, uno dei collegi più importanti al mondo, certo, se non il più importante.
0: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo

0: Primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in quattro categorie jazz, un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua che per la cultura siciliana, in quella che è la scena musicale internazionale in pratica.
1: Sì, anche perché allora diciamo il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei

0: una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era, come e il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
1: Bene, gira, vota e furria, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio. Sì,
0: adesso c'è questo, è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
1: Senti, questa canzone che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi, dopo mille giri, no, viaggi, peripezie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone? Che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata. Gira, vota e furria.
0: Sì, giravolta e furria è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile o con simili parole. Dice appunto: giravolta e furria, ti ritrovi sempre qua. Cioè, hai fatto tutto questo e poi sei di nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni. E osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che gira, vuota e furria siamo sempre nella stessa condizione. Cioè, in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere. E noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no? Perché il potere è sempre più forte,
1: certo.
0: In qualche modo.
1: Noi la sentiremo.
0: Furia continuano a fare quello che vogliono.
1: Beh, noi la sentiremo tra pochissimo, abbiamo sentito un minuto in apertura. Senti, sì, che farai nei prossimi mesi sicuramente tanto live, perché devo dire, oltre naturalmente alla parte musicale della quale abbiamo parlato ampiamente, c'è sicuramente una straordinaria presenza scenica nel tuo live.
0: Sì, adesso abbiamo un poco di appuntamenti importanti. Vado in Cina a fine mese, canterò al Blue Note a Pechino. E poi un altro, diversi appuntamenti che poi confluiranno il 2 settembre in un concerto a Catania, che è la mia città d'origine, e quindi molto felice di fare un concerto là.
1: Allora, tanta musica per Sisi, tanti appuntamenti importanti, ma per chiudere, insomma, sicuramente tu di sogni ne hai realizzati già tanti. Hai un sogno ancora in un cassetto che vuoi aprire?
0: Sì, però penso sempre che i sogni in realtà sono molto intimi fin quando non arrivano a realizzarsi, quindi il mio sogno nel cassetto in realtà non lo dico.
1: Va bene, allora lo lasciamo in sospeso, ma speriamo si realizzi, dai. Sì, sei scaramantica, speriamo si realizzi, dai. Allora, abbiamo avuto con noi Sisi Castrogiovanni, abbiamo naturalmente parlato di questo straordinario percorso artistico che vede protagonista questa bella voce che noi ascoltiamo in chiusura col nuovo singolo, si chiama Gira, Vota e Furria. Grazie a Sisi Castrogiovanni.
0: Grazie a voi, grazie per l'invito. Gira.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Benvenuti amici in una nuova puntata di Bimbi Maestri, insieme a me la dottoressa Grazia Benedetti.
3: Buongiorno a tutti.
2: Bentrovata. Allora, bentrovata. Una puntata interessante come tutte del resto, come non dire questo, e oggi parliamo in particolare di un tema molto importante, che è il tema delle vaccinazioni, giusto? E il calendario vaccinale, poi anche alcune riflessioni dopo gli ultimi avvenimenti. Quindi io partirei proprio con il chiederti quanto sono importanti e perché sono importanti le vaccinazioni nei bambini e insomma un po' in tutte le età, perché sappiamo che partono da una certa età fino ad arrivare quasi all'adolescenza, credo, perché
3: sì,
2: poi
3: l'adolescenza. E poi tra l'altro io ho rinnovato per andare in Kenya, sono andata intanto a rinnovare la trivalente, perché ogni 10 anni dovremmo rinnovarla, perché c'era stato di nuovo un'epidemia di pertosse e molti bambini di 11-12 anni erano venuti durante l'inverno da me e dalle altre pediatre per casi di una tosse persistente che non passava con niente, bambini già vaccinati.
2: Me lo ricordo.
3: E quindi non avevano avuto le conseguenze che la pertosse dà, però avevano questo problema del sintomo tosse che non andava via. Fatti gli esami abbiamo trovato la bordetella pertussis, quindi è bene ogni 10 anni rinnovare almeno tetano difterite. Ecco, almeno
2: tetano difterite. Anche noi adulti proprio.
3: Sì.
2: Lo farò perché
3: infatti
2: io...
3: giorni fa mio figlio mi chiama da Milano: mamma, mentre facevo faccende domestiche si è spezzato la scopa e un ferro mi ha preso, mi ha colpito. Allora chiariamo che l'escoriazione non è pericolosa per il tetano, poi in casa è difficile che ci siano le spore tetaniche, però la spina della rosa, il fil di ferro profondo arrugginito, perché la ruggine che è nel terreno può avere le spore tetaniche, e se entra il tetano nel corpo vi assicuro

0: Sicuro che un collega di Statte, non faccio nomi, tempo fa arrivò al pronto soccorso, stava male, aveva uno spasmo carpopedalico, aveva un trisma iniziale. Al pronto soccorso non si accorsero subito di questa manifestazione, lui non disse che era in giardino, dal pronto soccorso poi salì a medicina. Devo dire, per fortuna, dei ragazzi giovani, collaboratori di mio marito che lavora lì a medicina, come primario e da dei validissimi collaboratori, hanno visto il sintomo e lì hanno potuto fare subito antitetanica, cioè hanno dovuto fare subito gli anticorpi in dose massiva, si è salvato. Ma se la diagnosi non fosse stata tempestiva, grazie a dei colleghi che hanno capito il sintomo, quel collega, un medico, sarebbe morto, stava facendo giardinaggio. Allora facciamo ordine, ci sono dei casi di malattie che non puoi diagnosticare. Il tetano si può ancora diagnosticare a dei segni, perché il tipo di ferita, abbiamo detto, molto profonda, piccola e profonda, anossica, cioè dove non arriva l'ossigeno, quindi la spina della rosa, il chiodo. Infatti ho tranquillizzato mio figlio, ho detto lava con acqua ossigenata, tenete in casa sempre dell'acqua ossigenata, perché l'ossigeno contro gli anaerobi che sono in aumento è la cosa fondamentale contenuta nell'acqua ossigenata, più delle altre forme, bialcol, alcol. L'acqua ossigenata a 10 volumi va tenuta sempre in casa. E la stessa cosa ho consigliato a mio nipote, che durante i giochi del Mediterraneo, con una cosa arrugginita, si era ferito, anche lui era un'escoriazione superficiale, quindi ho detto guarda, stai tranquillo Davide, ma vado al pronto soccorso, mi faccio l'antitetanico. Guarda, tu vai al pronto soccorso, poi gliel'hanno fatta, gli anticorpi gliel'hanno dati, ma quella era una ferita tranquilla, quindi abbiamo in casa l'acqua ossigenata. Il caso della difterite, che è successo tempo fa, molte critiche sui social, no perché là è colpa dei medici, non hanno fatto la diagnosi perché non sono adeguati. Non è vero, tu la diagnosi, la difterite è un germe, è un batterio, la difteria, che colpisce la gola e l'epiglottide e ti dà una chiusura immediata. Tu, anche se fai diagnosi, avvii la cura con degli antibiotici, a parte che noi diciamo spesso che non riesci a capire, non c'è il tampone per tutto, nella difterite non hai un tampone che ti rivela la difteria, quindi tu dai un antibiotico che usi di solito, una amoxicillina, clavulanicon, ma non funziona su tutto.
1: Sì.
0: Per alcune malattie continuiamo a dire, e ora spieghiamo qual è il calendario, che va fatto il vaccino, perché non esiste l'antidoto, non esiste l'antibiotico specifico. Così come per il meningococco B, bambino di Paolo VI, un bambino a Palagiano, morti di meningococco B, la collega di Paolo VI la mattina aveva visitato il bambino e per fortuna, altrimenti avrebbero anche denunziato la collega, che poteva anche in quel caso dire ha la febbre, diamo tachipirina, aspettiamo. Per fortuna lei ha detto venite, perché il bambino era particolarmente abbattuto, e ha dato la terapia, ma è stato fulmineo. Il bambino è morto e poi i genitori veramente sono diventati dei vessilliferi di diffusione dell'andate a fare il vaccino. Tutta Paolo VI è andata alla ASL a fare il vaccino, ma non dobbiamo arrivare a questo. Ora l'altro caso a Palagiano è capitato proprio al nostro amico Leonardo. È capitato di una bimba meningococco B. Un'amica di mia figlia racconta ai miei pazienti questo, a quelli dubbiosi che dicono: no, dottoressa, io faccio solo quelli fondamentali, io il meningo non lo faccio. Perché devo dire che in passato qualche collega diceva: ma senti, è raro, non lo fare. Prima di tutto c'è il surriscaldamento, che favorisce alcuni batteri che prima erano più rari. Secondo, l'arrivo degli sbarchi dei poveretti che vengono dall'Africa, dai paesi più disastrati. Ma volete che quelli abbiano i vaccini? Sta aumentando anche la tubercolosi per questo, perché poi con le guerre, con tutti i disastri, molte cose aumentano, certo, anche per via della condizione che viviamo.
1: Certo.
0: Dice: no dottoressa, ma io non vaccino perché ho paura. Lo so, ma io come mamma avevo paura che mia figlia, con le visite che ricevevo a casa, si potesse prendere qualche cosa, qualche virus, che potesse avere la bronchiolite, che potesse avere una pertosse, perché magari qualcuno veniva e gli tossiva in faccia. Io quella paura avevo, non la paura due mesi e due giorni o un giorno di andare a vaccinare. Anche come nonna, la prima cosa che farò, accompagnerò il mio nipotino a fare i vaccini già da due mesi e un giorno.
1: Assolutamente.
0: L'amica
1: assolutamente.
0: Di mia figlia Federica.
1: Noi continuiamo tra poco, sì, perché adesso continuiamo a parlare, perché è un argomento molto caldo, interessante ed è importante. Quindi il giusto tempo, adesso facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
2: Ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome.

0: stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ed eccoci qua tornati in onda alla rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Oggi l'argomento è le vaccinazioni. C'è un calendario, ci sono delle vaccinazioni da fare necessariamente. Abbiamo raccontato di esperienze complicate, difficili, in cui ci sono state delle perdite importanti.
2: Perdite gravi, morte proprio di bimbi. Non solo. Infatti stavo dicendo, l'amica di mia figlia Federica andò in America, lei andò a Pechino, non aveva il meningo B. Purtroppo quella ragazza non è tornata da Pechino, e lo dico alle mamme esitanti sui vaccini facoltativi. Allora, adesso vi dico qual è il calendario proposto, che io vi sollecito a seguire fedelmente, perché anche quelli facoltativi vanno somministrati. E dal due mesi e tre giorni si può iniziare, si va in ASL, di fronte a Old Fashion c'è la ASL all'angolo tra Via Alemagna Grecia e Corso Italia, si entra, a sinistra c'è il centro vaccinale, c'è la dottoressa Rosita Cipriani, che se avete dei dubbi, qualche cosa da chiedere, è sempre disponibile, gentilissima. Si inizia con tetano, difterite, con l'ESA valente, che comprende tetano, difterite, pertosse, IPV, cioè l'Haemophilus influenza, poi contiene anche la pertosse, l'ho detto, il polio, sono compresi nella prima vaccinazione, e insieme si fa lo pneumococco sull'altra coscetta. E un'altra cosa che si associa nella prima vaccinazione è il rotavirus per bocca. L'unico virus un po' più delicato, se vogliamo, perché vivo attenuato, è il rotavirus, quello per la bocca. Quindi quante volte no, la mamma pensa quelli per bocca sono più leggeri, no, quello è un po' più delicato, quindi per questo chiediamo di solito alla prima vaccinazione, noi visitiamo il bimbo e va a fare il vaccino, e misurate la febbre. La cosa importante è misurare la temperatura. Oltre 37,5 non andate a fare il vaccino, fino a 37 potete, perché d'estate molti bambini come temperatura basale hanno 37. È ovvio che se vedete che il bambino non sta bene, non mangia quella mattina, aspettate, ci andate dopo due giorni. Ma andate a farlo, perché il rotavirus, che poi lì gli operatori dicono, mi raccomando, attenzione, dovete solo lavare bene le mani. Non credo che voi quando cambiate il bambino lo cambiate e poi vi mettete le mani in bocca. Quindi senza spaventare le mamme, basta solo quando si fa il vaccino, nel momento in cui si cambia il bambino, chiudere bene il pannetto e buttarlo e lavare le mani, cosa che si fa sempre quando
1: ovviamente
2: si toccano i bimbi,
1: chiaro.
2: Perché quello è un virus vivo attenuato che, se la mamma si trova in un momento di defiance, potrebbe prendersi una forma virale lieve. Il rotavirus perché si fa? Perché è pericolosissimo, è un virus che durante il periodo di ottobre, settembre-ottobre a scuola miete delle epidemie con scariche notevoli, 15-20 scariche di feci liquide, anche sanguinolente.
1: Mamma mia.
2: Per cui il bambino si disidrata, è necessario ricorrere all'ospedale, si dissemina nell'ambito della scuola, quindi si ammalano anche gli operatori. Ecco perché il rotavirus è diventato obbligatorio. Poi dopo 20 giorni, 15-20 giorni, vi danno l'appuntamento per fare lo pneumococco, il meningococco B, ecco scusate, lo pneumo l'hanno già fatto, meningococco B, e si deve fare, perché una mia mamma colpita dallo pneumococco della bambina è rimasta sorda.
1: Mamma
2: questo
1: mia.
2: È il minimo che possa capitare. Lo pneumococco dà meningiti da pneumococco, può dare delle forme di encefaliti. E quindi vi consiglio lo pneumococco, il meningococco, di farlo, ed è quello che ha fatto morire il bimbo a Paolo VI, a Palagiano, l'amica di mia figlia a Pechino. È raro, ma non è assente. E sapete quando i nostri figli vanno a fare gli Erasmus? Vanno in discoteca, in quei posti dove c'è quella umidità, quella tensione, per cui vedi che proprio l'aria è fitta, no? Lì i virus pullulano, si trasmettono, certo, i batteri e i virus facilmente. Il meningo predilige il periodo di febbraio, feste di carnevale, festoni, i college, i luoghi dove i ragazzi poi si incontrano e stanno insieme negli ambienti chiusi, le discoteche. Quindi il meningococco B e anche il C sono sempre in agguato. Quindi abbiamo detto meningococco, poi si fa di nuovo il richiamo dell'esavalente dello pneumococco, e poi si fa di nuovo il richiamo del meningo. A un anno si fanno i richiami di tutti. Perché si fa il richiamo? Qualcuno mi dice, dottoressa, ne ho fatti due, va bene così, ho paura perché potrebbe avere delle reazioni. No ragazzi, perché se noi noi ci impegniamo a iniziare una cosa, la dobbiamo finire. Se tu fai la prima dose, quella dose avvia la risposta primaria. Se non fai la seconda dose e la terza, come richiamo, la tua immunità non dura 5-6 anni o per la vita o per 10 anni come nel meningo. Si esaurisce nel tempo e ti può venire una malattia che non sempre è una malattia banale. Certo sarà attenuata da almeno le due dosi che hai fatto, meglio averne due. Se quel bambino avesse avuto almeno due dosi sicuramente non sarebbe morto, sarebbe andato dal dottor Cecinati in pediatria, che ha salvato tanti bambini con la meningite e con l'encefalite. Io ho avuto un bambino, per esempio, che ha avuto una meningite da Haemophilus. Il bambino è vivo, però è andato l'altro giorno a fare un intervento, ha dovuto inserire un orecchio bionico perché l'Haemophilus influenza, per fortuna gli ha fatto solo questo, gli ha tolto l'udito, ha un'ipoacusia da un lato e proprio mancanza di udito ad un altro orecchio. Certo. Ma ringrazio Dio, è stato ricoverato 5 mesi. La mamma non aveva avuto, si era dimenticata che dovesse andare a fare i vaccini, mi ha detto: dottoressa, ho sbagliato io, dovevo andare.
3: Va bene, purtroppo.
2: Poi ho 15 mesi, dai 12 già si può, ma comunque seguite fedelmente quello che vi dicono gli operatori, sono bravissimi, fanno solo quello dalla mattina alla sera, sono preparatissimi, quindi vi danno loro le date e non c'è bisogno di fare la visita.
1: Mia figlia è anche adolescente, più grande,
2: sì,
1: abbiamo fatto
2: a 12
1: tutto.
2: Mesi dovete fare il morbillo, parotite, rosolia, varicella, quello si fa, è una tetravalente. Mi dicono: ma dottoressa, ne voglio fare prima due, poi tre. No, perché farli insieme, questa è un'altra cosa importante, perché si fanno insieme? Perché l'effetto positivo è migliore rispetto al fatto di farne prima uno e poi l'altro. Però devo dire, quando una mamma mi dice: dottoressa, se li faccio una alla volta li faccio, se no non li faccio proprio, va bene, dico io,
1: meglio
2: fatene pure una alla volta.
1: E poi ci sono i richiami più avanti, giusto?
2: I richiami vanno fatti a 6 anni, a 5 anni e mezzo si fanno i richiami della esavalente e poi si fanno i richiami del morbillo, parotite, rosolia. Ma perché? Perché vi ho detto, perché duri per la vita, va fatto un richiamo proprio dopo diversi anni, perché poi la risposta è definitiva. Il morbillo, io l'ho visto, ho visto dei casi di morbillo all'inizio quando non si vaccinava, ma durante i miei anni di specializzazione io ho visto delle encefaliti, delle meningiti, ho perso due bambini ricoverati per un morbillo. Il morbillo è rapidissimo e se trova dei bambini di 4 mesi in una famiglia o di 2 mesi o dei bambini appena nati, muoiono. A Napoli ce ne sono stati di questi casi.
1: Poi ci sono gli altri, perché io ricordo nitidamente mia figlia a 12 anni o 13.
2: Ci sono quelli anche importantissimi, l'HPV.
1: E che ha fatto?
2: In adolescenza.
1: Ma
2: si fanno i richiami dei meningi, dei meningococchi, per quello che vi ho detto B, C, ce n'è uno che è quadrivalente e comprende la C, la A, la W e la Y. Perché? Sempre per il discorso di prepararli agli Erasmus, alle esperienze all'estero.
1: Io so, mi ricordo.
2: Ai rapporti per quanto riguarda l'HPV.
1: Che arriva la comunicazione dell'ASL,
2: sì.
1: Io ricordo che aveva, adesso non ti so dire se 12...
2: Scuola, perché così l'uno incoraggia l'altro, è una punturina qui, sì, rimane un po' di dolore sul braccio,
1: vabbè,
2: sull'altro,
1: normale,
2: ragazzi,
1: normale.
2: In 2 giorni sparisce tutto. Mamme, vi prego, non osteggiate, anche d'estate si potevano fare. Tante mamme mi hanno detto: no, dottoressa D'Agosto, non l'ho fatto. Dico: hai ragione che faceva caldo,
1: adesso siamo
2: ma
1: a
2: non
1: settembre.
2: È una controindicazione, sì, ora c'è un po' di affollamento, ma andate, altrimenti vabbè. In asilo c'è un'epidemia di queste forme, che non sempre sono forme curabili, non è inadempienza o incapacità del medico.
1: Attenzione.
2: Sono forme fulminanti, ve lo dice una che lavora ormai da 40 anni, prima in ospedale a Bari, poi come nel territorio. Credetemi, è impossibile talvolta fare diagnosi e dare la cura.
1: Certo.
2: Anche per la difterite.
1: Dottoressa, grazie come sempre per questo argomento importantissimo. Adesso prendiamo nota, se abbiamo anche dei ragazzi, figli adolescenti, bambini piccoli, insomma, dai primi mesi di vita.
2: Sì,
1: in
2: poi
1: avanti.
2: A 60 anni avevamo detto dello zoster, mi raccomando,
1: anche dopo...
2: signore, dopo i 60 anni lo zoster, nei vecchietti lo premocò. Vabbè, possiamo fare un altro incontro.
1: Lo rifacciamo la prossima
2: così,
1: volta. Intanto
2: anche
1: grazie.
2: Dei dubbi che avete,
1: sì,
2: chiedeteci. Pure.
1: Chiedeteci, scriveteci al 339.
2: E poi vi dirò perché non c'entra niente l'autismo, ve lo dirò in un'altra occasione. Non c'entra nulla l'autismo,
1: va bene. Vaccini. Grazie dottoressa, grazie dottoressa, grazie Benedetti. Linea alla regia. Eccoci di nuovo in onda alla rubrica Bimbi Maestri e adesso accolgo il dottor Leonardo Mortato. Eccoti, ben trovato.
3: Ben trovati a tutti.
1: Intanto partiamo con gli auguri di buon compleanno, perché
3: grazie,
1: ieri è stato il tuo compleanno, quindi un anno più giovane il nostro dottore.
3: Siamo diversamente giovani.
1: Diversamente,
3: no?
1: Più andiamo avanti e più ringiovaniamo. Questo è quindi tanti auguri da parte nostra e tutta la redazione di tutta la radio e la TV.
3: Grazie.
1: Allora, con la dottoressa Grazia Benedetti poco fa abbiamo parlato di vaccinazioni, del calendario delle

0: vaccinazioni dell'importanza, ci impegniamo a tornare sull'argomento perché, per approfondirlo.
1: Anche perché si avvicina anche quella dell'antinfluenzale, che è una situazione per noi pediatri molto importante.
0: Esatto, quindi adesso noi abbiamo parlato, poi continueremo e approfondiremo questo importante argomento. Oggi con te parliamo delle emozioni.
1: Delle emozioni.
0: Di quanto sono utili per la crescita armonica del bambino ed evolutiva poi per quello che sarà l'adulto
1: di domani.
0: Quanto è importante?
1: Io penso che sia molto, molto importante, in particolare proprio investire in questo, cioè far comprendere ai genitori e a tutto il popolo, diciamo, educante del bambino quanto è importante comprendere che le emozioni proprio si intersecano con la cognitività, dicevano. Perché? Perché noi in pratica nasciamo proprio con questo radar, è un radar, è un selfie, no? Il cervello, no? Noi siamo un cervello.
0: Sì.
1: Cioè, che succede, Annette, quando noi camminiamo, quando noi ci muoviamo, quando noi ammiriamo qualcosa?
0: Assolutamente, ma io provo delle emozioni.
1: Succedono. È un movimento neuroelettrico.
0: Sì.
1: Cioè, non sembra, ma sono dei neuroni che ci trasmettono al cervello, ovviamente, attraverso proprio una corrente, no?
0: Sì, assolutamente. Tra le altre cose, a me capita anche solo da quando cammino o se sono ferma a sentire il vento sul viso. È un'emozione per me bellissima.
1: Come la puoi sentire? Proprio la senti a pelle, no?
0: Sì.
1: Perché
0: sì,
1: questi neuroni che noi non vediamo, però ci sono, sì, ce la trasmettono. Ed è una cosa fantastica, secondo me.
0: È così, assolutamente. Le emozioni sono molto importanti, però dobbiamo anche imparare un po' a coltivarle, si può dire questo?
1: Sì, coltivarle. Avevo detto anche l'altra volta, non mi ricordo quando, che si coltivano addirittura in un'epoca prenatale,
0: sì,
1: da due genitori che stanno trasmettendo,
0: sì,
1: al proprio figlio proprio le emozioni. Dice, ma le emozioni, ma lui come si fa, un bambino, un feto,
0: assolutamente così, tutto è arriva, così, tutto passa, dall'ascolto della musica, alla voce della mamma.
1: Pensa alla musica, no? Tu sei una musicista,
0: sì,
1: e quindi mi puoi sicuramente dare credito.
0: Certo.
1: Quando il bambino sente la voce della mamma, la rassicurazione, no?
0: Sì.
1: Il bambino è capace di modellare. Addirittura con la madre cominciano ad andare in sintonia, come si dice, sinfonia,
0: sì,
1: no?
0: sì,
1: armonia.
0: Assolutamente, diventa un rapporto molto
1: bellissimo, perché poi si riflette, diciamo, poi su tutta la cognitività, sul linguaggio, su tutto quello che
0: noi dicevamo l'altra volta, adesso come te non ricordo quale, però avevamo parlato, no, della diciamo rete neuronale che si sviluppa, che si amplia a seconda delle attività che il bambino svolge, o meglio che permettiamo al bambino di svolgere. Quindi,
1: certo,
0: posto e verificato e accertato che telefoni, tablet e tutto quello che è passività va tolto, oppure non, certo, va proposto mai, nemmeno la prima volta, nemmeno una volta, dobbiamo, sì, invece poi raccontare quello che si può e si deve fare, che sarebbe carino fare, come dicevi tu, le passeggiate, la lettura di fiabe, l'ascolto di musica, cantare insieme, ballare insieme, manipolare degli oggetti per i bimbi piccoli, anche
1: perché attraverso anche la manipolazione nel bambino in pratica impara a costruirsi l'immagine, no?
0: Sì.
1: Quindi è un'esperienza che poi
0: poi c'è quell'altra cosa che ti volevo chiedere, Leonardo, perché ad una certa età i bimbi, oltre a conoscere, diciamo, con la bocca, e quindi bisogna stare un po' più attenti perché riportano alla bocca qualcosa per conoscere la consistenza, certo, di quell'oggetto, certo, arriva un'altra epoca, un'altra età in cui cominciano a buttare a terra gli oggetti. Lo diciamo che non dobbiamo rimproverarli i bimbi quando fanno questa cosa,
1: perché
0: hanno bisogno.
1: Anche quella è un'esperienza che il bambino cerca di fare, perché poi attraverso l'esperienza uno poi sa man mano modulare il proprio comportamento.
0: Non sta facendo il dispetto, vero? Lo chiariamo questo.
1: No, non è
0: il
1: dispetto. Ecco perché la mamma deve essere molto attenta.
0: Esatto. Non
1: la
0: sta
1: mamma,
0: buttando.
1: Ma anche

0: Il bambino che va a scuola, penso.
1: Assolutamente, la mamma, gli educatori, gli operatori delle scuole.
0: C'è tutti quelli che insomma, ruotano intorno al bambino. Insomma.
1: E come dici tu, fare un percorso, un cammino insieme tra i genitori, le scuole, gli asili nido, eccetera, di ascolto delle emozioni del bimbo. Cioè dobbiamo veramente, come dicevi tu, no, rispetto al tuo team, alle persone che lavorano in studio con te, no, che sono delle persone meravigliose, degli ottimi professionisti, che c'è questa attenzione particolare per il singolo, e questo oggi è raro. Te lo dico, no, Leonardo, tu dicevi, io ho delle persone che lavorano con me che sono preziose, perché seguono singolarmente, ascoltano il paziente, ascoltano la persona che arriva con la sua storia.
0: Con la sua storia, quindi il contesto, perché è importante contestualizzare sempre le varie situazioni,
1: sì,
0: con cui insomma veniamo a contatto, con cui imbattiamo, insomma.
1: È sempre così, specialmente insomma.
0: Però ti dicevo anche prima, fuori onda, ti ricordi? Ti ho detto che per esempio io ho una segretaria che mi permette di fare questo lavoro.
1: Che brava che è.
0: Perché molte volte.
1: Che salutiamo, come si chiama?
0: Ci sta seguendo Piera. Piera.
1: Ciao Piera, ciao, Piera, grazie Piera. Per il lavoro che svolgi, Piera. Sei Piera, super.
0: Piera, perché, ripeto, mi consente veramente poi di esercitare quello che io poi voglio fare, che quello che ho sempre desiderato di fare, è quello di ascoltare e lanciare un messaggio alla famiglia in maniera tale da far crescere un po'
1: tutta la comunità, alla fine è un mestiere importante, assolutamente. Va bene, noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: FS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

0: Ed eccoci qua ancora in onda, Bimbi Maestri, insieme al dottor Leonardo Mortato. Abbiamo parlato dell'importanza delle emozioni per il bimbo di oggi e per l'adulto di domani, di come riusciamo poi a creare, come spesso diciamo, no, un ambiente consono, un ambiente adatto, appropriato allo sviluppo e alla formazione di questa rete neuronale, che passa attraverso sicuramente le attività quotidiane che un bambino ha la possibilità di svolgere insieme all'adulto. Lo diciamo sempre, perché non possono fare le cose da soli, no. Questi bimbi da soli non li dobbiamo lasciare, vero?
1: Certo, il bimbo, il ragazzo deve vivere anche il mondo suo e dei pari. Dicevamo prima con te, dei figli, i nostri figli, è chiaro che devono sperimentare certe situazioni, si troveranno sicuramente a vedere magari l'altro pari che assume una posizione diversa, certo, in qualche maniera. E
0: il confronto va sempre fatto tra pari e necessari.
1: È importante come l'adulto, per esempio, dovrebbe cercare in qualche maniera di ascoltare di più anche.
0: È un esercizio che stiamo perdendo, Leonardo. Infatti. Non siamo più concentrati all'ascolto, siamo sempre concentrati a quello che noi vogliamo dire subito dopo, che non va bene, non si costruisce una conversazione così, non ha senso. È tanto meglio tacere.
1: È come fare un collage e mettere al momento opportuno le parole giuste.
0: le parole, che poi è anche questo, no? Quando parliamo di emozioni e di come formiamo, di come riceviamo le emozioni, tutto fa parte, no?
1: Tutto fa parte.
0: Il tono.
1: No? Mi piace questa metafora, cioè nel senso che tutto quello che c'è fuori deve essere messo dentro, e da dentro va messo fuori. È tutto un discorso poi di circolarità, no?
0: Sì.
1: Che in qualche modo viene elaborato, e così.
0: Certo.
1: Sia questa simbiosi, insomma.
0: Ci sono tante cose, come tu ci dici sempre, dobbiamo tornare a guardarci negli occhi, e sapete quanto è importante ad abbracciarci noi adulti. Voi immaginate un po' cosa significherebbe questo per un bimbo, no? Guardarlo
1: è una cosa straordinaria. Cioè il bimbo,
0: sì.
1: Il bimbo, per la nostra esperienza, grazie te lo potrà dire, tanti
0: sì,
1: anni,
0: certo.
1: Cioè il bimbo è quello proprio che si accosta prima degli altri a guardarti negli occhi.
0: Come no?
1: A fissarti negli
0: C'era
1: occhi.
0: E
1: nota subito il comportamento, se tu li abbassi, no? Perché li abbassi, perché magari.
0: Sì, sono velocissimi. C'era un mio amico psicologo specializzato nel sviluppo, no, neurocognitivo del bambino, che mi raccontava, ma lo sai, adesso magari poi sarà bello chiederglielo personalmente questo, perché potrei ricordare male questa informazione. Lui mi disse, sai che un bambino riconosce oltre 3000 micromovimenti facciali della mamma? Quando la sta guardando, all'istante, che sono tantissimi, micromovimenti facciali, il bimbo è capace di captarli, di prenderli, di vederli.
1: Sì,
0: e quindi
1: sì.
0: Così, no? Quando si crea quell'empatia anche col bimbo.
1: Certo. Cioè, la mamma è forse la figura più importante, no? È quella che ha generato la vita del bambino.
0: Certo, però anche i papà,
1: se sono
0: predisposti, no? ad una disponibilità. Che poi è quella reale, quella vera, perché spesso anche un po' per una specie di non so quale legge vecchia, antica, il papà magari è solo quello che deve far fare dei giochi particolari, delle cose particolari, invece magari potrebbe
1: essere
0: inserito meglio per
1: meglio.
0: Fare delle attività tali e quali. Io lo racconto come mia esperienza personale, perché io fortunatamente ho avuto una mamma centralissima, no, nella mia educazione, ma mio papà faceva tutto come la mamma, e quindi questo penso che sia stato molto bello per me da vivere,
1: certo.
0: E suppongo che anche per i bambini, no, possa essere così.
1: Sì, come no. Cioè, i bambini vogliono sempre vedere le due figure complici, le figure compartecipi.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Anche dei loro giochi, insomma, è bello. Il bambino è.
0: Giocando.
1: Matura.
0: E poi possono giocare, un'altra domanda che ti faccio, dottore, possono giocare questi bambini, saltare, sudare, farsi male, lo possono fare?
1: Ma sì.
0: È normale.
1: Nei
0: facciamoli sudare un po', facciamoli saltare, facciamoli giocare, si faranno del male? Sì. certo con attenzione, nel senso che prestiamo, se buttiamo un occhio sempre, certo. Però il graffietto, la caduta, le cose, noi eravamo, ti ricordi Leonardo, ma che sì, noi eravamo sempre sbucciati, sì, tutti, sì, che giocavamo sempre.
1: Non ci lamentavamo, siamo sopravvissuti anche
0: non
1: lo dicevamo
0: neanche. Lo dicevamo nemmeno, però quando ci notavano che venivano con l'alcol, quello rosso, con lo spirito che bruciava,
1: accidenti,
0: siamo sopravvissuti, pensate, siamo qua, siamo sopravvissuti anche a quello. Bene amici, allora Leonardo, noi continueremo la prossima settimana con la nostra rubrica Bimbi Maestri, con tutti gli approfondimenti del caso che adesso in questi giorni, questa settimana studieremo apposta per proporverli. Grazie al dottor Leonardo Mortato.
1: Grazie a te Annette, grazie a tutti voi, agli amici ascoltatori,
0: agli amici ascoltatori, radioascoltatori, telespettatori, e noi ci rivediamo la prossima settimana. Ciao ciao.

0: tanto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Ma, signor Rockwell...
5: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
4: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
5: Che hai appena detto?
4: Scusi, signore.
5: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
6: $18 miliardi, signore.
8: C'è qualche altra brutta notizia?
9: Ci sono anche rifiuti radioattivi.

0: attivi.
1: Faccio
2: porco!
1: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
4: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
5: Ma è successo!
6: Madre natura ama vincere!
7: Tu salverai il mondo!
1: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
8: Sta bene, signor presidente?
3: Signor presidente?
1: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Creiamo la storia.
9: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia va ancora scritta.
10: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
1: Bang, bang, bang.
11: Woo! Woo!
3: Bella sensazione, vero? Bravissima.
12: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
13: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
12: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
11: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
10: Beh, neanche io. Andiamo!
12: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
11: La tua Lola è fortissima.
13: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
14: Fatti gli affari tuoi!
13: No!

Non ci credo.

0: siamo?
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai!
5: Reggetemi forte!
1: Noi andiamo a casa!
6: Don't you forget about me.
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
4: Modalità cane?
3: Oh no! Ross, sei lì dentro, bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
8: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di... Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
14: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre.
12: Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
15: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì.
13: Serve un nome.
9: Lo posso provare?
16: No, oh, tesoro, fa male!
12: Usa questo!
16: Metti subito giù quel caso!
17: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
18: Concentrati su cosa piace a lei.
13: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
9: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì. Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
1: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
0: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
1: Gli ho sparato in testa.
2: Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io.
1: Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
3: Non ci credo, l'hai preso.
1: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
5: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
6: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
7: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
6: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un pan umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po'...

0: la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

yourself this. What are you doing it for?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima Mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia

0: di Nam Bung-hu e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon. Sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico. Un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote. Muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure.

0: ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panigale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Love.
1: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

quest'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene, infatti, ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso, ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi. Il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song, la new hit della settimana su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata di Frequenze di Moda e non solo andremo a ripescare quelli che sono i successi del passato, ma manderemo anche tante altre new hit e poi entreremo nel cuore della puntata perché oggi ritorna Valentina Basta con la sua rubrica Post. Benvenuta Valentina.
2: Ciao Serena, ciao a tutte e tutti.
0: Come stai?
2: Tutto bene.
0: Tutto bene? Sei pronta?
2: Sì.
0: Beh, anche perché oggi ne abbiamo parlato, l'argomento un po' difficile e ostico, se vogliamo, sul pezzo come sempre, perché ormai
2: sì.
0: È un argomento abbastanza di attualità, che è l'intelligenza artificiale. Anche.
2: E anche i limiti su i social per i minori.
0: Esatto, quelle che sono un po' le notizie dell'attualità che commenteremo insieme. Spero che abbia portato anche delle novità. Adesso non so, se non l'hai fatto uno studio nel frattempo. No, so che certo. sei pronta, sei prontissima. Come ti senti dopo tanto tempo? Abbiamo ricominciato con questa nuova stagione di puntate.
2: Sono contenta.
0: Sei contenta?
2: Cioè, prima sono venuta, gli ho detto no, voglio venire in...
0: Assolutamente,
2: sì.
0: Basta collegamenti, no. Basta vacanze, si torna in studio.
2: Assolutamente, poi già inizia un po' il freschettino.
0: E io non so se hai visto...
2: Ho mangiato la prima zucca.
0: Davvero, perché sono già di stagione. Vabbè, lo so
2: sì,
0: che ormai
2: ci sono,
0: E c'è proprio quella calda con i crostini dentro?
2: No, l'ho fatta al forno, cioè l'ho comprata, l'ho fatta al forno che è già
0: un'impresa,
2: no,
0: perché accendere il forno comunque voglio dire è già un atto di coraggio perché si sta rinfrescando, però insomma possiamo ancora godere di una bella temperatura, non so il mare come è andata quest'anno, se intendi continuare...
2: Ma mi vedi abbronzata.
0: Vabbè. Immagino che tu metta una protezione 150.
2: Sicuramente no. Non sono andata tantissimo al mare, però un po' di mare l'ho fatto.
0: E la
2: perdo
0: altro.
2: Subito l'abbronzatura in realtà.
0: Sì, tu sei più fatta per montagne, camminate, escursioni.
2: Mi piacerebbe.
0: Sì. Quindi cercasi compagni di escursioni, anche perché ne abbiamo parlato tanto quest'estate con le varie app, sai, per creare situazioni comuni di viaggio, di percorsi da fare insieme. Quindi non mollate, perché è vero, sono finite quelle che sono le vacanze estive, però inizia quella che è la stagione forse dell'autunno prossimo.
2: Speriamo,
0: dove ci può regalare tante altre occasioni per stare insieme e magari andarcene in giro per la nostra regione, perché noi siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, quindi che vuoi Valentina?
2: Possiamo andare anche in Basilicata.
0: Esattamente, in Basilicata, perché ci offre poi con l'autunno grandi soddisfazioni.
2: Certo, il foliage,
0: le castagnage e tante altre meravigliose.
2: Il vinage.
0: Viva la Calabria, scusami, anche la Calabria e la Basilicata.

0: la Lucania, perché si mangia, si sta benissimo e sono i nostri amici che ci seguono veramente tanto. Queste frequenze di moda, anche sul 96.500 per tutta la zona Taranto, siamo anche in visual radio dal nostro sito radiocittadella.it e social Facebook e Instagram, dove Valentina smanette, poi ci fa il recap a fine puntata di quello che, di cui abbiamo detto, va bene?
1: Sì, certo.
0: E noi continuiamo, diamo la linea a Gil Nicoletti e poi torniamo con frequenze di moda.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione.

0: Visione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Silk and Soul. Un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: rientriamo con Frankie Goes Hollywood, con Relax, con questo rewind che si tuffa un po' nel passato, ci fa entrare nella puntata con questo ritmo relax, però insomma abbastanza sostenuto, Valentina, perché oggi è un po' difficile l'argomento, perché si parla di intelligenza artificiale. Perché in realtà cosa è successo? Successo che l'Unione Europea,
1: sì, più che intelligenza artificiale, poi noi lo tocchiamo anche, sì, l'uso delle piattaforme social per quanto riguarda i minori, perché insomma c'è un grande problema.
0: Il grande problema è l'uso in consulto delle piattaforme e anche dell'intelligenza artificiale, uso, abuso,
1: esatto,
0: con un'attenzione particolare modo da parte dei genitori di vegliare tra virgolette sui loro figli,
1: e niente, le cose non stanno andando bene. Esatto, quindi insomma se ne parlava già da un po' e l'Unione Europea ha approvato questa proposta che prevede un po' di regolamentare quello che è l'accesso dei minori al mondo dei social, al mondo dell'internet.
0: Sì,
1: insomma, in qualche modo.
0: Kids, che per migliorare un po' la sicurezza chiaramente online, questo insomma il provvedimento per i ragazzi, che si fonda chiaramente è facile immaginare anche su cosa, nel senso proprio sull'accesso, perché chiaramente
1: certo,
0: meno di 13 anni comunque non è possibile accedere neanche con un account personale, questa è la proposta.
1: Assolutamente
0: no,
1: anzi l'account personale il minore può averlo soltanto al raggiungimento del 15° anno di età, quindi insomma c'è un accesso, quello che si vuole fare è un accesso graduale ai social in modo tale che vengano sempre supervisionati da un adulto, perché i pericoli sono tanti, da quelli più estremi, rischio pedofilia, queste cose qui insomma molto gravi, adescamento, quello che è, truffe, qualunque cosa,
0: o anche il puro utilizzo
1: banalmente
0: l'uso della piattaforma e non farlo in maniera graduale, quindi l'accesso, essere anche più consapevoli.
1: Sì, ma anche bullismo. Ma anche insomma vedere dei modelli che non sono esattamente sani,
0: modelli da seguire, esempio, in quell'età, che è particolare, perché
1: esatto, ma bastano i canoni di bellezza, basta quello per
0: non necessariamente annoverare
1: corpi eccessivamente magri e insomma
0: o violenza.
1: Linguaggio
0: certo, non appropriato,
1: certo, tutto che quello che può essere
0: e confondere un ragazzo in crescita, una ragazza in crescita, poi
1: assolutamente,
0: alla fine, che sviluppa una propria personalità e decide come vivere la propria vita, no? Di entrare nel mondo e di farlo
1: in maniera deviata. Io penso che non è che si possa impedire a una persona, quindi anche un bambino o un adolescente, di non avere contatti col mondo, anche perché credo che non sia salutare, però chiaramente se noi riusciamo a gestire, a ridurre anche tutti questi stimoli negativi, possiamo un po' anche contestualizzarli.
0: E anche quello che lavorare su quelli che sono i tutori, che sono anche i genitori o chi è affidato, diciamo, un minore, anche loro alla gestione di cosa o non cosa far vedere i ragazzi, anche perché anche non tutti i contenuti poi saranno accessibili,
1: certo,
0: e ci sarà sempre l'idea che una persona adulta, un tutore, debba poi autorizzare il minore, anche quindicenne,
1: certo,
0: a farne.
1: Diamo per scontato che i genitori sappiano.
0: Però a questo punto mi viene da dire che se c'era bisogno di un provvedimento, molto probabilmente anche i genitori che si trovano in questo nuovo mondo, perché non è quello sicuramente di quando sono cresciuti loro, di adeguarsi e comprendere qual è la via giusta e anche la legalità delle cose,
1: certo, ma anche poi senza arrivare a cose molto grandi, banalmente i bambini, chiaramente gli schermi creano un po' dipendenza, i giochi online creano dipendenza e quindi c'è un crescente e preoccupante anche diciamo utilizzo dei bambini, cioè
0: per
1: utilizzo dei dispositivi da parte dei bambini,
0: sì, per limitare quindi l'esposizione dei ragazzi,
1: esatto,
0: insomma,
1: agli schermi. A certi tipi di stimoli, a certi tipi di dipendenze, perché poi gli adulti a volte non sanno gestirle queste cose, figuriamoci i bambini.
0: E poi anche mettere nelle condizioni che chi sviluppa software, applicazioni, giochi, con questo provvedimento possa iniziare a offrire anche un servizio migliore proprio nel design, nella sicurezza, nell'accesso ai dati, che
1: esatto,
0: fondamentalmente è l'interesse principale delle aziende, avere i dati, quindi
1: certo,
0: creare delle condizioni, esattamente, creare una serie di procedure, insomma, che salvaguardino anche sia la privacy, ma anche quello che anche nel design, nell'approccio al video, per migliorare proprio l'aspetto dell'utilizzo del supporto.
1: Esattamente, infatti ci sono degli accorgimenti che si mettono in atto, come il fatto di usare un design che non sia troppo trascinante, non mi viene nessun'altra parola.
0: Design, musiche.
1: Esatto, e anche limitare, che sono le notifiche push, sono quelle che ti arrivano a qualunque ora del giorno e della notte, purtroppo. E quindi anche limitare questo andrebbe fatto anche per gli adulti.
0: Ma anche perché, signori miei, c'è quel passaggio dove c'è un minore. Attualmente ci sono già mosse dalle piattaforme dove non si possono creare account, i minori non possono creare account. Però nel momento in cui noi genitori ci sostituiamo i nostri figli pur di fargli aprire un account, pensiamoci, perché regaliamo dati. Ai nostri figli, diciamo, l'esempio non è proprio quello dei migliori, perché li stiamo trovando una soluzione a qualcosa che fondamentalmente non si può fare.
1: Quindi anche un esempio non proprio giustissimo, ecco.
0: Esattamente, aprire un account su una piattaforma che non è per minori o ci vuole una determinata età, e tanti insomma li fanno accedere comunque pur di farli giocare, perché non vedono magari questo pericolo. E questo, Valentina, ma noi continuiamo a parlarne, perché rimani con noi tutta la puntata, poi magari ci dai anche qualche curiosità del mondo del web e quali sono le novità, ma noi comunque continuiamo con la musica. Cioè, rimani con noi o vai via? Rimani?
1: Rimango.
0: Io adesso ti metto qui sotto vuoto fino alla fine della puntata. E nel frattempo continuiamo Frequenze di Moda, siamo sul 94 del Digitale Terrestre, ma noi continuiamo con la musica, l'informazione di Cittadella Radio e TV.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cash con Casini con la nuit della settimana qui su Cittadella, sentendo anche un 96 sotto con Genghis Paradise. Ragazzi, siamo andati veramente nel passato, un tuffo meraviglioso, e hanno fatto veramente un bel pezzo. Sono orgogliosa, glielo posso dire, saranno sicuramente felici. E noi continuiamo con la musica, perché se con loro ci affacciamo a quello che fanno parte della scena pop e rap italiana, adesso siamo in collegamento con un giovane cantante che si è fatto riconoscere come filanista Rising Voice and Dance a soli 18 anni, di massa, quindi parliamo di Pisa, classe 98, ed esce con un brano, Ricordi Lontani. Lui è Lorenzo Valvano. Ciao Lorenzo, come stai?
1: Salve, mi sentite?
0: Benissimo, benvenuto a Frequenze di Moda.
1: Grazie mille.
0: Sei fuori, come stai? Bel tempo da quelle parti?
1: Sì, guardi, infatti sono riuscito a trovare un posto dove piazzarmi perché è stato un po' difficoltoso.
0: Bene, stiamo godendo però ancora del bel tempo, perché stiamo parlando, insomma, ci siamo in collegamento con la Toscana, presumo. Sei in Toscana in questo momento a casa, quindi ti regala il bel tempo, massa?
1: Sì, bel tempo,
0: Non ci lamentiamo, possiamo continuare un po' con la bella stagione. Allora Lorenzo, nonostante tu sia giovanissimo, tu cominci da lontano, perché hai comunque un bel passato di breakdance, da quando hai 12 anni che scrivi, poi liceo musicale a Pisa, canto, piano, orchestra. Sì. E in tutto questo, che è veramente tanto, no? Tanti tipi di arte performanti, quando decidi però di scrivere le tue canzoni, di andare avanti con questo progetto?
1: Sì, assolutamente.
0: E quando hai deciso? Qual è stato il momento che ti ha detto lo faccio? Essendo circondato da tanta arte, no? Quando hai capito che volevi

0: contatti con le tue canzoni?
1: Allora, diciamo che io ho iniziato a fare musica per gioco a livello proprio canoro, era appena finito il Covid, mi ricordo era il 2020-2021, e niente, io per gioco ho iniziato a scrivere, poi ovviamente si fanno un po' le cose sbagliate a 11-12 anni, si è ancora piccoli, si è ancora bambini, poi però sui 15-16 ho deciso che volevo fare sul serio.
0: E cosa vuol dire fare sul serio per te? Cioè dici, racconto le mie storie?
1: Diciamo, non farle per gioco, e soprattutto se devo scrivere appunto una canzone devo fare a modo da raccontare qualcosa e non così magari per fare qualcosa di comico.
0: Cioè non era
1: più... per raccontare qualcosa, per cercare di emozionare qualcuno.
0: Quindi era finita quella fase per gioco, ma ti stavi mettendo in gioco in maniera, diciamo, più professionale, vero? Anche perché cioè, il tuo suono nei tuoi progetti va tra il pop e il dark R&B, no? Invece i ricordi lontani, esatto, che genere di timbro, di atmosfera hai voluto dare?
1: A ricordi lontani volevo dare una cosa un po' più dolce rispetto a qualcosa di più R&B, qualcosa di pop, qualcosa di appunto magari più romantica, più orchestrale, perché essendo che io sto comunque molto spesso in orchestra, ho voluto appunto far capire un po' da dove vengo, da che luogo vengo e soprattutto da che genere vengo. E da che soprattutto percorso vengo.
0: È anche perché il tuo brano ha un cuore molto molto forte, perché tu parli di una fine che però in realtà non è che una fine è necessariamente una sconfitta. Quindi quando esatto, vero? Cioè non è che finisci una cosa è una sconfitta, si mette magari un punto a qualcosa, si può anche e si deve ricominciare. E a te cosa ha lasciato la storia che racconti? Cioè cosa rimane quando quel tutto si mette il punto alla fine? Cosa succede quando tutto finisce?
1: Allora, è un po' strana questa cosa, perché sinceramente io questo pezzo l'ho scritto quando avevo appunto finito una relazione e appunto io ero proprio distrutto, proprio cioè io c'ero proprio rimasto male per questa cosa, e allora ho iniziato a scrivere questo brano appunto per ricordare appunto la relazione, e poi stranamente dopo un po' di tempo con questa persona è riniziato tutto,
0: e quindi è un peso, è un peso o un tesoro? È un peso o un tesoro?
1: Secondo me è stato un tesoro, perché la canzone io mi ricordo che la feci sentire a questa persona con cui stavo,
0: ok,
1: e non lo so, è stato qualcosa di magico, perché ci ha riavvicinato la canzone.
0: Con questa magia, Lorenzo, io ti auguro un grande in bocca al lupo, e mi fa piacere se lo lanci tu il pezzo, perché a questo punto abbiamo necessità di ascoltare la tua storia. Lo lanci tu?
1: Ok, allora, il mio testo, la mia canzone, Ricordi lontani, appunto parla di questa storia finita, dove però non deve essere vista come una sconfitta, ma deve essere vista come qualcosa di tesoro, un tesoro lontano, finito, ma che non bisogna rinnegare, ma raccontare.
0: Quindi,
1: e questi sono i ricordi lontani.
0: Lorenzo Valvano col suo primo singolo, ascoltiamo Ricordi lontani.

0: 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: rientriamo con Frequenze di Moda. Noi siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, poi dal sito radiocittadella.it, perché siamo in Vice Radio per Taranto, anzi 96 e 500, proprio il classico. Siamo in Double Plus, quindi veramente il suono e l'ascolto migliore. Poi su social, Facebook e Instagram, e qui abbiamo anche una social manager, non la nostra, la migliore, in assoluto, il mio punto di riferimento, che dopo questa introduzione stellare passerò 5 minuti di ansia, perché parleremo dell'intelligenza artificiale, però già è nato il contenzioso nel backstage.
1: Sì, io parto già polemica.
0: Ci sono app per queste? Ho delle curiosità per questo?
1: Ce ne sono, app di intelligenza artificiale per l'uso comune ce ne sono tantissime.
0: E ce le consigli?
1: No. Cercatele da soli.
0: Cercatele da soli. Perché sei così incazzata, si può dire, in televisione?
1: Un po' di astio, dai, un po' di astio. No, allora, perché ormai è, cioè, siccome la usano tutti,
0: e questo è vero,
1: e l'intelligenza artificiale a volte non è proprio così intelligente,
0: perché ci dà qualche,
1: perché non è esattamente,
0: le fonti non sono sempre molto,
1: le fonti
0: attendibili.
1: Bisogna verificarle sempre, e poi fa cose tutte uguali. Ci sono degli schemi, che siano degli schemi grafici o che siano degli schemi
0: di narrazione, di contenuti,
1: esattamente, testuali, di lessico, di struttura della frase.
0: Ma infatti, quando vedi quel contenuto così educato, già.
1: Ma non è solo quello, quelle forme, sì, quello, ma anche
0: si vede.
1: Poi retorico,
0: un po' di attenzione e un po' di attenzione ai famosi, no, ai copia incolla, perché si lascia alcune volte
1: a parte
0: ci
1: sono state degli incidenti,
0: ma diciamo che capita un po' capitato,
1: assolutamente, no, ma poi soprattutto io basta grafiche fatte con intelligenza artificiale, che intelligenza artificiale verbosa fa queste grafiche con un sacco di parole, no. E poi tutte uguali,
0: vero?
1: Basta.
0: Ragazzi, quando allora, c'è la mano di un grafico reale, si vede, cioè, che
1: posso dire una cosa seria, una cosa
0: seria,
1: una cosa professionale. Allora, un professionista deve aiutare un'azienda, un'associazione, quello che volete,
0: il cliente
1: diremo in questo caso, a far uscire fuori la propria unicità. Come può uscire l'unicità se i contenuti generati dall'intelligenza artificiale sono tutti uguali?
0: Io ti direi, ma scusa, hai usato il prompt giusto?
1: Ma non è quello, cioè ci perdi più tempo a
0: scrivere,
1: a cercare il prompt giusto.
0: Faccio
1: che
0: prima,
1: no,
0: che lo faccio da solo. Diciamoci la verità, un pochino si perde un po' di tempo, e poi è ragione, si nota la locandina, quella artificiale, proprio fatta dall'intelligenza artificiale, chi in realtà c'è dietro, un operatore che...
1: Posso dirti una chicca,
0: guarda, mi sta manipolando la trasmissione.
1: No, me la sono ricordata adesso, non ricordo bene come si chiamasse, però ho visto un post che era un profilo Instagram di Sagre Brutte, non ricordo bene, insomma ci sono queste carrellate di locandine di sagre italiane nel mondo, in Italia, fatte con intelligenza artificiale, che sono talmente brutte da essere ovviamente belle, e quindi
0: annoverate nei libri dei migliori,
1: sì perché è la teoria del brutto.
0: Vedi che avevi da suggerirci qualcosa. Ovviamente anche grazie alla tua opinione da professionista, noi ci abbiamo scherzato, riso su, perché il nostro, insomma, il modo, però è la grande verità. Queste Frequenze di Moda, è reale. Non siamo fatte con l'intelligenza artificiale. Io ringrazio Valentina Basta, che non ho messo sotto vuoto oggi,
1: no.
0: È rimasta bella con noi a parlare di non solo di intelligenza artificiale, ma anche quelli che sono i danni e i provvedimenti che l'Unione Europea sta mettendo in campo un po' per la salvaguardia soprattutto dei minori. Quindi rimanete, seguiteci, perché ne parleremo sempre, finché avremo fiato e la trasmissione lo faremo. Io ringrazio Gil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci regalato questa meravigliosa playlist. Io sono una Serena Mellone, queste Frequenze di Moda, e noi ci vediamo alla prossima puntata.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
3: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
2: Beh, neanche io. Andiamo.
4: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
3: La tua Lola è fortissima.
5: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
6: Fatti gli affari tuoi!
5: No!
2: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
4: Non si trova l'isola dei ricordi.
2: Aiuta!
6: Amiche per la vita!
4: Lei trova voi.
6: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
3: Non ci credo.
2: Avanti, andiamo.
7: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
4: Modalità cane?
3: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
5: Cosa sappiamo su Cole Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
1: Tu che cazzo sei?
7: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
7: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
8: Tu che cazzo vuoi?
7: Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV.

0: una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Mix, Sweet Dreams, qui in diretta su Cittadella, la radio, la TV, Annette al microfono, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la regia, la parte tecnica. E adesso parliamo di Mediterraneo Open Water, faremo un bilancio insieme a Michele Tursi, che è qui in collegamento. Ciao Michele, buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno, bentrovati e grazie dell'invito.
0: Allora, il weekend è stato ottimo, perfetto direi, il tempo ha retto, tutti gli atleti sono riusciti a fare le competizioni, raccontaci un po'.

0: andata? Facciamo un bilancio di questa edizione di Open Water 2026.
1: Allora, bilancio sicuramente positivo, grande partecipazione, commenti positivi da parte degli atleti, dei visitatori, degli accompagnatori. Il meteo, sì, è stato sostanzialmente clemente, tranne, dobbiamo dire, il sabato pomeriggio, quando a causa non tanto della pioggia che ha lambito soltanto il Mount Rebec Concrete Resort dove si svolgevano le gare, ma il vento che si è alzato sabato pomeriggio ha impedito lo svolgimento della gara Kids, quella rivolta ai più piccoli, che è stata poi regolarmente effettuata invece ieri mattina, domenica mattina, a chiusura del programma di gare. Quindi un bilancio, tu mi chiedevi, e io ti confermo che è stato estremamente positivo. Mediterraneo Open Water si conferma un appuntamento di cartello, un appuntamento di punta nel panorama natatorio non solo pugliese ma nazionale. E i nostri numeri lo testimoniano, la FIN, la Federazione Italiana Nuoto Settore Acque Libere, ha confermato questa grande attenzione che c'è su Taranto. E poi, come dire, non solo nuoto in questi tre giorni, tu in qualche modo sei stata protagonista, no, della cerimonia, certo, di apertura anche di Mediterraneo Open Water, quindi non solo nuoto ma una serie di collaborazioni, di iniziative collaterali, anche di intrattenimento, che hanno consentito di offrire ad atleti, visitatori, accompagnatori, pubblico. Abbiamo avuto anche una grande e buona presenza di pubblico. Onestamente questa era una delle incognite,
0: certo,
1: no? Forse
0: maggiori
1: a seguito del cambio di location, però prova superata con voti buonissimi.
0: Con voti pieni, assolutamente, così è stato. Come sempre Mediterraneo Open Water fa cultura, no? Nel senso che la cultura del mare, la inclusione, tutto quello che sarà, perché è un percorso che non è finito ieri ma che continua tutto l'anno, quindi questo da dire, con gli allenamenti, con i percorsi e con la, come dire, la programmazione della prossima edizione, del prossimo anno. È così, Michele, si sta già lavorando, quali sono le prospettive?
1: Allora sì, prima di passare al futuro volevo ricordare qualche iniziativa che ha visto protagonista Mediterraneo Open Water. Tu parlavi giustamente di tante cose che si fanno durante questi tre giorni, io volevo sottolinearne un paio. Ricerca scientifica con il contributo del CNR talassografico, dei nuotatori su base volontaria, hanno portato al seguito durante le gare un campionatore con il quale sono stati raccolti frammenti di DNA per censire la popolazione marina in quel tratto di mare, quindi una componente scientifica molto importante. D'altronde un nostro partner poi anche Yonan Dolphin Conservation, che da anni studia i cetacei nel Golfo di Taranto. Ma spazio anche alla prevenzione sanitaria, perché grazie alla collaborazione con Diabete Italia Puglia sono stati effettuati screening appunto per sulla glicemia, per prevenire questa malattia che è così diffusa nel nostro paese, non solo.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Il futuro, ovviamente, adesso, come dice il direttore Massimo Donadei, dobbiamo fare un momento di debriefing, cioè valutare un po' gli aspetti positivi, che sono stati tanti, ma anche prendere in esame qualcosa che non ha funzionato per
0: migliorarsi, no? Come sempre, giustamente, facciamo, e così come fa Mediterraneo Open Water, ringraziamo ovviamente tutta l'organizzazione, il direttore Massimo Donadei, ringrazio Michele Tursi che ci ha fatto questo bilancio, e quindi noi non facciamo altro che aspettare la prossima edizione. E adesso diamo linea alla regia, ci ascoltiamo un po' di musica. Per noi c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, questo è il pezzo. Mi raccomando, scriveteci al 339-780-6868, 099-4730-144, siete su Cittadella, la radio e la TV. A tra poco.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: September, prima nos trovamos alla playa, Halloween and Fire, amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Michael Schino, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso, prima di passare alla prossima notizia, do l'aggiornamento che è questo per Rex Silva. A breve il sindaco di Taranto riceverà 3 rappresentanti di ogni sigla sindacale, quindi aspettiamo di avere gli aggiornamenti della nostra Deborah Notar Nicola. Ho continuato a scriverci al 339-680-6868, 099-4730-144 è il numero per intervenire in diretta. Noi siamo qua e quindi qualsiasi persona che ha voglia, desiderio di dire qualcosa può dirlo qua ai nostri microfoni. Noi saremo lieti di rispondere o di farvi entrare qui in diretta. E adesso continuiamo a parlare di Taranto, perché il 18 settembre torna a Taranto la Pigiama Run, è un'unica tappa pugliese del 2026 della camminata e corsa solidale. I fondi per il reparto oncoematologia pediatrica Nadia Toffa, e si prepara appunto la nostra bella città ad indossare la sua armatura più solidale e colorata, e quindi venerdì 18 settembre torna l'appuntamento. La celebre corsa e camminata, ovviamente non è necessario correre, si può anche camminare, non competitiva nazionale ideata dalla LILT Milano Monza Brianza APS, giunta quest'anno alla sua 7ª edizione con la 4ª consecutiva, organizzata nella città ionica, che rappresenta l'unica tappa pugliese del 2026. L'appuntamento per il raduno è fissato alle 18:30 in piazza Giovanni XXIII. Noi abbiamo il piacere di avere qui in collegamento telefonico la presidente LILT Taranto, Perla Suma. Buongiorno Perla, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie, ben trovata anche a te.
0: Grazie Perla. Allora, c'è una tappa tarantina della Pigiama Run che affonda insomma le radici in una storia straordinaria nata tra virgolette dal basso, grazie proprio alla mobilitazione civica e alla celebre spinta delle magliette con la scritta anche, no, quella Yes Capac per te, ideata da Ignazio, sì, D'Andrea nel quartiere Tamburi. Allora, ci sarà questo grande appuntamento, raccontaci tutto.
1: Eh sì, allora innanzitutto non dovete mancare, la cittadinanza non deve mancare, deve continuare a dare la sua risposta, così come è stata data ai tempi di Nadia Toff. Noi dobbiamo proseguire su questo stesso suo cammino, perché c'è stata una risposta positiva anche negli anni precedenti, quindi abbiamo potuto acquistare delle attrezzature per il reparto di oncoematologia pediatrica, e l'abbiamo fatta insieme alle due associazioni che collaborano all'interno del reparto, SIMBA e l'Associazione Genitori Taranto Oncoematologia Pediatrica. Quindi noi ci aspettiamo che la popolazione, quindi le famiglie, portino i loro figli, i ragazzi, tutti partecipano. L'anno scorso abbiamo avuto veramente una straordinaria risposta. Ci auguriamo che anche quest'anno numerosi

0: partecipano. Lo possono fare iscrivendosi direttamente su una piattaforma Pigiama Run Taranto, il cui costo diciamo, per poter avere la tasca prevista per la passeggiata è soltanto di 15 euro. A differenza di tante altre città, diciamo, italiane, la città di Taranto, la Lite di Taranto ha pensato bene di non far pagare i bambini della propria città.
1: Okay.
0: Perché li vogliamo numerosi, perché crediamo, insomma, che la loro partecipazione, soprattutto per i bambini che sono chiusi all'interno di un reparto, sia importante, quindi la solidarietà prima di tutto.
1: Assolutamente.
0: E ci aspettiamo che vengano vestiti come meglio ritengono, portando i loro pupazzetti, i loro orsacchiotti, che sia, insomma, come sempre una manifestazione allegra e colorata. Perché il messaggio che vogliamo dare è un messaggio positivo di rinascita, soprattutto della nostra città, perché noi vogliamo far comprendere che siamo vicini soprattutto a chi è meno fortunato di noi, e questo è importante perché la salute è un bene prezioso e la città, mai come in questo momento, deve reagire dando un segnale forte, e un messaggio forte anche per i nostri figli. Quindi è importante la partecipazione, quindi iscrivetevi numerosi e quel giorno in Piazza Carnise riceverete un pacco gara, un pettorale, un pacco gara che veramente è pieno di tante esclusività. Ci sono state parecchie donazioni da parte di enti commerciali che hanno donato quello che hanno ritenuto più idoneo a poter essere sì offerto soprattutto ai bambini.
1: Certo.
0: Quindi troveranno dai Lego alle patatine.
1: Che bello, che bello. Poi, tra le altre cose, Perla, noi diciamolo, il senso della Pigiama Run, perché qualcuno dovrebbe camminare o correre col pigiama? Perché è racchiuso in un gesto semplice ma dal profondo valore simbolico, che è indossare il proprio pigiama per correre o camminare insieme, immedesimandosi proprio nei piccoli pazienti oncologici,
0: sì,
1: costretti ad indossare questo indumento per tanti tanti mesi, per la degenza ospedaliera. Quindi per questo se si chiama Pigiama Run, va fatto col pigiama, come dicevi, col orsacchiotto, con le cose con cui dormiamo, insomma, quindi soprattutto sì, i bambini. Quindi questo è importante.
0: Così, ma ci sono anche genitori, scusa se ti interrompo.
1: Prego.
0: Ci sono anche genitori che partecipano, molti hanno perso i loro bambini e portano il cuscino che apparteneva al proprio bambino, cioè
1: sì,
0: mentre ci può essere,
1: capisco,
0: un velo di malinconia in quello che io sto raccontando, però
1: certo,
0: è anche una forte reazione per dire cioè non dimenticate non
1: sì,
0: solo chi è ammalato oggi, ma chi è stato ammalato ed è stato veramente meno fortunato di voi. Quindi è importante, la presenza è importante, e io sono sicura che i tarantini, e non solo, considerato che anche altri comuni hanno dato la propria adesione, parteciperanno all'evento. Perché
1: sarà così, perché è importante,
0: è così,
1: non si può mancare ad un appuntamento del genere. Perla, io ti ringrazio per essere stata mia ospite, ricordiamo che l'appuntamento è per le 18:30 in Piazza Carmine, nel cuore del borgo di Taranto, insomma, da cui prenderà il via la manifestazione, appunto, con la Pigiama Run 2026, 18 settembre. Grazie mille per la Suma, grazie, buona giornata.
0: Grazie, grazie a tutti. Grazie.
1: Buon lavoro. Bene amici, detto questo, do linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Yeah!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Let's go.

0: Tecnica, adesso parliamo dei Meraki Days, una manifestazione che da giovedì 17, quindi a partire da oggi, a sabato 19 settembre, radunerà a Taranto imprese, talenti, istituzioni e realtà del territorio per giornate di lavoro condiviso, confronto e costruzione. Trovate l'elenco, insomma, il programma completo su www.borgomeraki.it/Meraki Days, e questo evento si terrà nella frazione Lama a Masseria Battaglia, che è una masseria fortificata, e ne voglio parlare insieme proprio a Stefania Ressa, che è qui in collegamento con noi. Ciao Stefania, ben trovata.
1: Ciao, grazie mille, buongiorno.
0: Ciao, allora raccontaci un po' tutto quello che accadrà in questi giorni e come si concluderà questa esperienza, questo evento.
1: Sì, saranno 3 giorni davvero intensi, tra laboratori esperienziali che iniziano oggi e terminano sabato. La giornata centrale sarà quella del 18 settembre, in cui accoglieremo scuole, innovatori, start-up, universitari, perché il nostro obiettivo è quello di creare un hub tecnologico e soprattutto mettere in connessione professionisti con soggetti pubblici e privati. Avremo anche il sistema ITS Puglia in un'area dedicata che abbiamo chiamato Open Space, quindi in Pineta, con la sua offerta formativa. Avremo le associazioni attive sul territorio proprio per discutere del tema dell'intelligenza collettiva, e nell'Agorà, che è un'area che abbiamo ricavato da uno spazio di Masseria Battaglia, ci saranno 10 ragazzi che presenteranno progetti, 5 profit e 5 no profit, a investitori, istituti finanziari, banche, insomma un'occasione per fare networking e per accendere riflessioni su temi importanti come quello dell'autoimprenditorialità, ad esempio.
0: Benissimo, quindi ci saranno dei talk, ci saranno dei, come hai detto, i Meraki Talent, no? Quello di far vedere cosa propongono i giovani, in buona sostanza, è questo?
1: E questo, infatti, avremo tantissimi studenti anche dalle scuole superiori di Taranto. L'obiettivo è proprio quello di aprire questo luogo ai giovani e soprattutto accompagnarli in un percorso di crescita anche durante l'anno, perché è vero che i Meraki Days saranno inaugurati oggi, ma in realtà il lavoro vero si svolgerà nei 365 giorni successivi all'evento.
0: Bene, assolutamente, questo è importante, quindi significa che a partire da questo momento si lavorerà insieme per poi arrivare, più o meno suppongo, no, ad una restituzione tra virgolette del risultato tra un anno, tra 12 mesi, suppongo che sarà quello.
1: Esattamente, hai colto perfettamente il segno. Noi nei Meraki 2027 presenteremo tutto il lavoro che, grazie anche a Fondazione Meraki, con il sostegno di Gruppo Sabanet, che poi è il gruppo che abiterà di fatto Masseria Battaglia, faremo insomma e porteremo alla luce l'anno prossimo.
0: Un'altra domanda che voglio farti: Borgo Meraki è, diciamo, questo futuro di Innovation Hub di Taranto, costruito, voi dite, su un modello Living Lab. Che cosa significa?
1: Significa che noi non ci stiamo ponendo come un incubatore o un acceleratore, ma nella fase esattamente precedente, cioè di accompagnamento. Ad esempio, tutto quello che noi stiamo facendo durante quella che abbiamo chiamato Call for Ideas, Call for Action, va in quella direzione. Quindi l'idea è proprio quella di creare dei protocolli di intesa con soggetti con cui possiamo collaborare e fare rete. Quindi il modello Living Lab va proprio in questa direzione, cioè investire sulla ricerca non fine a se stessa, ma finalizzata a un progetto anche di altri soggetti terzi.
0: Ho capito, benissimo. L'ultima domanda, così poi ti lascio lavorare, vedo che siete in preparazione, quindi ti ringrazio intanto per il tuo tempo. Perché proprio quel luogo? Perché proprio Masseria Battaglia?
1: Perché Masseria Battaglia diventa poi il simbolo di tutto quello che vogliamo fare all'interno di questo territorio, per questo territorio, e indica anche la nostra postura nei confronti del tema innovazione. Infatti non ci saranno slide in questi giorni, nessun video seducente, ma saremo nella natura con la nostra voce, la nostra testa e le nostre idee. Masseria Battaglia, quindi è il luogo inteso proprio come crocevia di persone che vogliono avere questa stessa postura.
0: Bellissimo, bellissimo, insomma è un bel luogo, è una bella masseria fortificata, il che significa che c'è sostanza nei progetti che stanno proponendo anche i giovani, i ragazzi, ovviamente tutti i partner che parteciperanno insieme ai manager, come detto prima, istituzioni, banche e privati. Grazie Stefania per essere stata mia ospite.

0: Buon lavoro a te, a tutti quanti, tutto il tuo team, e a presto, arrivederci, ciao.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie a te. Bene amici, avete sentito i Meraki Days, 18-19 settembre, Masseria Battaglia a Lama, quindi se avete voglia di andare a vedere, curiosare e chiedere, non si sa mai, potete farlo, quindi questo è l'evento. Detto questo, noi continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi o scriveteci al 339-680-6868.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo di un appuntamento importante perché venerdì 18 settembre alle ore 17 nella sala Lipolis del Museo Archeologico Nazionale di Taranto si terrà la conferenza L'Atleta di Taranto, il genoma di un antico campione, e noi ne parliamo insieme alla direttrice, a Stella Falzone, che abbiamo qui in collegamento. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno, mi sentite?
0: Benissimo, forte e chiaro. Allora, ci sarà il professor trombetta della Sapienza Università di Roma che presenterà i risultati, no, delle analisi sul DNA dell'atleta di Taranto, e da lì partiranno delle nuove chiavi di lettura su una delle figure più affascinanti, vero, della Taranto antica. Ci vuole raccontare cosa accadrà?
1: Allora, intanto buongiorno e grazie per l'attenzione, come sempre. Sì, è un appuntamento importante, è il completamento, diciamo così, di questa fase in cui noi abbiamo voluto raccontare le novità che stanno emergendo dagli studi che sono ancora in corso sul nostro atleta, famoso atleta tarantino, e che hanno riguardato sia il sarcofago dell'atleta, quindi il contenitore delle spoglie mortali, che proprio l'atleta stesso. Abbiamo intrapreso già da circa un anno e mezzo queste analisi insieme al dipartimento, uno dei dipartimenti della Sapienza, dell'Università Sapienza, proprio che si occupa di studi biologici e dello studio del genoma antico. E quindi il 18, avremo l'occasione della presentazione da parte del professor Trombetta, che è il coordinatore di questa unità di ricerca, dei risultati, che sono già molto significativi, ancorché preliminari. E questo quindi è per noi un momento importante da condividere con la nostra comunità, con la comunità di Taranto, e poi la parte scientifica, come dire, il profilo scientifico di questi nuovi risultati sarà anche presentato nel corso del convegno dell'Istituto Magna Grecia, il convegno storico di Taranto che si celebrerà la prossima settimana. Quindi diamo un'anteprima al nostro pubblico dei risultati di questa importante ricerca.
0: Assolutamente, tra le altre cose, come voi ci insegnate, rendete tra virgolette semplici delle cose che invece evidentemente hanno le spalle un lungo lavoro, perché proprio raccontare, come dice lei, no, alla comunità, no, questo momento importante, questa ricerca importante, un legame storico, culturale tra Taranto, la metropoli magno-greca, le antiche popolazioni provenienti dalla penisola ellenica. È una roba incredibile, perché, ce lo confermi per favore Stella, è un lavoro duro e lungo, perché è uno studio che intanto è ancora in corso. Ci sono, che inizia a svelare i primi caratteri salienti del profilo genetico. È un lavoro lungo, non so come spiegarlo, ed è un lavoro che è in continua, come dire, ricerca, non si può fermare. È importante questa cosa, vorrei proprio sottolineare questo, perché detto da voi che siete esperti sembra facile, però è uno studio importante, uno studio molto lungo anche, così?
1: Allora, la ringrazio per questa precisazione che ci consente di dire che ogni risultato, intanto in questo momento, è ancora, se possiamo dire, in itinere parziale, quindi con molto piacere, anche con molta, mi consente di dire, anche con molta umiltà, lo presentiamo sia al nostro pubblico che al pubblico degli studiosi, proprio per attivare, per accendere anche un dibattito, perché sì, credo che la ricerca sia proprio questo. E la prima cosa, diceva lei correttissima, giustissima, è rendere semplici questa tipologia di analisi. E intanto la cosa che mi preme dire è quanto sia importante raccontare l'ausilio di quelle che noi consideriamo le scienze pure, Quindi la biologia, per esempio, come in questo caso, che studia appunto la biologia, la genetica, quindi scienze che sono appunto veramente scienze, come noi le definiamo come tali, che insieme all'archeologia aiutano in un binomio perfetto, in fondo, a ricostruire la storia delle nostre popolazioni. Quindi noi è un approccio che integrato, possiamo dire, che utilizziamo sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista biologico.
0: Sì.
1: Quindi è molto interessante la possibilità di combinare questi indicatori e di raccontare anche come analisi di tipo diverse aiutino e siano assolutamente complementari per la ricostruzione dei fenomeni storici.
0: È vero, grazie per queste informazioni e per raccontarci un po', una piccola parte di quello che è il vostro lavoro, perché è bello, no, dire a chi ci ascolta che questa si tratta, come ha detto lei, no, a livello proprio in itinere, quindi in una fase che sempre continuerà a svilupparsi, di una mappatura del processo di colonizzazione di una buona parte dell'Italia meridionale, e c'è un'equipe di biologi biotecnologici che sono poi guidati, no, dal professor Beniamino Trombetta, grazie alla raccolta di circa 300 reperti osteologici in 13 siti che sono distribuiti lungo l'arco ionico. Quindi per questo, no, ci tenevo tanto a dire a chi ci ascolta quanto è lunga e quanto è dura questa ricerca, nonostante voi così, insomma, in maniera così meravigliosa la rendiate facile anche per noi, insomma, che non siamo esperti di questo.
1: Speriamo, insomma, in questo lo prendo come auspicio, perché per noi la presentazione al pubblico rappresenta, diciamo, oltre che una naturale, necessaria passaggio, credo che sia un tema di democrazia proprio, di
0: Sì.
1: accessibilità ai dati della ricerca,
0: Sì.
1: però rappresenta sempre una sfida, perché non le nego che il pubblico degli specialisti magari è più critico su alcuni aspetti, però parla lo stesso linguaggio. Invece bisognerà raccontare intanto l'importanza della ricerca anche nel contemporaneo, no? Nel
0: Sì.
1: mondo non solo del museo, ma della comprensione della storia anche nel contemporaneo. E poi, oltre a questo aspetto che le dicevo della relazione necessaria tra una scienza come l'archeologia, quindi una scienza storica, diciamo così, e invece le scienze appunto cosiddette pure, quello che voglio dire è che è molto interessante anche parlare del tema dell'integrazione dei popoli nell'antichità. Un tema che è assolutamente molto attuale, no?
0: Sì.
1: E come riusciamo anche a studiare questi fenomeni da tanti punti di vista diversi. Quindi credo che possa essere un'azione stimolante, un'occasione stimolante anche per comprendere quello che avviene tuttora
0: Sì.
1: nelle migrazioni dei popoli, nei movimenti di genti, no? Che si sono in
0: Assolutamente.
1: questa terra.
0: Assolutamente così. Io la ringrazio, direttrice, per essere stata mia ospite qui in Partecipiamo Taranto, su Città della TV e Radio. A presto e buon lavoro. Grazie.
1: Grazie, buona giornata, un saluto a tutti gli ascoltatori e chi ci vede.
0: Grazie
1: Grazie.
0: mille, grazie. Allora ragazzi, avete sentito, signori, questa cosa che è forte, forte, forte, ce l'abbiamo qua nel nostro territorio. Pensate un po' quanto è bello. Adesso diamo linea alla regia e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Da prima il presidio davanti alla portineria Imprese, poi la lunga marcia verso Palazzo di Città e l'occupazione del Ponte Girevole. Si può riassumere così l'intensa mattinata dei lavoratori dell'indotto Ilva. Già avviate le procedure per 2.500 licenziamenti, ma i posti di lavoro al rischio nel perimetro dell'appalto supererebbero le 4.000 unità. Molta tensione tra i lavoratori e persino qualche divergenza con le organizzazioni sindacali sulle modalità della protesta, dal momento che inizialmente erano stati decisi blocchi stradali, ma non

0: Segretario Alfredo Mantovano, oltre ai segretari sindacali, ci sarà lo stesso Primo Cittadino. Intanto dovrebbero essere avviate nelle prossime ore le operazioni di spegnimento degli impianti dell'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre per decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha respinto la richiesta dell'azienda di sospendere il fermo degli impianti. Si chiude così, dopo oltre 60 anni, il ciclo integrale di produzione dell'acciaio. E se questa è una certezza, resta invece carico di incertezze il futuro dei lavoratori e del contesto sociale ed economico del territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Parte oggi il nuovo anno scolastico a Taranto e provincia per quasi 70.000 studenti, divisi tra l'avvio ufficiale del 17 settembre e i rientri anticipati decisi in autonomia dai singoli istituti. A caratterizzare la ripartenza però è soprattutto il netto impatto del calo demografico sul territorio ionico, che ha registrato oltre 2.100 iscritti in meno rispetto all'anno precedente, un dato analizzato dalla UIL Scuola. Questa contrazione di alunni si riflette pesantemente sull'organizzazione del sistema scolastico locale, determinando la riduzione delle classi e mettendo a rischio la stabilità degli organici. La perdita di iscrizione rende ancora più urgente affrontare i nodi strutturali del settore, a partire dalla necessità di stabilizzare il personale docente e garantire la continuità didattica in un contesto sociale già complesso. La CISL Scuola ha inoltre denunciato un'emergenza sui posti di sostegno. L'area ionica ha un forte problema di precariato, la maggior parte delle cattedre, circa 1.900, è temporanea e assegnata in deroga, superando i posti di ruolo fissi che arrivano a superare i 1.400. Questa instabilità continua dei docenti danneggia la didattica per gli studenti. La richiesta è quindi un piano straordinario di stabilizzazione esteso anche al personale ATA.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'ex Istituto Archimede di Grottaglie si prepara a diventare un nuovo spazio dedicato agli anziani e alla socialità. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione dell'immobile e la sua trasformazione in centro sociale polivalente per anziani. L'intervento prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. 1.350.000 euro saranno finanziati attraverso le risorse del Just Transition Fund, mentre i restanti 150.000 euro saranno a carico del comune di Grottaglie. L'obiettivo è recuperare un immobile pubblico e trasformarlo in un luogo destinato a servizi, attività sociali, iniziative e occasioni di incontro e aggregazione. Il progetto è nato nell'ambito della procedura promossa dalla Regione Puglia per finanziare interventi di riqualificazione di edifici pubblici destinati ai servizi sociali nella provincia di Taranto. L'ex Archimede rappresenta una nuova opportunità per Grottaglie, sottolinea il sindaco Ciro Dalò. Le strutture di aggregazione sono fondamentali per permettere agli anziani di mantenere relazioni sociali significative, riducendo il rischio di solitudine e isolamento, offrendo sostegno indiretto anche alle loro famiglie, alleggerendone il carico assistenziale e favorendo l'integrazione sociale e intergenerazionale, creando opportunità di scambio tra anziani, volontari e giovani. Il sindaco Dalò conclude con l'auspicio che questo nuovo spazio diventi un punto di riferimento per la comunità, per gli anziani e per le loro famiglie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Parliamo di Mediterraneo Open Water, faremo un bilancio insieme a Michele Tursi, che è qui in collegamento. Ciao Michele, buongiorno, bentrovato.
4: Buongiorno, bentrovati e grazie dell'invito.
3: Allora, il weekend è stato ottimo, perfetto direi. Il tempo ha retto, tutti gli atleti sono riusciti a fare le competizioni. Raccontaci un po' com'è andata, facciamo un bilancio di questa edizione di Open Water 2026.
4: Allora, bilancio sicuramente positivo, grande partecipazione, commenti positivi da parte degli atleti, dei visitatori, degli accompagnatori. Il meteo sì è stato sostanzialmente clemente, tranne dobbiamo dire il sabato pomeriggio, quando a causa non tanto della pioggia che ha lambito soltanto il Monreve Concrete Resort dove si svolgevano le gare, ma il vento che si è alzato sabato pomeriggio ha impedito lo svolgimento della gara Kids, quella rivolta ai più piccoli, che è stata poi regolarmente effettuata invece ieri mattina, domenica mattina, a chiusura del programma di gare. Quindi

0: Un bilancio, tu mi chiedevi, e io ti confermo che è stato estremamente positivo. Mediterraneo Open Water si conferma un appuntamento di cartello, un appuntamento di punta nel panorama natatorio, non solo pugliese ma nazionale. E i nostri numeri lo testimoniano, la Federazione Italiana Nuoto, settore acque libere, ha confermato questa grande attenzione che c'è su Taranto. E poi, come dire, non solo nuoto in questi 3 giorni, tu in qualche modo sei stata protagonista, no, della cerimonia
1: Certo.
0: di apertura anche di Mediterraneo Open Water, quindi non solo nuoto, ma una serie di collaborazioni, di iniziative collaterali, anche di intrattenimento che hanno consentito di offrire ad atleti, visitatori, accompagnatori pubblico. Abbiamo avuto anche una grande e buona presenza di pubblico. Onestamente, questa era una delle incognite, no?
1: Certo,
0: Forse
1: maggiori.
0: maggiori, a seguito del cambio di location, però prova superata con voti buonissimi.
1: Con voti pieni, assolutamente, così è stato, come sempre Mediterraneo Open Water fa cultura, no? Nel senso che la cultura del mare, la inclusione, tutto quello che sarà, perché è un percorso che non è finito ieri, ma che continua tutto l'anno, quindi questo da dire con gli allenamenti, con i percorsi e con come dire, la programmazione della prossima edizione, del prossimo anno. È così, Michele, si sta già lavorando, quali sono le prospettive?
0: Allora, sì, prima di passare al futuro volevo ricordare qualche iniziativa che ha visto protagonista Mediterraneo Open Water. Tu parlavi giustamente di tante cose che si fanno durante questi 3 giorni. Io volevo sottolinearne un paio. Ricerca scientifica con il contributo del CNR talassografico, dei nuotatori su base volontaria. Hanno portato al seguito durante le gare un campionatore con il quale sono stati raccolti frammenti di DNA per censire la popolazione marina in quel tratto di mare. Quindi una
1: Beh.
0: componente scientifica molto importante. D'altronde, un nostro partner, poi anche Ionian Dolphin Conservation, che da anni studia i cetacei nel Golfo di Taranto. Ma spazio anche alla prevenzione sanitaria, perché grazie alla collaborazione con la Diabete Italia Puglia sono stati effettuati screening appunto sulla glicemia per prevenire questa malattia che è così diffusa nel nostro paese e non solo.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Per il futuro, ovviamente, adesso, come dice il direttore Massimo Donadei, dobbiamo fare un momento di debriefing, cioè valutare un po' gli aspetti positivi che sono stati tanti, ma anche prendere in esame qualcosa che non ha funzionato
1: Per migliorarsi, no? Come sempre, giustamente facciamo e così come fa Mediterraneo Open Water, ringraziamo ovviamente tutta l'organizzazione, il direttore Massimo Donadei, ringrazio Michele Tursi che ci ha fatto questo bilancio e quindi noi non facciamo altro che aspettare la prossima edizione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Di Polpa e di Vento è la mostra diffusa dell'artista visiva Ezio Amitolo. La mostra è stata inaugurata sabato 12 settembre nella Project Room Parati in Via Umbria, negli spazi di Coldiretti e Campagna Amica. Allieva di Nicola Carrino, con questa sua espressione artistica, Ezio Amitolo indaga in quattro movimenti il rapporto con il cibo e il nutrimento, le metamorfosi dettate dai processi psichici, la sedimentazione delle sostanze nutritive, fino al pieno compimento della trasformazione. Il primo movimento è stato un atto creativo che ha visto la partecipazione di gente comune, come spiega la stessa artista.
4: Ho messo a disposizione di queste persone, di queste signore che venivano qui a fare la spesa, che invitavo appunto a partecipare al progetto, una cesta piena di verdure, di ortaggi, di frutti, dicendo loro di sceglierne qualcuno in base alla propria, a una certa affinità, un'affinità emotiva, un'affinità per ricordo, per memoria, per colore. E quindi ognuna poi le avrebbe prese, le avrebbe anche osservate con attenzione, sezionate volendo, e avrebbero realizzato con degli inchiostri naturali che avevo precedentemente preparato delle impronte lasciate sui fogli, non di carta, ma su dei fogli di stoffa che avevo messo a disposizione. Anche le impronte, quella dell'impronta, non doveva essere casuale, doveva essere un'impronta dettata da un ritmo interiore.
3: Il secondo movimento ha avuto inizio nello studio di architettura La Studio dell'architetto Francesca Donatelli. In quegli spazi le sculture e le opere visive di Ezio Mitolo esplorano gli aspetti più oscuri della psiche. Curata da Cristina Carriere e nata da un'idea di Gianluca Marinelli, la mostra diffusa di Ezio Mitolo avrà il suo terzo passaggio il 19 settembre al Museo del Mare, nella Torre dell'Orologio in Piazza Fontana, per poi concludersi il 7 ottobre con il Movimento della Rinascita al Museo Etnografico Maiorano a Palazzo Pantaleo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: L'esame autoptico sul corpo di Loris Costantino ha di fatto confermato la morte per trauma da schiacciamento da precipitazione con fratture multiple a livello del torace e conseguente compromissione cardiorespiratoria ed emorragia. Viene così corroborata l'ipotesi fatta nel momento del sopralluogo: il decesso è diretta ed esclusiva conseguenza della caduta nel vuoto. Inoltre, gli esami del laboratorio di tossicologia forense dell'Università degli Studi di Bari risultano negativi per alcol e per le principali sostanze di abuso. L'autopsia eseguita dal professor Davide Ferorelli è stata depositata nella giornata di lunedì 14 settembre. Loris Costantino, operaio della GEA Power, ha perso la vita nello stabilimento siderurgico di Taranto lo scorso 2 marzo, precipitando da un'altezza di circa 15-16 metri mentre svolgeva la propria attività lavorativa di pulizia di una passerella in quota. Così l'avvocato di fiducia della famiglia, Fabrizio Del Vecchio. Gli esiti dell'esame autoptico ci dicono due cose. Da un lato, che il povero Loris è stato vittima incolpevole di una serie di inadempienze sulla sicurezza, non certo di una fatalità, e dall'altro che la moglie e la famiglia tutta meritano un processo giusto e celere per accertare le responsabilità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Una soluzione innovativa e concreta per le piccole e medie imprese che vogliono finanziare i propri progetti di sviluppo senza dipendere esclusivamente dai tradizionali canali bancari. Si tratta dei mini bond Puglia 2021-2027, un nuovo strumento che aiuta le aziende del territorio offrendo la garanzia dello Stato e coprendo a fondo perduto la metà dei costi per avviare le operazioni. Per l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, l'obiettivo è quello di mettere in contatto diretto gli imprenditori con i grandi investitori.
7: Stiamo lavorando perché tutte le risorse che possiamo utilizzare, in particolare quelle finanziarie, possono essere messe a disposizione delle imprese, tanto più in questo momento sul territorio di Taranto.
6: Un'occasione che, secondo Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, rappresenta un primo passo verso la diversificazione del tessuto produttivo locale.
8: Il nostro territorio dalla resilienza deve passare all'azione e questa è una grande opportunità, è un grande strumento che si può tranquillamente sfruttare per quanto riguarda l'evoluzione e l'innovazione delle nostre aziende.
6: Lo conferma anche Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio Brindisi Taranto, che ha sottolineato l'importanza dell'investimento delle imprese sull'innovazione per generare anche competitività all'interno del mercato nazionale e internazionale.
9: Una parte di quella cassetta degli attrezzi che come Camera di Commercio di Brindisi Taranto ci siamo dotati per le imprese del nostro territorio. Abbiamo bisogno di strumenti che siano alternativi e complementari alla finanza ordinaria, questo è uno di questi strumenti, e insieme anche al trasferimento tecnologico che auspichiamo possa arrivare dal Tecnopolo del Mediterraneo che ospitiamo in Camera, possono supportare le nostre imprese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È inammissibile che si proceda alla chiusura dell'area caldo dello stabilimento senza considerare alcuni aspetti e senza considerare l'assoluta necessità di procedere alla bonifica delle zone nelle quali si riscontrano le situazioni più critiche. Sono le parole di Paolo Tuccitto, ricercatore scientifico toscano, che ha inviato una relazione tecnica al ministro Adolfo Urso, alla presidenza del Consiglio, ai commissari straordinari, alle organizzazioni sindacali e alla Regione Puglia. Il mio obiettivo, dice, è stimolare verifiche puntuali e proporre soluzioni alla presenza dell'amianto nell'ex Ilva a tutela dei lavoratori e della comunità tarantina. La massima concentrazione di materiali contenenti amianto, spiega il ricercatore di Arezzo, risulta nell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma questo non significa che non sia presente anche nell'area a freddo, tutt'altro. Tuccitto ha preparato una valutazione sulla base di documenti ISPRA, ponendo l'attenzione su 82 impianti in tutta l'acciaieria. Se 63 nell'aria a caldo e 19 nell'aria a freddo.

0: Sono state utilizzate 7 matrici: la presenza documentale dell'amianto, la friabilità e il potenziale rilascio di fibra, il degrado, l'accessibilità, l'interferenza lavorativa, la frequenza di manutenzione e la numerosità dei lavoratori. Il risultato, 50 situazioni rosse, le restanti arancioni, ci fa capire che sebbene la situazione sia più grave dove immaginavamo, non risulta un parametro di bassa intensità neanche in laminazione, finiture, infrastrutture elettriche ed energetiche, cabine, sottostazioni e servizi. Insomma, un quadro non rassicurante, quello che viene fuori dalle carte, che, ritiene Tucitto, necessita di rilievi sul posto con attrezzatura idonea all'interno e all'esterno dello stabilimento, mirati a verificare la concreta situazione di pericolo. Paolo Tucitto dunque non solo dice che la fibra cancerogena è presente in diverse parti della fabbrica, ma ritiene che la soluzione non sia fermare gli impianti, ma metterli in sicurezza, e propone l'utilizzo di tecnologie di inertizzazione. I 5 brevetti del ricercatore riguardano proprio il processo di inertizzazione dell'amianto, che potrebbe ribaltare il tradizionale approccio allo smaltimento, trasformando la fibra cancerogena in biomateriali utilizzabili per esempio nell'industria biomedica o aerospaziale, ciò recuperando dal minerale il silicio ed il magnesio ed eliminando la parte nociva costituita dai filamenti, questo attraverso un forno in atmosfera controllata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Assessore, a che punto siamo con le procedure per il piano urbanistico generale?
3: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad agremente i lavori, che è l'intenzione di questa amministrazione arrivare in adozione del PUR entro la fine dell'anno.
2: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano urbanistico?
3: Il nuovo piano urbanistico nelle premesse già dice che non ci sarà più ulteriore cementificazione del suolo, nel senso che già Taranto è molto allungata per quella che è la l'orografia del suo territorio, quindi si punterà, e lo abbiamo già visto con le azioni dell'amministrazione, parlo della legge 36, dell'abbattimento dei costi di costruzione in Città Vecchia, di quello che vuole essere il sentimento principale tanto della cittadinanza quanto dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, che è quello di recuperare il patrimonio edilizio riqualificato, in alcuni casi se possibile di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
1: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché da grande ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale.
0: Certo. Senti, tu poi tra l'altro hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po' anche della sensibilità artistica, di quelle che sono le grandi voci del pop femminile in pratica, no? Le hai seguite? Poi quali sono stati naturalmente i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo di solito, ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Sì, molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
0: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
1: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa, Labirinto, è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
0: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale in pratica?
1: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno soprattutto, perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza e con serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
0: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
1: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati e il tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, ci siamo riusciti a riunire e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su. Purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
0: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
1: Allora, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà più se ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
0: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente, una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
1: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante, è bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
0: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi, come le onde sotto un temporale, ci metteremo nei guai ancora, questa notte ci ingoia.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
3: Protocollo d'intesa sulla rigenerazione urbana tra Comune e ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili. L'accordo è stato siglato a Palazzo di Città dal sindaco Piero Bitetti e dal presidente dell'ANCE Vito Messi. In particolare, il contenuto dell'accordo prevede una collaborazione e quindi degli studi sulle possibilità di rigenerazione urbana, in particolare in Città Vecchia. Sentiamo le dichiarazioni di Messi e del sindaco Bitetti.
4: L'apporto che ANCE deve dare all'amministrazione è quello della massima collaborazione, uno studio che in qualche modo preveda, diciamo, un modello da portare urbanisticamente avanti nella Città Vecchia, cercare di mettere a disposizione tutte le risorse tecniche disponibili della nostra associazione, perché insieme con l'amministrazione si può collaborare e cooperare al meglio e creare quelle premesse importanti perché ci siano i giusti investimenti poi nella Città Vecchia, ma anche, diciamo, ovunque nel borgo di Taranto.
3: Ecco, ma quando parliamo di rigenerazione della Città Vecchia, l'ANCE pensa più a interventi di recupero dell'esistente o di sostituzione edilizia?
4: Si pensa soprattutto al recupero dell'esistente laddove è possibile, perché purtroppo diversi immobili hanno uno stato ormai di conservazione assolutamente non più recuperabile, ma laddove è possibile il pensiero è quello di recuperare il prestigio di una città storica che in qualche modo deve vedere la città vecchia riemergere, in qualche modo essere restituita al tessuto urbano che merita.
5: Un accordo di collaborazione finalizzato all'abitare sostenibile utilizzando i finanziamenti GETF, ma sostanzialmente una sinergia tra amministrazione comunale e ANCE, quindi uniamo le forze quali, diciamo, conoscitori del territorio, di quelli che sono i percorsi per raggiungere gli obiettivi in generale sulla città, con un particolare focus sulla Città Vecchia. È stata presentata una proposta che non riguarda ANCE, ma che riguarda un altro proponente per l'housing sociale. Non ricordo il nome del proponente, certamente non la DISA, e per i 12 isolati della Città Vecchia da riqualificare. Abbiamo altri programmi in essere per recuperare altri immobili importanti della Città Vecchia, soprattutto per metterli in sicurezza.
6: Quindi si può dire che sia una cassetta degli attrezzi in più, sostanzialmente?
5: Esattamente sì, l'ANCE ha a disposizione tecnici, collaborazioni, diciamo, per le loro attività quotidiane
3: avanzate,
5: che mettono a disposizione dell'ente, e quindi ci confrontiamo su quegli argomenti, su quei temi che porteranno benessere alla nostra popolazione.
0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
3: Assessore, a che punto siamo con le procedure per il piano urbanistico generale?
7: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad agremente i lavori, e l'intenzione di questa amministrazione è arrivare in adozione del PUR entro la fine dell'anno.
3: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano urbanistico?
7: Il nuovo piano urbanistico nelle premesse già dice che non ci sarà più ulteriore cementificazione del suolo, nel senso che già Taranto è molto allungata per quella che è l'orografia del suo territorio, quindi si punterà e lo abbiamo già visto con le azioni dell'amministrazione, parlo della legge 36, dell'abbattimento dei costi di costruzione in Città Vecchia, di quello che vuole essere il sentimento principale tanto della cittadinanza quanto dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, che è quello di recuperare il patrimonio edilizio riqualificato. In alcuni casi, se possibile, di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
0: Cittadella Magazine. Cittadella
8: Magazine. La linea illustrata oggi a Palazzo Chigi dal governo sembra muoversi contemporaneamente su tre livelli. Nell'immediato, costruzione di ammortizzatori straordinari per evitare l'esplosione della crisi occupazionale, soprattutto nell'indotto. In una fase intermedia, forte utilizzo di incentivi alla ricollocazione e avvio della reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sul futuro industriale della siderurgia, invece, il governo continua ad affidare un ruolo decisivo alla gara e alle offerte che verranno presentate, dichiarando la disponibilità a sostenere con risorse pubbliche il percorso di decarbonizzazione e il DRI qualora siano inseriti in un progetto industriale ritenuto sostenibile. Il governo intende intervenire con un provvedimento d'urgenza. L'impostazione dichiarata è evitare che la situazione venga qualificata come semplice cessazione d'attività. Da qui l'idea di costruire una fase transitoria sino alla conclusione della procedura di gara. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha confermato come prospettiva industriale generale la transizione verso l'acciaio green, sostenendo che esistono risorse pubbliche utilizzabili per accompagnare questo percorso. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha concentrato il proprio intervento sul tema delle garanzie occupazionali, partendo in particolare dall'emergenza delle procedure di licenziamento aperte nell'indotto. Per il bacino dell'indotto, appunto, il governo sta costruendo una cassa integrazione guadagni in deroga straordinaria, definita come una sorta di ammortizzatore sociale unico, utilizzabile nelle situazioni di emergenza. La platea indicativa è stata quantificata in circa 4.000 lavoratori. Dovrà essere definita una qualificazione dell'indotto, individuando le aziende effettivamente dipendenti da Acciaieri d'Italia. Calderone ha indicato come criteri possibili la monocommittenza oppure una dipendenza economicamente rilevante dal business di ADI. Questa individuazione dovrebbe essere effettuata con il coinvolgimento di sindacati e commissari. Per Acciaieri d'Italia in amministrazione straordinaria, Calderone ha annunciato una norma che dovrebbe riconoscere una integrazione al 70%, avvicinando il trattamento a quello riconosciuto ai lavoratori in ILVA in amministrazione straordinaria. Il Ministero del Lavoro mira quindi a collegare il sostegno al reddito a percorsi di ricollocazione. Apertura politica manifestata sul pensionamento anticipato, su cui la Ministra del Lavoro ha detto è una questione legata alla natura usurante del lavoro siderurgico. Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, si è soffermato sulla reindustrializzazione del territorio ionico. Il governo intende costruire un programma specifico di rilancio industriale dell'area, affidando ad un commissario straordinario il coordinamento dei nuovi investimenti e del programma di sviluppo territoriale. Il commissario dovrebbe avere anche il compito di individuare le opere pubbliche e le infrastrutture necessarie per favorire l'insediamento di nuove attività industriali. Sono previste procedure accelerate, in particolare per investimenti superiori ai 10 milioni di euro, con l'obiettivo di velocizzare finanziamenti e contratti di sviluppo. Urso ha affermato che esistono già manifestazioni di interesse e ipotesi di investimento considerate significative.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Il potenziamento dell'edilizia scolastica, la sicurezza della rete stradale e l'attenzione verso le periferie. Questi sono i settori nei quali la provincia di Taranto intende investire. Per questo l'ente di Via Anfiteatro ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio da 1.200.000 euro con cui intende intervenire in modo concreto in questa direzione. Tra gli obiettivi principali dunque la manutenzione e l'adeguamento degli edifici scolastici del territorio quando è appena iniziato il nuovo anno scolastico. Per le infrastrutture e la viabilità è stata finanziata la progettazione della nuova rotatoria all'incrocio tra Vetrana e Manduria, uno snodo ad altissimo rischio. Tra gli interventi previsti c'è anche la ristrutturazione delle facciate del Palazzo del Governo. L'approvazione all'unanimità da parte dell'intero Consiglio Provinciale lascia trasparire collaborazione e sintonia tra tutte le forze politiche su temi che sono di assoluto interesse pubblico e che quindi vengono condivise trasversalmente.
9: Il Collegio dei Revisori dei Conti, previa verifica dei requisiti ed accettazione da parte del Presidente per il triennio 2026-2029, risulta così composto: Presidente dottor Angelo Fabrizio, componente dottor Marasco Armando, componente dottor Scrascia Fabrizio.
8: Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è stato eletto all'unanimità nella seduta di martedì 15 settembre.
0: Cittadella Magazine. Cittadella
10: Magazine.
8: Oltre 70 organizzazioni hanno partecipato al percorso avviato dal Comune di Taranto per l'elaborazione del nuovo piano sociale di zona dell'ambito 2026-2028. Con una media di più di 40 partecipanti, le giornate di confronto si sono svolte tra il rafforzamento dei servizi già efficaci, la correzione delle criticità e la ricerca di soluzioni innovative per le esigenze non ancora coperte. La partecipazione registrata in queste settimane, ha spiegato l'assessore ai servizi sociali e alle politiche abitative Sabrina Lincesso, ci consegna un patrimonio prezioso di competenze e visioni. Il piano sociale non sarà un semplice atto amministrativo, ma uno strumento vivo per dare risposte concrete ed efficaci alle persone. L'assemblea conclusiva, ospitata all'interno dell'Agorà della Biblioteca Civica Clavio, ha rappresentato il momento di restituzione pubblica delle proposte emerse dai tavoli tematici. Al centro del dibattito si sono posizionate le politiche socioassistenziali, poi quelle educative e infine quelle sanitarie, affrontate attraverso un dialogo diretto con il terzo settore e la cittadinanza attiva. Il processo partecipativo però non si ferma qui. La prossima fase vedrà il coinvolgimento diretto delle sigle sindacali, delle istituzioni pubbliche e del tessuto imprenditoriale locale.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Sono già stati raccolti più di 1.700 euro per la pigiama run,

0: La corsa solidale promossa dalla Lilt Taranto a sostegno dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. L'iniziativa, unica tappa pugliese, partirà il 18 settembre alle 19 da Piazza Carmine, per poi proseguire lungo Via d'Aquino e lungomare con una sosta alla Rotonda. Secondo Perla Suma, presidente provinciale della Lilt Taranto, il corteo di adulti e bambini sarà un'occasione fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza, manifestare vicinanza ai bambini oncologici e correre insieme a supporto del loro percorso di cura.
1: I bambini che parteciperanno indosseranno il pigiamino proprio per essere vicini a coloro che indossano il pigiama tutto l'anno all'interno quindi dell'ospedale per le loro cure. Noi ci aspettiamo una bella partecipazione.
0: Per Letizia Brescia, responsabile del reparto, questo evento, giunto alla quinta edizione, negli anni è diventato simbolo della vita e della lotta quotidiana dei piccoli pazienti, obbligati per via della malattia a lunghe ospedalizzazioni.
2: Considerate che il reparto, che consta di 4-6 posti letto e over, abbiamo attualmente 6 pazienti ricoverati e vediamo quotidianamente in regime di day hospital ambulatorio almeno 20 pazienti al giorno. Quindi questo, per essere un ospedale, diciamo così, di una città di provincia, ha un buon flusso di pazienti, di cui siamo orgogliosi, perché vuol dire che i pazienti si affidano e speriamo che si affidino sempre di più.
0: Un'iniziativa importante anche per il sostegno economico che fornisce ogni anno al reparto. Solo nel 2025 sono stati raccolti più di 4.000 euro, una somma che è stata poi investita nell'acquisto di nuove attrezzature necessarie al miglioramento delle cure mediche. Per il direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, questi gesti solidali diventano fondamentali per i percorsi di cura dei bambini e per il sostegno delle loro famiglie.
3: ASL ha colto subito l'occasione per ovviamente supportare l'iniziativa, per diffonderla, perché riteniamo che questo tipo di manifestazioni possano da un certo punto di vista sensibilizzare la popolazione e farci anche sempre più vicini ai nostri piccoli pazienti.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È stato assegnato a Caterina Conte Giacomo il premio Cuore di Donne della Confraternita dell'Addolorata. Attivista di Mediterranea Saving Humans e amica di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a maggio in Piazza Fontana, la tarantina è stata scelta dal sodalizio guidato dal padre spirituale Monsignore Emanuele Ferro e dal priore Giancarlo Roberti per l'impegno delle sue azioni nella tutela dei diritti umani, l'accoglienza dei migranti e il sostegno alla famiglia della vittima.
5: Il premio indica, insomma, una benemerenza per una donna che si è della città, della provincia di Taranto, che si è distinta nel campo della solidarietà, dell'accoglienza, nei più bisognosi, e, insomma, quella che sta vicino agli ultimi. E non solo.
0: La consegna è avvenuta ieri sera nella chiesa di San Domenico durante la celebrazione eucaristica per la Beata Vergine Addolorata, presieduta dal vescovo di Taranto Ciro Miniero, che ha preceduto il rito dell'aggregazione per 40 nuovi confratelli e consorelle.
6: E questo è un impegno bello, perché significa testimoniare questo amore, testimoniare nella devozione che il Signore veramente ha condiviso i nostri passi, anche quelli segnati dal dolore, ma per sostenerci e per portarci ad una vita che può esprimersi pienamente nel bene, può esprimersi pienamente nella forza e nella potenza della risurrezione.
0: Le celebrazioni proseguiranno fino a domenica 20 settembre con la processione del simulacro tra le vie dell'isola, accompagnata dalle marce sinfoniche in attesa dei riti della Settimana Santa.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: È deceduto a causa del mesotelioma dopo aver svolto la sua attività lavorativa presso l'arsenale di Taranto per più di 40 anni. Il Tribunale di Lecce si è espresso sulla morte di un ex dipendente civile della Marina Militare, originario di Monteiasi, che operava nell'opificio militare, confermando il nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto, fibra cancerogena estremamente nociva, e la patologia sviluppata, che quindi ne ha provocato il decesso. Particolarmente significativo un passaggio della sentenza nel quale si legge che era fatto notorio la pericolosità dell'esposizione all'amianto. Così la difesa è stata condannata a risarcire quasi 700.000 euro ai tre figli dell'uomo. A darne notizia è l'Osservatorio Nazionale Amianto, in un momento in cui è alta la tensione sulla fibra e su quanto sia nociva per la salute umana anche a distanza di molti anni dalla sua esposizione, sostanza la cui presenza purtroppo è confermata anche in altri contesti lavorativi.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Nessun derby con Brindisi e senza pesare troppo sul bilancio della Regione Puglia. Per il sindaco Bitetti, riattivare i voli civili all'aeroporto Arlotta di Grottaglie significa valorizzare il potenziale turistico, culturale ed economico dell'arco ionico e dare continuità all'eredità di efficienza e visibilità costruita con i giochi del Mediterraneo. L'intervento del sindaco, dopo le resistenze che si sono registrate sul versante brindisino all'ipotesi di attivare voli passeggeri a Grottaglie. Nessuno, afferma Bitetti, intende mettere in discussione il ruolo del hub passeggeri di Brindisi. La sfida è moltiplicare gli arrivi, intercettando flussi turistici, culturali ed economici diretti verso la costa ionica e l'entroterra lucano e calabrese. Nessuna concorrenza con Brindisi, dunque. Nella prospettiva indicata da Bitetti, infatti, l'aeroporto di Grottaglie servirebbe un altro bacino di utenza. L'Arlotta diventerebbe una porta d'accesso a un territorio che unisce Taranto, Matera, il Metapontino e la Sibaritide, un bacino di oltre 800.000 tra cittadini e visitatori, con tempi di accesso all'aeroporto ionico inferiori ai 60 minuti. Tutto ciò senza snaturare la funzione commerciale dello scalo, in particolare per quanto riguarda aerospazio, ricerca tecnologica e cargo, grazie anche a una delle piste più lunghe d'Italia. L'integrazione tra voli passeggeri, continuità territoriale, attività logistiche e aerospaziali rafforzerebbe invece, afferma il sindaco, la natura polifunzionale dell'aeroporto. Sulla base dell'esperienza positiva vissuta per i giochi del Mediterraneo, Bitetti prospetta un'alleanza strategica con Basilicata e Calabria, una alleanza che valorizzi continuità territoriale e marketing di destinazione, senza gravare esclusivamente sul bilancio della Regione Puglia.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Sono circa 40 gli studenti e le studentesse universitarie di Taranto e provincia che parteciperanno attivamente per la prima volta alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, vivendo e scoprendo appieno il mondo della scienza. Attraverso il confronto diretto con i ricercatori e gli esperti, le nuove generazioni potranno esplorare da vicino le grandi sfide della ricerca in diversi campi, dagli impatti del clima sul mare, sulla mitilicoltura e sullo sviluppo dei pesci, fino ai rischi legati alle smart drugs e agli effetti della vita digitale sulla salute. Un'edizione definita da Giovanni Chimenti, delegato della comunicazione scientifica dell'Università di Bari, ricca di contaminazioni sociali e culturali, e non solo.
10: Tra le altre novità, abbiamo organizzato una serie di attività parallele, oltre a quelle classiche di divulgazione, che vedono proprio il coinvolgimento dei ricercatori e delle ricercatrici anche in attività non prettamente scientifiche, tra cui all'ora di pranzo il contest Un ricercatore in cucina, in cui gli stessi ricercatori cucineranno e ne approfitteremo ovviamente per affrontare i temi dell'alimentazione. Così come la sera, le note della ricerca, quindi una serie di band o anche solisti, ricercatori e ricercatrici, che si cimenteranno in performance musicali.
9: La scienza si apre così alla città. Il 25 settembre il Castello Aragonese di Taranto e il Dipartimento Ionico in Città Vecchia accoglieranno per un'intera giornata laboratori, talk e spettacoli. Per Virginia Galeandro, consigliera comunale delegata dell'Università di Taranto, l'evento rappresenta un'occasione unica in cui le discipline scientifiche incontrano i ragazzi e le ragazze per stimolare consapevolezza, orientare il futuro e promuovere una cultura partecipata.
11: Noi daremo spazio alla cittadinanza di potersi esprimere e di poter conoscere. Ecco, una delle bellezze di questo evento è sicuramente questo rapporto di do-ut-des fra chi si presenterà appunto per presentare la ricerca e chi invece è lì per scoprire cos'è la ricerca, perché d'altronde spesso lo si considera una cosa astratta, una cosa lontana, invece bisogna capire che è fatta di persone, è fatta di sacrifici, è fatta di intuito, di curiosità e di saper vedere oltre, e non c'è un ambito in cui la ricerca non possa trovare spazio.
4: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, ho letto, formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, per questi insegnanti di William Scavato, Nicola Cottisco, De Kelly, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, e a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, nel Regno Unito, gli italiani diciamo sempre Inghilterra, ma nel Regno Unito, e ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere. Hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato, in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre di più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. E è stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza appieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni, diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi, o sbaglio Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente, le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello che è il tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip. C'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche, e poi la, diciamo, colonna sonora finale è un mio brano, i titoli di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto, è un mio brano che si chiama Ghetto, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, l'ho registrato per la Nashville.
0: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
1: Sì, Stigari, diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, penso ad esempio a Progressi, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni, il mondo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio. Potrebbe essere la canzone estiva, se ne andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nelle quali parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato. Cioè, mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, che tipo di vita ho intrapreso. E quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona, ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
0: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo. Senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
1: Ho programmato la release, dirò questa anteprima, di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 delle release in musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, non ancora lì.
0: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
1: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, prima di tutto... Ma dai, facciamola molto semplice. Mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
0: Ma sicuramente credo è un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo. E naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
1: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

0: Lifetime di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Cozze decimate dal caldo record e mitilicoltori in sofferenza. Nel Mar Piccolo e nel Mar Grande il caldo anomalo ha provocato una vera e propria moria di semi e mitili, stroncando le prospettive produttive e mettendo in ginocchio decine di imprese locali. Di fronte a questo scenario critico, l'amministrazione comunale di Taranto ha intrapreso azioni concrete a supporto del settore, facilitando l'accesso ai ristori previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale per le Calamità Naturali. Attraverso una nota ufficiale a firma del sindaco Piero Bitelli e dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa, l'ente ha sollecitato la Regione Puglia affinché richieda al Ministero dell'Agricoltura il formale riconoscimento delle temperature fuori norma come evento atmosferico avverso. L'iniziativa punta così a tutelare sia il reddito delle famiglie sia la continuità di un comparto storico già colpito dai complessi vincoli ambientali del bacino ionico. La richiesta è stata avanzata inoltre su solide basi scientifiche grazie alle certificazioni rilasciate dal CNR e dall'ASL, che attestano l'eccezionalità del fenomeno termico. Come evidenziato dalla Giunta, l'intervento sottolinea il ruolo cruciale delle reti di monitoraggio per garantire tutele tempestive e proteggere una risorsa identitaria che rappresenta il riscatto e la dignità del lavoro locale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La sanità ionica versa in una condizione di profonda sofferenza, schiacciata tra il blocco delle assunzioni e l'assenza di garanzie sul rinnovo dei contratti a tempo determinato per gli infermieri attualmente in organico. A lanciare l'allarme è per Paolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che esprime una fortissima preoccupazione per un quadro operativo ormai arrivato al punto di rottura. Al centro della contestazione ci sono vincoli strutturali e un'indifferenza amministrativa che rischia di compromettere il diritto fondamentale alla tutela della salute. Questa paralisi, ha detto Volpe, ricade pesantemente sul personale in servizio, costretto a turni stremanti pur di garantire la continuità assistenziale negli ospedali e nei presidi territoriali, con evidenti ripercussioni sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni. A rendere ancora più teso il clima è la totale assenza di comunicazione con i vertici aziendali. Il presidente dell'OPI Taranto, Pierpaolo Volpe, ha contestato apertamente la linea del direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, evidenziando come le ripetute richieste di incontro siano state completamente ignorate. Secondo l'ordine, la gestione di un'azienda sanitaria pubblica non può funzionare senza un confronto trasparente. Da qui la richiesta dell'attuazione del principio di collaborazione sancito dal protocollo d'intesa con la Regione nel 2018 e la convocazione immediata di un tavolo urgente con gli organi locali, provinciali e regionali per programmare interventi concreti a tutela del personale e della comunità.
3: Nessuno è profeta in patria e a questa regola non sfugge neppure Giovanni Paisiello. Il compositore tarantino, che ebbe gloria alle corti di Napoli, Parigi e San Pietroburgo, non riesce neppure a vedersi garantito a Taranto il festival musicale a lui dedicato. Tutto questo mentre ad ottobre la città di Napoli gli dedicherà 3 giorni di studio con la partecipazione dei maggiori musicologi esperti di musica napoletana del Seicento. Se Paisiello viene celebrato a Napoli, a

0: Taranto resta sempre incerta la sorte del festival organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il perché è ormai noto: il mancato rinnovo della convenzione grazie alla quale il Comune garantiva all'associazione il contributo per l'intera programmazione degli Amici della Musica. Un'attività che ha assicurato fino ad oggi la stagione concertistica, l'International Piano Competition e appunto il Giovanni Paisiello Festival. Dopo gli incontri che si sono tenuti prima dell'estate con operatori culturali, associazioni e amministratori pubblici, di fatto non si è mosso nulla di concreto, come denunciano gli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Un altro esempio di come la cultura continui ad essere una cenerentola nell'agenda della politica locale, mentre è proprio di politiche culturali che si avrebbe bisogno per contribuire a disegnare nuove prospettive per la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È terminato intorno a mezzogiorno e mezzo l'incontro tenuto questa mattina presso il Ministero del Lavoro, nel corso del quale sono stati sostanzialmente confermati gli strumenti per tutti i lavoratori dello stabilimento siderurgico Ex Ilva che la ministra Marina Calderone aveva preannunciato mercoledì a Palazzo Chigi. Non proprio soddisfatti i sindacati, che hanno sottolineato l'esigenza di valutare una serie di altri aspetti che non sono stati considerati e che quindi hanno ribadito.
3: Manca ancora molto, ma abbiamo portato le nostre condizioni, è stata garantita e questo è assolutamente positivo. L'integrazione al reddito per i lavoratori di Ilva e NAS, noi ponevamo anche una condizione sugli incentivi all'esodo, perché c'è comunque dopo tanti anni di vertenza la volontà di qualcuno di rimettersi in gioco in mercati che non siano quelli della siderurgia, e abbiamo appreso che comunque si insisterà anche su quelle che sono le condizioni incentivanti per le assunzioni dal bacino dei lavoratori appunto di questa crisi. Anche sul bacino abbiamo chiesto che non sia solamente quella di Ilva e NAS, ADI, NAS come sempre nominate, ma anche quella del mondo degli appalti.
4: Adesso il Ministero dovrà impegnarsi nel prossimo incontro ad avanzare alle aziende la nostra proposta, cioè quella di costruire un accordo collettivo che blocchi i licenziamenti, garantisca un ammortizzatore sociale a costo zero e che copra tutti i lavoratori dell'indotto, almeno per il periodo dei prossimi 5 mesi. Adesso noi capiremo che cosa risponderanno le imprese, per cui questo è l'obiettivo primario che ci siamo posti oggi.
5: Noi riteniamo insufficiente il pacchetto che ci hanno riproposto adesso, anche perché manca sia la questione, l'approfondimento sulla questione del pensionamento anticipato per quanto riguarda i lavori usuranti, e sia per quanto riguarda l'incentivazione all'esodo. Noi vogliamo che le persone dopo 14 anni di sofferenze possano avere la possibilità di potersi scegliere anche un percorso alternativo, e questo è un importante aspetto su cui noi continueremo ad insistere.
2: Verrà intanto discussa il 30 settembre davanti alla Corte d'Appello di Milano la nuova richiesta avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria. Con questa nuova richiesta i legali dell'azienda siderurgica chiedono lo slittamento del termine di spegnimento dell'area caldo in virtù dell'udienza fissata dalla Corte di Cassazione per il 30 ottobre, udienza nella quale si discuterà il ricorso proprio contro il decreto di spegnimento dell'area caldo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una legge speciale per Taranto e una no tax area fino a dicembre 2027. Sono queste le proposte avanzate da Confapi al Ministero del Lavoro nell'ambito della crisi dell'Ex Ilva. Una crisi che, come effetto domino, finisce per travolgere tutto il territorio e non solo le imprese direttamente coinvolte. In un pacchetto di proposte inviato al Ministero del Lavoro, il presidente di Confapi, Fabio Greco, premette che Taranto non vuole vivere di misure assistenziali a seguito di politiche fallimentari e mancanza di alternative, ma vi è necessità in questa fase di interventi organici del governo affinché Taranto possa affrontare la transizione industriale con strumenti efficaci, salvaguardando la capacità produttiva e professionale. Solo un collegamento diretto tra formazione, fabbisogni delle imprese e nuove opportunità occupazionali, unito a misure fiscali e industriali adeguate, afferma Greco, potrà evitare la dispersione del patrimonio produttivo e professionale di Taranto. Ecco spiegata quindi la proposta di una legge speciale e di una no tax area, strumenti che insieme ad altri possono costituire un presupposto essenziale per garantire continuità operativa alle aziende, tutelare l'occupazione e preservare le competenze. Confapi ricorda inoltre le enormi perdite subite dalle imprese in questi anni a seguito delle amministrazioni straordinarie che si sono susseguite. Ciò nonostante, le imprese hanno continuato, navigando tra mille difficoltà, a credere nella possibilità di una soluzione della vertenza, sostenendo sacrifici economici rilevanti e preservando, per quanto possibile, occupazione e competenze. Confapi ha anche elaborato il progetto Taranto, a dimostrazione della volontà delle imprese di partecipare attivamente ai processi di uscita dalla crisi. Il progetto contiene una serie di proposte e di investimenti possibili che vanno dal porto alla cantieristica navale, dalla mitilicoltura fino all'università, tutte strade che possono condurre ad una reale diversificazione produttiva. Ora però è il momento delle risposte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un manifesto funebre per annunciare la morte dell'AMIU, l'azienda comunale oggi conosciuta come Chima Ambiente. La singolare forma per richiamare l'attenzione sulla gravissima crisi che attraversa la società del comune è diventata virale sui social. La società è tuttora senza il nuovo contratto di servizio e prosegue la sua attività con il vecchio contratto, la cui proroga scade a dicembre. Molto difficile a questo punto che per fine anno possa essere pronto un nuovo contratto. La situazione finanziaria della società appare disperata, tanto che non sembra remota l'ipotesi di un triste epilogo fino al fallimento. Un dramma che si abbatterebbe sui 300 dipendenti diretti e sui 140 lavoratori interinali. Il deficit ammonterebbe a circa 45 milioni di euro, mentre viene sopportato un costo di circa 25 milioni all'anno per il conferimento dei rifiuti in discarica. 300 milioni sono già stati deliberati a gennaio dal Comune per l'accesso in continuità alla discarica Cisa di Massafra, ma già a luglio erano maturati altri 4 milioni e mezzo di extra costi sullo stesso conferimento nella stessa discarica. La previsione è che fino alla fine dell'anno si arrivi appunto ad un totale di 25 milioni. Tutto ciò mentre non si ha più alcuna notizia dei due project financing per la gestione dell'inceneritore, fermo dal 2013. Peraltro non si conosce su quale tecnologia sia fondato il progetto presentato alla Regione per il rilascio della nuova AIA. Silenzio assoluto, insomma. Le nubi non sono state diradate nemmeno con l'insediamento del nuovo amministratore unico. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente proprio al nuovo amministratore, ma forse sarebbe il caso di riconvocare la seduta monotematica del Consiglio Comunale, già fissata ad agosto e poi revocata. Il Consiglio Comunale sarebbe infatti il luogo istituzionale adeguato per fare finalmente chiarezza sullo stato dell'azienda e sulle sue prospettive. Ne va di mezzo non solo la sorte dei lavoratori, ma del servizio per l'intera città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Società ribattezzata Chima Ambiente. Sui social sta circolando addirittura la riproduzione di un manifesto funebre. Per chi ci segue in televisione lo vediamo in questo momento, ce lo ripropone Gisberto Nicoletti dalla regia. Il manifesto funebre che annuncia appunto la morte dell'AMIU. Perché? E allora ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, che da anni segue le vicissitudini dell'azienda comunale. Buongiorno Carmelo Sasso.
6: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
0: Allora, che cosa sta accadendo? Perché questo manifesto funebre?
6: Questo manifesto funebre è apparso sui social ed è stato ricondiviso, ma chiarisce bene, secondo me, come stanno le questioni. Noi come organizzazioni sindacali attendevamo delle informazioni da parte dell'azienda, da parte dell'amministrazione, dopo i famosi giochi del Mediterraneo, su quelle che sarebbero state le determinazioni in merito alla richiesta di rinnovo dell'AIA, alla questione degli impianti, alla questione fine economico-finanziaria e del risanamento aziendale. Dopo tanta inattività, nelle ultime ore abbiamo iniziato ad apprendere che c'è stato un un cambio di tendenza, una iperattività dell'azienda che ha sostanzialmente messo in discussione tutto ciò che loro stessi avevano detto qualche settimana prima. Queste nostre preoccupazioni, queste nostre indiscrezioni sono state peraltro stamattina riportate anche sulla stampa dopo 48 ore di silenzio più assordante, del silenzio più assordante sulla questione. Ancora attendiamo che l'amministrazione e l'azienda, dopo la nostra richiesta di incontro, ci rispondano. Probabilmente sono ancora impegnati fuori Taranto per qualche fiera, per qualche iniziativa sicuramente meno importante, secondo me.

0: con tutto il rispetto di ciò che, di tutte le problematiche che in questo momento ci sono sul territorio, credo che bisognerebbe focalizzarsi un pochino di più sulla questione dei lavoratori ex Ilva, del grosso dramma sociale che stiamo vivendo, e soprattutto cercare di evitare di mettere altri problemi sul tavolo, perché onestamente non è, crediamo che non sia proprio il momento.
1: Ecco, Carmelo, ma l'insediamento del nuovo amministratore, l'amministratore unico Nacci, non ha portato a vostro avviso un cambiamento di tendenza rispetto al passato?
0: Lo dicevo poc'anzi, il cambiamento di tendenza è che negli ultimi giorni sono successe cose che però noi non conosciamo. Abbiamo avuto un incontro con il nuovo amministratore poche ore dopo il suo insediamento, e questo ci aveva fatto ben sperare sul proseguo, dopodiché non ci siamo più visti. Dopodiché stamattina apprendiamo sulla stampa che la due diligence già affidata è stata revocata, che è stata messa in campo delle altre iniziative, peraltro legittime da parte dell'amministratore unico, che poi a decidere tranquillamente, in maniera più snella, lo si era detto, però si era parlato di una condivisione che noi non vediamo, e soprattutto vogliamo ricordare noi stessi che quella è un'azienda di proprietà pubblica, pur avendo un amministratore unico, non è una società privata che è soggetta all'attività di controllo del comune, che è la proprietà, e soprattutto ci sono le organizzazioni sindacali che da sempre hanno condiviso, come dicevi tu prima, tutte le difficoltà dell'azienda, che quindi meriterebbero un maggior rispetto, una maggiore informazione, non peraltro perché tutto ciò era stato già nel tempo condiviso. Io personalmente sono molto preoccupato del fatto che nessuno si stia assumendo la responsabilità di spiegare ai lavoratori, alla cittadinanza, al Consiglio Comunale che cosa sta accadendo.
1: E allora proviamo a farlo noi, a spiegarlo noi più tardi, tra 2 minuti, Carmelo, quindi ti chiederei di avere 2 minuti di pazienza, perché adesso diamo la linea alla regia, poi riprenderemo a parlare, parleremo di cifre e impianti del patrimonio dell'Amiu con Carmelo Sasso, a tra pochissimo. Torniamo a parlare della crisi dell'Amiu con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Allora, Carmelo, vogliamo fare un po' di chiarezza sulle cifre. A quanto ammonterebbe il deficit aziendale?
0: Stamattina sulla Gazzetta si confermava una cifra intorno ai 45 milioni di euro, che viene controbilanciata, seppur precariamente, dal valore degli impianti di proprietà.
1: Ecco, ma quali sono questi impianti di proprietà? E che valore reale hanno soprattutto?
0: Il compendio di Pasquinelli, dove c'è l'impianto di selezione, e poi dove c'è l'inceneritore, l'impianto di compostaggio, che è un altro compendio. E anche lì, cioè lì forse più che su Pasquinelli, sull'inceneritore e sul compostaggio si gioca la partita, perché se sono vere le cose che abbiamo letto stamattina sulla Gazzetta, che corrispondono esattamente alle voci di corridoio di carboneria tarantina che abbiamo sentito nelle ultime giornate, se questo compendio, se questi beni aziendali vengono sottoposti a una rivalutazione, e soprattutto se dovesse da questa conseguire una svalutazione, abbiamo già provato con te nelle nostre chiacchierate pomeridiane a spiegare come questo sbilancerebbe ulteriormente il precario equilibrio economico-finanziario di bilancio della società, e vista l'incapacità e l'impossibilità più volte manifestate da parte della proprietà di ricapitalizzare, ripianare o fare altre operazioni, siamo seriamente preoccupati sulla tenuta futura della società, che ad oggi, ripeto, ancora non ha un contratto di servizi, e quindi ancora non può fare neanche, non può neanche accedere al credito, perché ha un contratto di servizi della durata di quasi 3 mesi.
1: Carmelo, ma c'erano due project financing, che fine hanno fatto?
0: I project financing sono ancora lì. Purtroppo, il progetto che è stato presentato alla regione, che ci è stato detto sia stato presentato sempre dalle voci di carboneria, perché è segretato tutto ciò. Non sappiamo neanche a quale tipo di tecnologia faccio riferimento, perché abbiamo anche provato a spiegare la questione che si provava a cambiare la tecnologia da combustibile solido secondario a residuo da rifiuto umido residuo, e quindi provando a

0: cercare di accedere un po' meno alla discarica, di ricorrere un po' meno alla discarica. Non c'è stato neanche questo detto su quale tipo di tecnologia stia puntando la società per il futuro, e non sappiamo che è stato prodotto in pochissime ore, quindi diamo merito a chi lo ha prodotto, un progetto, però non sappiamo a quale tecnologia faccia riferimento e soprattutto su quale modello si stia puntando. La cosa veramente insopportabile è che non sappiamo nulla, e fosse solamente noi, siamo semplicemente il sindacato, fosse solo quello, non sarebbe un problema. Ciò che mi preoccupa è che ieri qualche consigliere comunale chiedeva a me le informazioni, e questo è veramente paradossale nel termine in cui la società ripete di proprietà del comune.
1: Quanti dipendenti all'AMIU? Quanti dipendenti all'AMIU?
0: Ne ha circa 300 diretti più i 130 di tempo, perché non hanno neanche questo mese ancora ricevuto lo stipendio, e lì si apre tutta un'altra pagina vergognosa.
1: Ma questa ipotesi del fallimento che viene prospettata è fondata su dati concreti o è soltanto uno spauracchio, a tuo modo di vedere?
0: Ripeto, l'equilibrio di bilancio dell'AMIU è precario. Il bilancio del 24 è stato chiuso a giugno del 26, e da quello che abbiamo letto stamattina pare che nelle prossime che il nuovo amministratore punti a chiudere a ottobre il bilancio 25. Se, ripeto, ci dovessero rinvenire da queste attività che l'azienda ha messo in campo, tipo la nuova stima degli impianti, se dovessero da queste emergere degli ulteriori sbilanci ripeto, sull'equilibrio precario della società, credo che ci troveremo, qualcuno ci dirà che ci troviamo davanti a quello che peraltro viene già da tempo preannunciato sulla stampa, cioè alla messa sul mercato dei servizi o all'ingresso di un privato in quota parte, ma questo lo vedo più complicato e meno possibile.
1: Grazie, grazie. Sì.
0: La domanda che mi faccio, Enzo, e ti rubo altri 30 secondi, è se le opposizioni al comune, che in queste ore si sono tutte costernate, abbiano idea di riprendere quel consiglio, la richiesta di quel consiglio comunale monotematico che era stato convocato per il 30 agosto, che poi è stato repentinamente ritirato per degli errori procedurali nella sua richiesta, se hanno idea le opposizioni di portare questi argomenti al centro di un consiglio comunale, prima magari che qualcuno cominci a appendere quei manifesti che si sono per ora soltanto divulgati sulle chat e su Facebook.
1: E proveremo a rilanciare questa domanda ai consiglieri di opposizione. Grazie Carmelo Sasso. E adesso speriamo che per l'AMIU e per i suoi dipendenti, ma anche per i servizi alla città, tutto si risolva nel miglior modo possibile. Ma intanto adesso diamo la linea a Gisberto Nicoletti alla regia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il 15 settembre è stato dichiarato il fallimento della Benchmark People, che si occupa di sviluppo di processi di vendita attraverso servizi di call center, specializzazione nella vendita dei servizi di telefonia, energetici ed assicurativi. Avviata quindi la procedura di liquidazione giudiziale, che sostanzialmente lascia per strada un numero decisamente non irrilevante di lavoratori, al netto del fatto che anche il rischio di perdere pochi posti di lavoro ha il suo peso. Dunque, una nuova vertenza si apre sul territorio ionico, che esattamente riguarda un call center che si trova a Lama, sulla circonvallazione dei Fiori, che conta circa 50 operatori, di cui 46 con contratto di collaborazione, i restanti con contratto a tempo indeterminato. Da sottolineare che tra le unità lavorative coinvolte ci sono anche casi di più membri della stessa famiglia che in questo modo non avranno più alcuna fonte di reddito per far fronte alle spese quotidiane. Quello che rileva l'avvocato Fabrizio Del Vecchio è che nel settore dei call center si continua a fare ricorso ad uno strumento come il contratto di collaborazione, che dovrebbe essere assolutamente bandito dal momento che non dà alcuna garanzia. In particolare, proprio in caso di fallimento, i lavoratori con contratto di collaborazione non possono adire il fondo di garanzia, con residuali possibilità di recuperare dal fallimento le somme delle quali sono creditori, nonché di poter richiedere l'accredito figurativo delle contribuzioni. Garanzie che invece sono previste per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, che possono contare peraltro sul periodo coperto da NASPI.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato di Biorsini al rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un

0: sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati i lavori nel mercato, si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale, finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di 3 nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve un'ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le 3 gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre 3 gare in corso di aggiudicazione che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Per la professionalità, l'impegno e la dedizione nel lavoro svolto come volontario durante i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Sono le principali motivazioni che hanno spinto il Comitato a riconoscere in Bruno Fasano, 48enne tarantino, docente formatore e dottore in scienze ambientali, tutti i valori che hanno caratterizzato la manifestazione sportiva: amicizia, unità, pace e cooperazione.
3: Mi ha lasciato il senso del sorriso, dell'alleanza, del voler fare, del voler imparare, restando umili e donando il proprio know-how in merito alla capacità di organizzazione in un sistema molto grande e complesso che è quello sportivo.
2: Impegnato nel ruolo di protocollo e cerimonia, ha partecipato a diverse premiazioni, ha vissuto tutti gli impianti e ha avuto modo di collaborare a stretto contatto con le delegazioni, gli atleti e gli stessi volontari. Tra alti e bassi, per Bruno i giochi hanno rappresentato un vero e proprio percorso formativo.
3: La difficoltà è stato interfacciarsi con persone di diversa età, perché i volontari partivano dall'età dei 18 anni fino agli 80 anni. Non solo fare da tramite con il comitato organizzativo e con i volontari stessi non è stato semplice, proprio per una questione di capacità comunicative che ognuno di noi ha in base alle proprie competenze. Che cosa non abbiamo sopportato? Il caldo, perché nella nostra città ha fatto molto caldo. Noi siamo stati più di 8 ore, almeno per quanto mi riguarda, nel circuito urban, dove abbiamo raggiunto temperature elevate di forte resistenza. Gli spazi al recupero dopo la fatica non erano molto sufficienti per riprendersi del tutto.
2: Dopo aver consegnato più di 50 medaglie e lavorato per ben 12 giorni, per Bruno oggi resta il ricordo di un'avventura unica e irripetibile, vissuta nella sua città.
3: È stata un'esperienza che comunque ha lasciato un qualcosa dentro di me e una gioia di aver partecipato a questa esperienza unica, perché non capita tutti i giorni. Lo consiglio soprattutto ai giovani che danno la speranza anche nel voler imparare e immedesimarsi in ruoli inaspettati.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Come avete sentito e visto, Tuttilmans, questo è il pezzo bluesette. Noi siamo abituati nel jazz, no? Nella musica afroamericana, a riconoscere i cantanti, gli interpreti, i batteristi, i pianisti, i chitarristi, i sassofonisti, i trombettisti. Però ci sono strumenti che diventano veramente struggenti, ed è proprio il caso dell'armonica nelle mani di Tuttilmans, uno dei musicisti più originali e riconoscibili nella storia del jazz. Lui è nato a Bruxelles nel 1922 e ha trasformato proprio questo piccolo strumento in una vera e propria voce jazz. Lui è anche un chitarrista, armonicista, compositore e straordinario interprete, e ha costruito questo linguaggio, diciamo, adesso lo sentiremo con Alberto, insomma, dal bebop e poi dialogato con i più grandi, i protagonisti della musica del Novecento. Insomma, la sua armonica la sentite, calda, malinconica e intima. E questo brano che ho preferito mandarvi rispetto ad altri, come sempre ricordo, ascoltate tutti i grandi capolavori, tutti gli album degli artisti che vi proponiamo. Questo brano forse più di altri racconta la sua anima, si chiama Bluesette e fu composto nel 1962. Voglio parlarne proprio insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato. Quanta emozione quando lo ascoltiamo, tu Tillmans.
5: È veramente il musicista sottovalutato per antonomasia. Forse proprio perché lui ha suonato questo piccolo strumento, questa armonica a bocca cromatica. In realtà lui nasce come chitarrista e fisarmonicista, virtuoso della chitarra peraltro, un grande chitarrista, un ottimo chitarrista, ma uno dei suoi grandi meriti e che lo renderà immortale per la storia del jazz è quello proprio di aver dato un'anima a uno strumento che senza di lui veramente non sarebbe esistito.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
6: Musica e notizie.
7: Voyage, a spasso per il mondo.
8: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui nel 43 a.C. venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale. Una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30.

0: In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene, infatti, ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo. Li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione

0: un'azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: e Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: fatte.
1: Musica e notizie. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon. Sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico. Un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote. Muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paulis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante.

0: Dante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni

in territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Yeah.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto.

0: al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
1: I vostri messaggi.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.